0: 3 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: pasta e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta.

prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.

0: accarezzarti, vorrei stringerti alla gola.
1: Sono quello che ascoltavi, quello che sempre consola.
0: Sono quello che chiamavi se piangevi ogni sera.
1: Sono quello che un po' di
0: quello un po' ti fa paura. Vorrei ricordarti che ti sono stato vicino,
1: anche quella sera quando ti sentivi strano.
0: Ho sopportato,
1: però adesso non rivoglio indietro niente,
0: perché ormai secondo te ho tutto quello che mi serve.
1: Una

Il tempo di 5 canzoni. Sì. 1960.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 3 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Sì, noi che qui.

0: 5 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di 5 canzoni. 1971.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.
1: Pioggia e sole.

0: 5 e 59.
1: Sveglioni, buongiorno. Sveglioni,
2: buongiorno, anche com'è? Te con l'allergia.
1: Dai, carichi, sveglioni.
2: Ma sì, eh? Dai, ma
1: dai,
2: sì.
1: Dai che ci siamo, dai che siamo svegli, dai.
2: Dai che si comincia, sigla!
3: Collego le mani, dove sono le mani? Dai!

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: 18 maggio, buon lunedì a tutti quanti. Insomma, ci siamo lunedì. Noi, Alan Caligiuri, Edoardo De Simone, in diretta da Milano. Siamo qui perché? Perché dobbiamo lavorare,
1: perché dobbiamo mantenere
0: le nostre famiglie. Perché è una passione la radio per noi, soprattutto alzarci alle 6 di
1: sì,
0: mattina.
1: Ovvio.
0: Questo, com'è andato il weekend, caro il mio Edo?
1: Tostissimo, però sono super contento. Cioè, oggi è una giornata bellissima. Ho conosciuto finalmente, ho visto in faccia i ragazzi e le ragazze che verranno con me a PAG quest'estate.
0: Ce n'è di quella roba lì?
1: Non mi ha dato nulla. L'ufficio a me
0: no,
1: niente.
0: No, ma ce n'è?
1: L'ufficio non mi ha dato nulla.
0: No, ma ce n'è, dico, di quella
1: l'ufficio
0: roba lì.
1: L'ufficio non mi ha dato nulla. Ripeto, l'ufficio non mi ha fornito staff. Capito?
0: Tristezza.
1: Oh, è tutto il mondo che mi gira contro in questo senso.
0: Puntiamo
1: infatti
0: sul lavoro, puntiamo sulle clienti.
1: No, sono, è il grande neo del weekend. Però dai, sto bene anche perché oggi finisco la puntata e vado a PAG. Parto.
0: Ti devo raccontare un sacco di cose.
1: Allora, lo so.
0: Te le racconto dopo.
1: Siamo arrivati in studio, Alan Caffè. No, Edo, tu non hai idea. Non è stato il buon giorno.
0: Guarda, te le butto lì, guarda. Ti dico solo, serpente.
1: No.
0: Ti dico
1: no, non dire quella
0: dolore
1: parola.
0: Ti dico dolore.
1: Meglio.
0: Ti dico vabbè, una roba. Una parola. Ascoltiamo Kodak di Willy il Peyote.

0: senza di te.
1: Willy il Peyote, Kodak qui su Radio Latte Miele, e adesso diamo la linea a colui che legge tutto, legge la Gazzetta, legge i giornali normali, legge soprattutto Ok Salute e Benessere, questo lo legge sempre perché lui è Paolo Fox e ci legge l'oroscopo.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: ragazze.
1: Chissà se è vero che tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Noi siamo gli Sveglioni. Buongiorno, 18 maggio, almanacco.
2: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
3: L'almanacco del giorno.
4: Allora, c'è un santo che non so se posso leggere. Io, vabbè.
1: No.
4: Almanacco del 18 maggio.
1: Cioè, non festiamo cioccolato.
4: E lo so, però, mica l'ho scritto io. Almanacco del 18 maggio. E fino a qua ci siamo, ok?
1: Vai.
4: Tutto bene?
1: Dai.
4: Santi del giorno. Il santo più famoso è.
1: Ce ne sono. Pipietro, Giuseppe.
4: No. Aldo Giacomo.
1: Ah, Giovanni.
4: San Giovanni, primo. Ok. Quando uno non è triste.
1: È felice.
4: San felice. Benissimo. Poi. Allora, sono due virgole importanti nei dialetti. Una è bergamasca che dice.
1: Sì.
4: Cosa dici?
1: Con la B?
4: Con la P.
1: Pota.
4: Bravo. Tieni quella e quello in Veneto. Cosa dice il Veneto?
1: Con la C.
4: No, con la M, va?
1: Ah, Mona.
4: Sì, però sono tante.
1: Mone.
4: Ok, attaccato.
1: Potamone.
4: Potamone.
1: Sei un fenomeno. Sì. A tabù.
4: Lo
1: sei
4: so,
1: un fenomeno.
4: So. Poi c'è Sant'Eric, te lo dico io. E poi questo te lo devo dire io, perché non posso.
1: Prego.
4: San Dioscoro.
1: No, certo.
4: Di Alessandria.
1: Credo Dioscoro, forse.
4: Allora, San Dioscoro. Ok,
1: suona un po'.
4: San Dioscoro di Alessandria. Accade oggi, 1921, il cerotto viene messo in commercio. E lo ricordiamo. Nato in questo giorno il

0: del grande, grande Mavacca. Gian Piero Galeazzi, tanti auguri.
1: Ma non era Galeazzi questo? Cioè, non sì. fatto come lui, eh.
0: Mittico.
1: Non lo sapevo, dice.
0: Vabbè. E scomparsi oggi, lo ricordiamo, uno dei cantatori più bravi italiani, il grandissimo Franco Battiato, scomparso.
1: Ma che gli dobbiamo dire a Battiato? Cioè, uno, un visionario è stato forse Battiato, ci è arrivato prima di tutti gli altri.
0: Adesso ci ascoltiamo.
1: Famo un balletto, no? Tanto
0: no, adesso ascoltiamo Iram. Dopo diciamo, parliamo di Battiato, cominciamo Iram, pareggiare la barra.

Irama Cabana qui su Radio Latte Miele. Adesso dobbiamo farvi ridere perché lo facciamo gratis, con piacere, anzi lo fate voi mandandoci un messaggio con la vostra barzelletta.

0: Buongiorno sveglioni e grazie perché state continuando a inviarci delle belle barzellette al 335-787-1910. Non è importante quando lo fate, l'importante è che lo fate. Non c'è nessun tipo di orario, se vi viene in mente adesso mandatela adesso, vi viene tra mezz'ora mandatela tra mezz'ora. L'importante è che noi si possa sentire tutte le mattine la vostra voce, ad esempio così.
1: Là ci sono marito e moglie.
0: Marito e moglie.
1: Che il marito gli fa, si va stasera, si fa qualcosa
0: di
1: strano, si va su un sito porno.
0: No.
1: No. Così ci si eccita.
0: Per favore, non è bello.
1: Poi gli fa, buona idea, dai, forza.
0: Come buona idea?
1: Che digitano un sito porno, no? E la moglie gli fa, bisogna creare un account.
0: Come account?
1: Dice, va bene, vai, mettigli un nome, sì. Poi dice, password, che password gli metto? Mettigli pene.
0: No,
1: la moglie scrive bene, dice, ma ti conosco su questo sito, perché c'è scritto password non abbastanza lunga.
0: No, cioè,
2: bella.
0: No,
2: devo dire bella.
0: Non è.
2: Devo dire bella. Bella.
3: Fuori classe, va bene. Se volete mandarci anche le vostre, sapete cosa dovete fare. Il numero è sempre lo stesso: 335-787-1910. Mi raccomando, mandateci la vostra barzelletta.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Ripartiamo sempre dalla grande musica, è un viaggio nel tempo, quello nella storia, quello che vi propone Radio Latte Miele. Noi sveglioni oggi abbiamo un pezzo incredibile, anche se state guidando, pronti a cantare e a ballare, con tanti auguri di Raffaella Carrà.

0: Gianna Nannini con Ehi Bionda, una canzone bellissima del 1988 qui su Radio Latte Miele. Adesso cosa facciamo? Visto che parliamo dell'88, del tempo che fu, noi dobbiamo collegarci con l'appuntamento Storia della Musica.
1: L'appuntamento con la storia della musica. Ogni giorno negli sveglioni.
2: Era il 18 maggio 2002, quel giorno Giorgia lancia il singolo Vivi Davvero, pezzo estratto dalla raccolta Greatest Hits, Le cose non vanno mai come credi. Il testo rappresenta un inno alla libertà e soprattutto all'esigenza di vivere ogni istante della propria esistenza per non avere rimorsi, con la consapevolezza che tutto può finire da un momento all'altro. La speranza è un altro dei temi fondamentali, quella di risollevarsi anche dopo un brutto momento.
3: Ma ti posso dire, la prima volta che sono salita sul palco, che avrò avuto, forse avevo 16 anni, 17, ed è stato un caso, perché dovevo riempire, sarà creato un momento di attesa, non mi ricordo, ed era in una serata che avrebbe dovuto cantare mio padre, poi dopo, ma hanno buttato sul palco, hanno messo una base, hanno detto canta, e secondo me poi è stato lì il punto, il momento in cui ho pensato che avrei potuto farlo, perché in realtà prima di salire ho detto no, morirò, non ce la farò mai, è impossibile, no, pensavo che avrei sofferto da morire, non vedevo l'ora di scendere per litigare con tutti quelli che mi avevano obbligato, invece poi è stato bello.
2: Il ritmo orecchiabile, il ritornello che ripete incessantemente vivi, vivi, vivi davvero, e l'inserimento del brano in un celebre spot pubblicitario hanno contribuito al successo della canzone, che fu battutissima dalle radio ed ancora oggi viene ricordata come una dei maggiori successi di quell'anno.
0: Che vuoi dire, Giorgia? È una delle più grandi cantanti italiane.
2: Questa a me, quando fa il ritornello, che lo fa potente.
0: Ma c'ha una voce speciale. È stato bello anche al compleanno di Giorgia, quando l'ha chiamata Laura Pausini. Ha detto: io ti amo, sei la tua fan. Grande Giorgia, vivi davvero.

0: Comunque lo so fare anch'io. Davvero, davvero, davvero, davvero. Sono proprio bravo a cantare, devo dire che potrei scrivere, come si fanno, i corsi apposta per chi volesse l'anno prossimo partecipare a Sanremo. Questa era Giorgia, sento qualcuno ansimare, io mi auguro che sia Roberto da Crema, il baffo, e invece no, perché so. Sì, tu sei Batman. Ecco, buongiorno signor Batman, anche questo lunedì è venuto a romperci. Cosa? Cosa c'ha? Mal di testa, virus?
1: Oggi sono serio. Oggi ho trovato un nuovo nemico da combattere.
0: Chi è?
1: È arrivato il momento di tornare su una Batmobile. Le strade di Gotham hanno un nuovo pericolo.
0: Oh, meno male, guarda, sono proprio contento.
1: Stare a riposo. Bisogna stare allerta.
0: Allerta.
1: Prepara gli attrezzi migliori. Scalda i termosifoni della Batcaverna. Perché il momento di Batman è giunto. Un nuovo nemico è in città.
0: Oh, finalmente si ricontinua a lavorare. Ha preso un po' le ferie da te, troppo tempo. Adesso la domanda che io ho paura a farle è. E chi è questo nemico? Perché poi, cioè, è normale che te lo devo chiedere.
1: Sì. Di Gregorio. Chi è Di Gregorio? Portiere della Juve. Disastro. È un nemico. Perché lui ferisce le persone. Io li ho visti ieri, 40.000 che piangevano. Questo che si è fatto passare sotto l'altro il braccio la palla apposta, come se avesse una saponetta. Questo è il male, e il male va sconfitto. Io sono Batman.
0: Senta, signor Batman, lei così però non mi sembra
1: di Gregorio, di parte. Non mi sembra di parte.
0: Lei sta dicendo che Batman tiene alla Juventus.
1: Batman tiene alle persone. È uno che ferisce le persone.
0: Non sta ferendo. Ha preso il gol per la Juve. Lei tiene alla Juve. Lei è un gobbo. Ammetta, signor Batman. Lei è un gobbo.
1: No, gobbo ci siete. Io sono grande.
0: Allora vedi che si offende. Allora è Juventino. Allora Batman è Juventino.
1: Possiamo litigare con Batman.
0: Allora ho capito, ma allora Superman è milanista, allora Spider-Man viene dalla Roma, e non lo so, io mangiamo un po' come ci pare.
1: Chiedilo a loro, ma io sono Batman e faccio quello che voglio.
0: Grazie, vado a vedere il derby, arrivederci.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Brash e Schön con Guasto d'amore. Schön, a me piace, lo dico in inglese.
1: Tedesco.
0: Vabbè, qua di un italiano ce l'abbiamo e si chiama Alberto Niente. Buongiorno,
1: buongiorno Albi, buongiorno.
2: Ciao Alan, ciao Edo.
1: Come stai, ciao, amico mio?
2: Che
1: tutto
2: piacere
1: a posto
2: di sentirvi.
1: Anche per noi.
2: Bene, bene, ci riprendiamo.
1: Cosa facciamo?
0: Allora,
1: oggi,
0: ricordiamo che sei stato operato e quindi sei al telefono. Importante. Esatto. Prego.
2: Sì.
1: Oggi cosa ci fai?
2: Vabbè, cosa facciamo? Facciamo un bel quiz, dai. Riprendiamo la settimana, riprendiamo il lunedì quiz. L'ultima volta, caro Alan, dovevi vendicarti di una brutta sconfitta ricevuta in extremis. Immeritata, oserei dire. Sì, 2-1. Immeritata. Sì. Ma questa volta, secondo me, è la volta buona, perché partiamo con due pezzi abbastanza datati che sono pienamente nel tuo repertorio.
3: Prego. Sei anziano, sei
2: andiamo
3: anziano.
2: Con il primo.
1: Vai.
2: L'ha detto lui, non io. 72. Lucio Battisti fa uscire una delle canzoni più belle del suo repertorio. È dedicata al terreno recintato e privato di uno dei più famosi esperti di calciomercato in Italia.
1: Sì.
2: I
1: giardini di Marzio.
2: Bravissimo Edo, bravissimo.
3: Sono troppo forte.
2: Questo era difficile, ma secondo me qua c'è un pareggio, perché andiamo nel 1989.
0: Sì.
2: E parliamo di Mia Martini.
0: Sì.
2: Dice che tu in questo spazio cosmico sei un estraneo, vieni da un altro pianeta.
0: Sei un estraneo.
1: Vieni da un altro pianeta.
0: Almeno tu nel multiverso?
2: Quasi, però se sei un estraneo e vieni da un altro pianeta, cosa sei?
0: Almeno tu che sei diverso, non so.
2: No, non è. Universo è lui, è la prima parola che cambia. Quando tu vieni da un altro pianeta, cosa sei?
0: Armeno tu nel...
1: No, alieno tu nell'universo.
2: Bravo, Edo.
0: Però gliel'ho data io, dai. Questo è rubare, ragazzi.
1: Sì.
0: Sentiamo
2: cosa dicono gli autori. Mi fanno il cenno di dare due punti ad Alan.
0: Merito.
1: Ma perché due?
0: Perché ne ho dette due.
2: Scorrettezza da parte di Edo, che si è appropriato della risposta. 2-1 Alan.
0: Prego.
2: No.
1: Fai l'ultima.
2: Andiamo alla terza. Baby K e Giusy Ferreri. Ci hanno fatto ballare. Ci hanno fatto ballare con una hit che citava capitali europee e pittori olandesi importanti.
0: Roma Van Gogh.
2: Bravo Alan. Si porta a casa una vittoria meritata.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Io la mia Martini.
0: Ciao a tutti. Ciao.
4: Gli sveglioni sul latte e miele.

Lunedì 18 maggio, buongiorno sveglioni, state ascoltando Latte Miele, stiamo con voi fino alle 8 di questa mattina, 335-787-1910 per i vostri messaggi su WhatsApp, tra poco nell'ordine disco sveglione, chiacchieriamo anche un po' di calcio, indovinello, gioco dei bambini, siamo belli pieni, cominciamo così la settimana.

0: 7 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar Tiziano Ferro featuring Giorgia. Giorgia, mi piace dire Giorgia.
1: Giorgia.
0: Ce l'abbiamo sentita spesso.
1: Eh beh, ho una voce come quella di Giorgia merita. Poi l'appuntamento Giorgia storia della musica esula un po' dalla programmazione, quindi dai.
0: Io non vedo le mani al cielo, però
1: non vedo le mani al cielo. Tu sai che siamo reduci anche dal weekend dell'Eurovision, vinto dalla Bulgaria, sì. Salda Vinci è arrivato al quinto posto. E allora se pezzo
0: non l'abbiamo preso, scommesso niente.
1: Sì, sì.
0: Ma quinto, ma almeno falla arrivare terzi, i primi tre li prendevo.
1: Tra l'altro, comunque, quando penso ad Eurovision, a me viene in mente solo una cosa. Mi viene in mente l'anno scorso, quest'uomo.
2: Ah, cappuccino macchiato, la caffè macchiato.

0: Allora, devo dire che a me piaceva tanto lui, eh? Era molto. Era uscito anche con un'altra canzone in italiano. Non so cosa aveva fatto. Sì, ma... Male.
1: Tanta roba.
0: I soldi se le guadagnava.
1: Ha voglia. Adesso le news, poi parliamo anche di questo brutto turno di Serie A.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Seconda notte in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato si è lanciato con la sua auto nel centro di Modena. 8 i feriti, di cui 4 molto gravi. Sono confuso, non rispondo, ha detto agli inquirenti. Oggi l'udienza per la convalida del fermo, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. E ieri il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni in visita a Modena per esprimere vicinanza alla città e visitare i ricoverati negli ospedali di Modena e Bologna. L'Italia chiede all'Unione Europea una deroga al patto di stabilità anche per l'energia, come già previsto per la difesa. Lo ha scritto la premier Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen, che però risponde: la posizione dell'Unione non cambia. 50 anni dopo Adriano Panatta, un italiano torna a vincere gli internazionali d'Italia davanti al capo dello Stato Mattarella. Jannik Sinner domina la finale in 2 set sul norvegese Casper Ruud. Nella penultima di Serie A, la Juventus, battuta 2-0 in casa dalla Fiorentina, si allontana dalla zona Champions, che invece è matematica per il Napoli, e a un passo per Milan e Roma, vittoriose 2-1 in casa del Genoa e 2-0 nel derby. In salvo il Cagliari per Lecce e Cremonese, tutto rimandato agli ultimi 90 minuti. È tutto da Nicola De Muro.
4: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Conte Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
4: No, ho solo smesso di accontentarmi.
3: Parli dell'arredamento?
4: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
4: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
3: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
7: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
6: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
8: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: H7 qui su Radio Latte Miele.
1: Santi ne abbiamo tirati noi, cioè ieri a pranzo, diciamo, a ora di pranzo. Via, mettiamola così.
0: Sì, più tu. Più tu.
1: Io parecchi. Ieri è successo quello che pensavo non potesse succedere mai a giugno. Cioè, anzi, giugno, scusa, a gennaio. È la crisi totale. Tifosi in protesta fuori dallo stadio. La Juve che probabilmente farà i preliminari di Europa League.
0: Però devo dire che i gol li ha fatti, sono stati annullati, giusto?
1: Sì, anche lì, vabbè, questo. La Juve ha perso una ventina di punti per interventi del VAR. Diciamo che senza VAR la Juve magari non avrebbe vinto lo scudetto, ma sicuramente sarebbe lì a giocarsela.
0: Quindi per te i gol erano giusti?
1: Allora, diciamo che se annulli un gol come quello di Vlahovic vuol dire che il 90% delle partite devono finire 0-0. Ma io lo penso, cioè, perché per me queste cose vanno contro il calcio, ma non voglio attaccarmi a quello. Cioè, non voglio attaccarmi a quello, una stagione disastrosa, gente senza personalità, la confusione più totale in campo, più che altro perché in panchina lui prova a fare quello che...
0: Beh, lui è bravissimo, c'è poco da fare.
1: Certo, no, che se poi entra in campo Zegrova, che ha la preoccupazione più grande di tenersi i pantaloncini sotto l'elastico delle mutande per far vedere che... Tamarro, non lo so.
0: Però dai, ancora mancano 90 minuti,
1: no,
0: non si può decidere nulla.
1: Hai tre squadre davanti.
0: Non è impossibile.
1: C'è Cremo. Allora, il Como vincerà. E il Como è davanti alla Juve. Il Como gioca in casa con la Cremonese. Se già solo il Como vince e gioca con la Cremonese, quindi figurati, tu sei già matematicamente sicuro di non essere in Champions. È finita il sogno.
0: Non è vero, perché se il Roma perdono. Il Milan e Roma perdono.
1: Il Milan gioca in casa col Cagliari, già salvo. Inutile. È una stagione che ci siamo rovinati in casa nostra. 1-1 col Verona, già retrocesso. 0-2 con una Fiorentina già salva, senza nulla da chiedere al campionato. È il punto più basso, probabilmente, degli ultimi. Dalla Serie B, diciamo.
0: Vabbè, sei la squadra con più scudetti in Italia, quindi non ti lamentare. Io spero solo di vincere questi 90 minuti perché ho veramente tanta paura.
1: Il Milan è fatto. Che paura di che? Il Milan è fatto.
0: Il Milan deve almeno pareggiare.
1: Mamma mia, col

0: Ali, Achille Lauro qui su Radio Latte Miele. Adesso c'è il momento più bello della radiofonia italiana, perché c'è il nostro
1: indovinello.
2: Se la giornata bene vuoi passare, con l'indovinello degli sveglioni devi cominciare.
3: Bene, bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
4: L'ha detto lui, bisogna cominciare, bisogna andare avanti, la giornata è lunga, il quiz non può farsi aspettare. Buongiorno sveglioni, buon 18 maggio. Allora, fammi pensare.
0: Sì, dici.
4: No,
0: dici,
4: perché
0: dici,
4: ne ha un po', no? Già, sì, ne ha un po' di pronti. Okay. Devo capire.
0: Difficoltà. Abbiamo bisogno di difficoltà, perché è un po' che non abbiamo difficoltà.
4: Dai, no, ma oggi ce l'avevo facile in realtà, perché sai, il lunedì a me piace. Cioè, diciamo che mi piacerebbe così. Vabbè, proviamo. Sta in una tasca, eppure contiene il mondo. Che cos'è?
0: Sta in una tasca eppure contiene il mondo. Vabbè, facile, dai, lo usiamo abbastanza.
4: Penso. Sì, allora, forse hai capito, sì, mi sa che è quello.
0: Facciamo così, io intanto vi dico di ragionare, perché potrebbe essere tutto e potrebbe essere...
4: Oddio, in realtà aspetta, non è così sicuro che sia una cosa, cioè a me ne vengono in mente almeno due, che potrebbero andare bene. Ora così ragionandoci un attimino.
0: No, non lo so. Allora, diciamolo bene, sta in una tasca
4: eppure può contenere il mondo. Mi raccomando, risposte precise con messaggi audio, se no.
0: Ok, va bene. Allora, 335-787-1910, questo è il numero, mi raccomando, WhatsApp audio anche con una minima di...

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le innovative capsule Ultimate Plus da 48 pezzi e il Power Gel da 2 flaconi sono a 9,99€ ciascuno. Per liberare la lavastoviglie da grasso e calcare c'è Finish Cura Lavastoviglie a 2,99€. E per stoviglie brillanti prova Finish Brillasciuga a 2,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129€ al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 609. Anticipo 2.307€. Valore di riscatto 9.735€, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Cari sveglioni d'Italia, l'indovinello di oggi, o dicesi, allora, sta in una tasca eppure può contenere il mondo. Che cos'è? WhatsApp audio al 335 787 1910.

0: una delle canzoni più belle dei Pooh, Dimmi di sì, scritta da Stefano Dorazio, anche cantata da lui, che purtroppo non c'è più, il braccione. Proprio dei Pooh dobbiamo parlare, perché sabato sera è stato l'evento in cui ci sono stato anch'io, perché mio padre ci teneva ad andare. Avevo regalato questi due biglietti e il mio papà ha regalato, oddio, tanto non li pago.
1: Vabbè, ho capito, però è sempre un regalo che gli hai fatto.
0: No, devo dire la verità, non è stato un regalo, però lui ci teneva, ho detto guarda, vuoi andare a Verona? Chiamiamo, facciamo, va bene, vado con un cliente, non c'è nessuno che viene con me, Alan vieni, e ho detto vabbè, dai, vengo,
1: ci sta, sì.
0: Allora, evento bello, bellissimo, è ovvio che quando vai da un certo calibro di cantanti è sempre uno spettacolo. Stavano registrando anche la televisione, quindi c'era Michel Hunziker che presentava, il giorno prima pensa c'era anche Amadeus.
1: Bello.
0: C'erano degli ospiti, Marco Masini, poi chi c'era? Ah, Giuliano Sangiorgi, mamma mia, come ha cantato Giuliano Sangiorgi,
1: certo.
0: Voce fenomenale.
1: Beh, e quindi mi dicevi, poi, e com'è andato il concerto? Perché ti ho detto che questo weekend è stato susseguirsi di sfighe.
0: Allora intanto sabato mattina, mezzogiorno, la mia compagna esce di casa e proprio sul io ho un marciapiede intorno alla casa, perché la mia è una casa privata, singola,
1: ok,
0: e si è girata e ho sentito urlare.
1: Ma cosa c'è? Cosa c'è?
0: Urlava tantissimo, ed è corsa verso la rete del giardino, sempre più lontana dalla casa. Ho detto, cosa è successo? Un serpente! La casa, un serpente. Sì, allora io sono uscito subito per cercare, per guardare, ma non l'ho visto. Ho detto, ma era grossissimo, largo! Lunghezza 2 metri. Dicevo, no, ma com'è possibile? Scusa,
1: 2 metri
0: non l'ho visto.
1: Serpente, ma come fai a non vederlo poi?
0: Non lo so, io non l'ho visto, è scappato. Adesso non so più dove sia. Spero non sia ancora qui in casa mia.
1: Aia.
0: Ho scoperto che tu non puoi neanche fare del male a questi serpenti, perché rischi da fino a 4 anni di galera. Comunque ho chiamato un disinfestatore che ha portato dei prodotti che cerca di tenere lontano questi
1: il
0: animali.
1: Serpente.
0: Serpente a casa, serpente a casa, non male.
1: No,
0: non male direi.
1: E poi al concerto, vabbè, comunque, tutto a posto.
0: No, poi vado al concerto, non è finita qua, vado al concerto in ritardo, tutti questi casini, non trovo parcheggio, entro nella zona traffico limitato per 3 volte, quindi arriveranno una multa. Lasciamo stare, dopo questo corro a piedi lì, non mi volevano far entrare assolutamente, non trovavamo questi accrediti e vabbè. Per problemi il concerto ha ritardato di un'ora, finisce all'1:15, mio padre vuole andare dietro a salutare i Pooh, riusciamo ad andare, saluta i Pooh, finiamo fuori dall'arena di Verona alle 2:15,
1: sono dovuto tornare a casa.
0: Sono arrivato a casa alle 4:30, un sabato sera lunghissimo, infinito, però vabbè, mio padre era contento, quello è

0: qui su Radio Latte Miele, una canzone fenomenale che purtroppo non c'è più in questo cartone animato, ma che io faccio sentire a mio figlio perché amo questa sigla. Devo dire, anzi ne sono sicuro, che in questo momento tutti i papà saranno dalla mia parte, diranno no, non ci credo, Cani il Guerriero, hanno messo la sigla di Cani il Guerriero.
1: Va bene,
0: cari bambini, in questo momento noi stiamo facendo una cosa particolare per voi, perché abbiamo inventato lo sfogodromo, una zona, diciamo, come si può chiamare? Una zona
1: non lo
0: franca.
1: So, uno spazio.
0: Una zona franca. Una zona franca dove tu, bimbo, puoi liberamente sfogarti e dire la tua, perché se hai dei problemi a scuola, hai dei problemi nel campetto di calcio, hai dei problemi con tuo fratello, tua mamma, con tuo papà, con tua sorella, puoi dircelo, dirci cosa ti fa male. Per esempio ve lo faccio ascoltare.
2: Esatto, abbiamo degli esempi, vi facciamo sentire chi ha ricevuto il regalo settimana scorsa.
3: Daniele, ho 6 anni, mi chiamo Amelia, vivo a Rimini. Cosa mi dà fastidio?
0: Cosa ti
3: mi
0: dà fastidio?
3: Fastidio cosa? Quando mi sgridano.
2: Ci sta.
0: Brava, anche a me dà fastidio quando mi sgrida la mia compagna. Brava, basta essere sgridati così a gratis, giusto?
2: Esatto, mi raccomando bambini, quindi WhatsApp audio 335-787-1910, ricordatevi di farlo, perché venerdì qualcuno di voi riceve a casa un bel regalo.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Sai che suono ha la serata perfetta?
9: Deliveroo!
8: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
11: Spot.
12: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
13: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
12: Sì, ma attento a non graffiarla.
13: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
14: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
15: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
16: E finale.
17: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Media Mix 080 222 33 60.
1: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
11: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.

0: cretino.
1: Iniziamo dalla fine, Emma qui su Radio Latte Miele, cari miei sveglioni d'Italia, avevate un indovinello da indovinare e sono arrivati pochi messaggi, come mai oggi sono
2: oggi?
1: Messaggi?
2: Lunedì magari sono un po' più...
1: No, no, come mai? Era anche facile, secondo me non hai collegato bene... No, non hai collegato bene, cioè ricevi messaggi. Quella macchina che riceve messaggi.
2: Che non ho collegato, io faccio
1: prova a guardare, non ce ne sono nuovi, niente.
2: No, io faccio il possibile, mi ci sto lavorando. Vabbè, comunque.
1: Sì, non c'è. Poste c'è?
2: Le poste no, ma magari non sono di turno, perché le poste fanno mattina e pomeriggio.
1: No, Maria c'è,
2: Maria, no.
1: Allora che vedi strano. Che qua c'è un problema. No. Michele Enza.
2: Sì.
1: Michele Enza.
2: Tutto a posto.
1: Allora fino a qua l'Italia continua ad esserci. Perfetto. Va bene. Allora indovinello che diceva?
2: È piccolino, può stare in tasca, ma contiene il mondo. Che cos'è?
3: Buongiorno sveglioni, sono Patrizia da Teramo.
2: Ciao Patti.
3: L'indovinello di oggi è il telefono. Telefonino.
2: Sì, lo smartphone, chiamalo un po' come vuoi, è giusto.
4: Buongiorno sveglioni.
2: Buongiorno.
4: Allora, la risposta al quiz di oggi per me è lo smartphone, anche se è troppo semplice. Però,
1: e invece che pensavi?
4: Buona giornata e buona settimana, Luciano da Roma.
2: Ciao Lucianone, settimana a te.
5: Diciamolo bene, stai in una tasca.
4: Cari sveglioni.
2: Ah, Walter.
4: Per me la risposta all'indovinello è il telefono cellulare.
1: Molto bene. C'hai ragione, Walter. Bravo, Walter.
4: Da Milano.
2: Ciao, Walter.
6: Buongiorno, latte e miele. Sono Enza da Bottole. La risposta dell'indovinello potrebbe essere il portafoglio
2: anche.
6: O anche la mente. Il cervello.
2: Oddio, come ti sta una mente? Come ti sta un cervello in tasca, però, Enzo?
1: Io ce l'ho.
2: Non ci ho mai provato.
7: Buongiorno,
1: tu ce l'hai dall'altra parte.
7: Esatto. Buon inizio settimana. L'indovinello di oggi potrebbe essere la cartina geografica.
2: Oddio, perché?
7: Grazie e buona giornata, Michele.
1: Sta il mondo in una tasca.
2: Ma come ti sta una
1: mente? Un planisfero.
2: Ma non ti sta in tasca.
8: Latte e miele. Secondo me la risposta all'indovinello di oggi è la mappa.
2: Ma perché la mappa?
1: Sì,
2: io non ho capito perché la mappa.
1: Comunque era il telefonino, era facile, semplice, troppo. Forse per quello non hanno risposto in tanti.
2: Ma non c'è,
1: detto,
2: ma ditemelo. Piuttosto mandatemi un audio e mi dite, dai, fatti furbo. Almeno io mi regolo.
1: E do fai ridere, dovete mandare un messaggio.
2: 3, capito?
1: 7, 8, 7, 19, 10.
9: Gli sveglioni sul latte e miele.

0: 7 e 59.
1: Ebbene sì, cari sveglioni, questa fantastica puntata di lunedì 18 maggio finisce qui, purtroppo, ma ahimè vi lascio col più grande della radiofonia italiana, il grande Francesco Bianco. Buongiorno.
2: Buongiorno. Ciao, come state?
3: Alla grande te.
1: Tu invece come stai, da Juventino?
2: No, malissimo. Non per questo, ma ieri sera io sono uscito a una cena tranquilla con amici. Cerco di tornare a casa, questo esercito nero azzurro, non voglio definirlo come l'ho definito ieri sera, però ci ho messo invece che 15 minuti in bicicletta, 45. Ti puoi immaginare con quale spirito, no? Ogni volta che incontravo. Ma 300, ma quanti erano? 300.000.
1: Ci ha festeggiato. Ma non è che festeggiava ogni settimana.
2: Ma sai che, ma
1: cioè,
2: sai,
1: basta,
2: che non voglio dire un altro aggettivo, festeggiamo volentieri. Ecco, diciamo. Diciamo
1: così. Va bene. Noi purtroppo non festeggiamo niente. Speriamo di entrare in Champions tutti.
2: Noi proprio niente.
3: Noi neanche quella.
2: Allora, vabbè, io sono più contento dell'Europa League, almeno abbiamo qualche speranza.
4: Oddio.
2: Sì. Arriviamo agli ottavi.
1: Mi piacciono i canti dei gregoriani, mi faccio fare, va bene?
4: Esatto.
1: Grazie mille, Edoardo De Simone.
3: Grazie a te, Alan Caligiuri. Noi torniamo comunque domani mattina, giusto?
1: Domani, puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8, ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
5: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Paolo Aiezzi con Stessa Direzione qui su Radio Latte Miele. Partiamo così in questo lunedì 18 maggio. Buongiorno anche a Natalia Scalatelli, la sigla e poi le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele.

0: Allora, anche oggi c'è parecchia roba. Mentre vi parlo è in corso un'operazione anticapolarato con braccianti ridotti in schiavitù, 12 arresti da Potenza a Lecco, quindi in tutta Italia ne parleremo tra pochissimo. E poi dalle Maldive arriva la notizia di questo team finlandese che è particolarmente specializzato nel recupero di persone a bassissime quote. Speriamo insomma che ce la facciano. Sapete che è morto anche un sub nei giorni scorsi nel tentativo di recuperare i corpi degli italiani. Oggi c'è lo sciopero generale, è già in corso, e i trasporti alla scuola, vedremo quali sono i settori coinvolti. E poi naturalmente quello che è successo a Modena con migliaia in piazza uniti contro l'odio, e il Cudri non risponde al pubblico ministero. Secondo il ministro dell'interno in realtà si tratta di follia, non di terrorismo.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero.
5: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: Jones Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Le bambole di pezza con porno qui su Radio Latte e Miele. Allora, possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione dei servizi da nord a sud sono in corso a causa dello sciopero generale di oggi. L'agitazione indetta dall'unione sindacale di base interesserà tra gli altri anche il personale del gruppo Trenitalia e poi Trenord, da ieri sera, dalle 21 di domenica fino alle 21 di questa sera. Ci sono problemi anche a scuola, perché ci sono insegnanti e personale ATA, che erano quelli che un giorno, un tempo chiamavamo bidelli, che potrebbero scioperare. Potrebbero esserci problemi anche per quanto riguarda la sanità. Il trasporto pubblico locale non si capisce benissimo quello che succederà. A Milano non scioperano perché hanno già scioperato l'altro giorno e non lo fanno anche oggi. A Roma i servizi sono garantiti fino alle 8:29, quindi tra pochissimo no, e poi tra le 17 e le 19:59. Lo stesso vale anche per Cotral, che unisce insomma alcuni paesi dell'anello intorno a Roma. A Milano, vi dicevo, tutto tranquillo. A Bologna il trasporto è assicurato dalle 8 alle 16 e dalle 19:30 fine servizio, quindi lo sciopero è piccolo. A Torino saranno garantite le corse dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15, a Genova dalle 6 alle 9 sempre e dalle 17:30 alle 20:30, a Napoli le fasce di garanzia stanno per finire, quella della mattina, perché finisce alle 8:30 e poi dalle 17 alle 20, a Bari 5:30, 8:30, 12:30, 15:30 le fasce di garanzia, a Palermo il fermo invece è stato revocato. Vi dicevo, problemi anche nei

Cattive Abitudini, Mace con Salmo e con la Pesce. C'è un po' tutta la musica italiana qui in questo brano che mi piace molto, ma non ho capito se vuole rinunciare alle cattive abitudini o se ne fa anche un po' un vanto, come succede ai Bad Boy. Allora, parliamo invece di quello che è successo a Modena ieri sera. Migliaia di modenesi in piazza dicono: dobbiamo restare uniti, e hanno assolutamente ragione. Stiamo parlando ovviamente di quello che è accaduto nella città emiliana, con molte persone travolte da a questa persona che si chiama Salim El Khoudry, un tipetto strano, laureato in economia, italiano, nonostante il nome potesse far pensare altro. C'è anche questa polemica ancora sugli stranieri, ma se ci pensate, i cittadini eroi che hanno bloccato la fuga di El Khoudry sono due cittadini egiziani, quindi no, ci sono persone buone, persone cattive da tutte le parti. Bisogna riflettere molto, perché se il ministro dell'interno ci dice che questo non è terrorismo ma è follia, sapete che spesso qua ne parliamo del fatto che sia inaccettabile che persone con disagi di questa portata siano in giro. È questo che ci preoccupa molto. Chiunque viva nelle città, ma anche nei paesi, conosce quello che sto dicendo. Basta prendere mezzi pubblici magari la sera per incontrare persone in grave disagio psichico. Quindi il fatto che dicono è disagio psichico e non terrorismo, certo, non ci tranquillizza.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere.
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
9: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
10: La compagnia.
9: Anche. Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
10: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
11: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini, pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli, con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
9: La prossima serata la facciamo ancora qui, è troppo bello. Bello. Grazie 3G.
12: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
13: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
14: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
15: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com. 0883 67 95 21.
14: Aperti anche la domenica a pranzo.
16: Quando torniamo su Radio Latte Miele parleremo dell'ampia pagina sportiva con il trionfo di Yannick Sinner e tante altre notizie. Prima vi lascio a Mina con Amor Mio, poi c'è Renato Zero con Amico. A tra poco.

Zero con Amico 1980 qui su Radio Latte Miele. Allora parliamo dell'ampia pagina sportiva, come tutte le domeniche praticamente. Roma ha un nuovo imperatore, si chiama Jannik Sinner, e quindi siamo tutti molto felici. Ieri c'era Mattarella a premiarlo, anche Adriano Panatta, che sapete essere un grande estimatore di Jannik Sinner, ne ha parlato sempre. E tra l'altro Panatta 50 anni fa è stato l'ultimo italiano a vincere il torneo di Roma, tutti contenti, abbiamo tutti gli occhi ancora lucidi, tutti i record abbattuti, ha raggiunto Djokovic, ma Djokovic aveva fatto tutte queste vittorie nei Masters 1000 quando aveva 31 anni, mentre lui ne ha 24, davvero un fenomeno dello sport. E poi c'è il moto mondiale, che è stato caratterizzato da pesanti incidenti. Alla fine ha vinto l'italiano di Giannantonio, quindi c'è trionfo anche lì. E poi naturalmente il campionato di Serie A, ieri la festa per la doppietta Coppa Italia Scudetto dell'Inter, ne parlavamo anche poco fa, con Milano completamente invasa, 300.000 tifosi, un numero pazzesco, vi assicuro che tutta la città era piena di interisti o ancora mal di pancia. E poi per la partita, per la Champions League, la corsa, la prossima giornata è veramente decisiva per il terzo posto, perché il Napoli siamo sicuri che andrà in Champions League, e invece Milan, Como e Juventus si giocano tutto proprio nella giornata di domenica prossima.

0: cura di Franco Battiato qui su Radio Latte Miele. 30 anni questa canzone, sono invece 5 anni, esattamente 5 anni fa ci lasciava Franco Battiato, il maestro della musica italiana, compositore, regista, pittore, anche politico, perché ha fatto anche assessore alla cultura in Sicilia. È scomparso, vi ricorderete, il 18 maggio 2021 nella sua casa di Praino di Milo per le conseguenze del mieloma multiplo che lo aveva colpito. Aveva 76 anni, la sua vita artistica neanche vi devo dire nulla. Oggi noi lo celebriamo perché sono 5 anni che è scomparso, ma se ascoltate Radio Latte Miele praticamente ogni ora c'è una canzone di Battiato, perché come si fa a non trasmettere ogni ora una canzone di Battiato? Sarebbe un vero e proprio delitto. Lo si celebra anche da oggi, io l'ho già visto, mi piace molto questo su Rai Te che rende omaggio al grande maestro su Rai Play, si chiama Battiato Orizzonti Ritrovati ed è un documentario fatto con un sacco di interviste a lui, anche a dei colleghi naturalmente che sapete continuano a cantarlo, tra l'altro i colleghi italiani, le sue canzoni sono strepitose. E questo Battiato Orizzonti Ritrovati che potete vedere oggi se volete, perché è da oggi su Rai Play, ma poi rimane lì e quindi avete tempo di vederlo, fatelo, perché tornerete ad amare un personaggio così importante per la nostra cultura. Già che ci siamo, diamo un occhio anche al meteo, perché oggi ultimi temporali un po' sparsi soprattutto al nord e al centro, ma già vi vedo con il sorriso perché da mercoledì arriva l'anticiclone, per diverse giornate ci sarà il sereno, addirittura nel fine settimana si parla di 30 gradi.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero. Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Tag fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
5: Guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.

La nostra vita, Eros Ramazzotti, Radio Latte e Miele, tra l'altro anche proprietà di Vinatorie, perché prima della vittoria della, sapete, no, della Bulgaria allo Eurovision Song Contest, lui era in un concerto di Sofia ad aprile, però, e aveva cantato, intonato il brano Bangaranga, che poi ha vinto appunto lo Eurovision Song Contest, un po' come no? Bravo, un divinatore, ha capito tutto. Dunque, parliamo invece di una notizia che sta facendo il giro del mondo, ma che è molto divertente, così tiriamo un po' il fiato questa mattina, perché sembrerebbe che, parrebbe che il mio paese, in provincia di Varese, direbbero Miss Unient, ma Pamela Anderson e Tom Cruise sarebbero insieme. Ed è una notizia che un po' sconvolge, perché lui è il cugino figo, no? Tutti noi abbiamo un cugino figo, bravo ragazzo che fa tutto bene e perfetto. Lei è la bomba sexy, un po' come dire in ritirata, non perché sia meno sexy, ma perché ha cambiato completamente vita. Sapete che si trucca pochissimo, resta una donna bellissima, e quindi è interessante questa coppia, se è vero, perché non siamo sicuri che sia vero. Ma la notizia è riportata con grande risalto dal Daily Mail, che è uno dei quotidiani inglesi più letti e famosi al mondo, quindi magari è vero.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 8 e 59
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Canzone estiva, Annalisa, partiamo così in questa seconda ora insieme su Radio Latte Miele Wake Up, buon lunedì 18 maggio da Francesco Bianco e Natalia Scaratelli, tante le notizie, si parte naturalmente con lo sciopero generale, vedremo quali saranno le conseguenze sui trasporti pubblici, sui treni che hanno iniziato a scioperare in realtà ieri sera dalle 21, ci sono le fasce di garanzia, sulla sanità e sulla pubblica amministrazione, naturalmente anche sulla scuola. E poi il caso Modena, sapete quello che è successo con l'investimento. Tra poco parleremo di quante persone in disagio psichico sono in giro nel nostro paese, e poi ancora i sub finlandesi che si sono gettati ora nelle acque delle Maldive per cercare di recuperare i corpi degli italiani. Sapete che c'è grande preoccupazione, ci sono anche delle indagini perché non si capisce il motivo per il quale fossero così in profondità, anche se effettivamente 3 dei 5 morti erano super esperti, quindi davvero ci si fa un sacco di domande. Il trionfo di Sinner, vince gli internazionali d'Italia, diventa re di Roma 50 anni dopo Panatta, battendo praticamente tutti i record, e anche Bolelli e Vavassori fanno la storia a Roma, vincono il doppio agli internazionali d'Italia. E poi ieri sera a Milano la grande festa dell'Inter, in 300.000 hanno glorificato la doppietta, Coppa Italia e Scudetto.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
10: No, ho solo smesso di accontentarmi.
9: Parli dell'arredamento?
10: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
9: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
10: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
9: Allora non è solo arredamento.
10: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
11: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
12: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
13: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
14: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
13: Sì, ma attento a non graffiarla.
14: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
15: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.

immensamente Laura Pausini, Radio Latte Miele. Allora parliamo di quello che è successo a Modena ieri: migliaia di cittadini in piazza al grido di restiamo uniti dopo quello che è successo. Vediamo come stanno i feriti innanzitutto, perché sta male, rischia la vita una donna di 55 anni, è tra i 5 feriti ancora ricoverati, curata all'ospedale maggiore di Bologna insieme al marito che è suo coetaneo. I coniugi sono entrambi in rianimazione, le loro condizioni sono molto serie ma stabili. Lei ha riportato diversi traumi, 3 invece le persone ricoverate nell'ospedale modenese di Baggiovara, 2 donne gravi, una è quella a cui Samil El Kudri ha tranciato le gambe schiacciandola con l'auto contro la vetrina di un negozio. Il bilancio di

0: diverse centinaia che sono liberi anche dopo aver fatto reati molto gravi. Sono centinaia, cioè, di persone che sono in pieno disagio psichiatrico e sono in giro per le nostre città, i nostri cittadini, i nostri paesi. Bisogna sapete che naturalmente siamo tutti contenti che i manicomi siano chiusi, ma certo sapere che centinaia di persone con gravi disturbi psichiatrici, che hanno già fatto cose pesanti, siano in giro non tranquillizza.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Incredibile, Risa con Rugiada qui su Radio Latte e Miele, fa uscire una canzone al giorno praticamente, siamo molto contenti perché siamo grandi amici con Arisa. Allora, parliamo di questo fatto che è avvenuto a Casoria, siamo in provincia di Napoli. Un ragazzino di 16 anni ha mangiato un gelato e ha perso la vita. Il giovane frequentava abitualmente questa gelateria perché produceva prodotti adatti. Attenzione, perché molti giornali dicono che fosse allergico al lattosio, ma non si può essere allergici al lattosio, si può essere allergici alle proteine, mentre il lattosio è uno zucchero, e quindi molto probabilmente sarà stato allergico a una delle proteine del latte, giusto per puntualizzare, perché effettivamente gli intolleranti al lattosio sono molti, ma generalmente succede un mal di pancia, non è che si sta bene, però non si arriva allo shock anafilattico come è successo a questo ragazzino. Non si capisce se lui abbia sbagliato a chiedere alcuni gusti, non abbia detto della sua allergia alle proteine del latte al gelataio, che però lo conosceva, o se facendo un gelato che tendenzialmente non aveva le proteine del latte, ecco che sia successo qualcosa. Quindi si sta indagando. Lui era con gli amici, si sono molto spaventati, l'hanno portato immediatamente a casa del padre, ma sapete che in caso di shock anafilattico bisogna immediatamente rivolgersi al 118, immediatamente, perché ogni secondo può essere fatale.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Spot.
10: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
2: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
3: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
4: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
5: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
4: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
6: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
7: Tra poco, quando torniamo qui sulla Latte Miele, parleremo di pensioni, perché dal 2027 potrebbe non bastare lavorare fino a 71 anni. Ora vi lascio a Ricchi e Poveri con Che Sarà, poi c'è Zucchero con Rispetto. A tra poco.

C'è Zucchero con Rispetto qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo di pensioni, perché dal 2027 potrebbe non bastare più lavorare fino a 71 anni. Il governo prepara la mini riforma stretta sui requisiti con l'aumento dell'aspettativa di vita, ma arriva anche la proroga dell'isopensione fino al 2029. Ora cercheremo di capire di cosa si tratta. Allora, diciamo che stanno capendo come fare, e i soldi quelli sono. Sapete che in moltissime regioni il numero di pensionati ha superato quello dei lavoratori attivi, quindi anche questo è un problema. In più l'aspettativa di vita si alza e diventa ancora più preoccupante per i conti dello Stato. Quindi il risultato è un doppio binario: proroga degli scivoli aziendali come l'isopensione, ma anche un progressivo allungamento dei requisiti anagrafici contributivi, tanto che, vi dicevo, dal 2007 arrivare a 71 anni potrebbe non essere più sufficiente per lasciare il lavoro. L'anno prossimo, al 2027, state facendo i conti in macchina con l'occhio chiuso, è l'anno prossimo. Tra le misure allo studio dell'esecutivo c'è la conferma dell'isopensione con il meccanismo attuale dei 7 anni d'anticipo rispetto alla pensione ordinaria. Oggi lo strumento consente alle aziende con più di 15 dipendenti di accompagnare i lavoratori all'uscita attraverso accordi sindacali, praticamente versando loro questi soldi, ma ci devono essere situazioni molto molto particolari. E vedremo quello che succederà, perché qui la situazione sta cominciando a diventare importante, e trovare persone che magari 72, 73, 74 anni ancora lavorano, dipende poi dal lavoro che fanno, diventa complicato.

0: Confusa e felice, Carmen Consoli, Radio Latte Miele. Questa canzone è contenuta in un album bellissimo, il secondo, se vado a memoria, di Carmen Consoli, ed è veramente notevole. Allora, parliamo ancora una volta dei nostri connazionali che sono morti alle Maldive. Sapete che da qualche ora si sono immersi in sommozzatori, quelli finlandesi, che sono particolarmente bravi nel scendere a bassissime quote, e parla Mohamed Hussain Sharef, che è portavoce del presidente delle Maldive Mohamed Muizu, e praticamente parla in un'intervista esclusiva al Corriere della Sera con Sara Gandolfi, che è inviata proprio a Malé, che è la capitale delle Maldive, e dice molte cose interessanti, fa luce su molti dettagli. Innanzitutto lui dice: la professoressa poteva scendere a meno 50 metri. Sapete che invece l'assicurazione del tour operator diceva che non si poteva andare sotto i 30 metri, e invece il portavoce del governo dice: meno 30 metri è vero per le immersioni ricreative, ma invece questo è un progetto di ricerca, e i progetti di ricerca possono spingersi fino a meno 50 metri. Si dice al portavoce: loro erano a meno 60, e lui ripete: a meno 47 c'è l'ingresso della grotta, quindi molto probabilmente loro sono entrati nella grotta a meno 47, che era appunto ancora 3 metri sopra, diciamo, al limite. E poi spiega che però due delle persone che hanno perso la vita non erano iscritti a questo progetto di ricerca, quindi tre persone, tra cui la professoressa, potevano scendere a meno 50, sua figlia ad esempio no, perché non faceva parte del progetto di ricerca.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
6: Inizio di settimana all'insegna di tempo lievemente dinamico, con precipitazioni tuttavia a carico solo dei rilievi localmente sul nord-est. In mattinata cieli velati al centro-nord, soleggiato altrove. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sui rilievi sul Triveneto, con qualche rovescio, ancora in prevalenza buono altrove, salvo parziale aumento della nuvolosità, specialmente in Toscana. Massime in risalita. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
11: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
10: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati, capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
11: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
10: Aperti anche la domenica a pranzo.
12: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
13: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
14: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
13: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
15: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

ragazza dei tuoi sogni, c'è Ligabue qui su Radio Latte e Miele. C'è anche una notizia che arriva dalla provincia di Napoli, esattamente da Pollena Trocchia. I corpi di due donne sono state ritrovate, sono ritrovati senza vita in un cantiere edile. I carabinieri e i militari anche della tenenza di Cercola sono intervenuti qualche minuto prima dell'una di notte dopo una segnalazione. I corpi sono stati rinvenuti sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Secondo una prima ricostruzione, appunto, le due donne sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore e, secondo gli inquirenti, appare improbabile la tesi del suicidio.

0: 10 in punto.
1: È lunedì 18 maggio, buongiorno, buon inizio settimana da Natalia, Francesco e Matilde, che è appena arrivata. Una settimana che avrà il sole come nel suo destino da domani soprattutto, finalmente. E nel fine settimana si potrebbero raggiungere anche i 30 gradi, quindi se amate il mare approfittatene, perché non si sa dopo cosa succede.
2: Certo, cioè, bisogna approfittare.
1: Sono sconvolto, tu fai spesso le perle, ma c'è una perla famosissima.
2: Prego.
1: Che forse è stata sempre assegnata alla persona sbagliata. La famosa date loro brioche. Se il popolo non ha fame, non è di Marie Antoinette.
2: Di chi è? Di chi è?
1: È di Rousseau. Bianco, di Jean-Jacques Rousseau, che non è neanche di Jean-Jacques Rousseau, perché questo si sapeva ovviamente, ma di una signora nobile che era in una panetteria insieme a Jean-Jacques Rousseau.
2: Ma pensa te.
1: Quindi non c'entra niente, l'hanno decapitata per niente. Va bene. Natalia vi augura un fantastico lunedì 18 maggio, fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
2: Perfetto parlare di brioche per apparecchiare Caffè Cliché, il programma delle prossime due ore. Oggi apro l'almanacco e apparecchiamo la perla che apparecchia l'oroscopo che sta per arrivare in onda. Parto da una scomparsa, stranamente, perché oggi nel 2021 ci lascia uno dei più grandi maestri.
1: L'abbiamo celebrato.
2: Benissimo, benissimo. Io parafraso alcuni versi della sua canzone da fisionomica dell'88, Secondo Imbrunire. Lui disse: è il cuore che non ci vuole credere che stiamo meglio soli.
1: No, ma ha ragione.
2: Mamma mia.
1: Se sta meglio.
2: Che magone.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Ratatata, aranciata fra quintale su Radio Latte Miele. Apre le due ore di Caffè Cliché. Ve l'ho già detto, questa canzone la sentiremo secondo me nei mesi a venire, nei mesi estivi, dove un'aranciata sembra ancor più un ingrediente del momento, ma anche perché i giovani e le giovani preferiscono ormai non bere alcol, soprattutto se mati sono passati solo 3 minuti dopo le 10.
1: Caffè e Cliché. Caffè e Cliché.
0: Bonjour, bonjour, c'est la Natalia en régie. E oggi, toujours, no, aujourd'hui, c'è Nathalie dalla regie del Latte Miel. Dai, più o meno avete capito. C'è la Nati in regia anche oggi. Voi direte, ma che è, venerdì? È già passata una settimana? No, c'è la Nati e quindi cominciamo benissimo. Ti ricordo che i nostri ascoltatori il lunedì a un certo punto, Nati, vogliono la conga di Gloria e Stefan, anche per caricarsi un po', perché è pur sempre lunedì. Magari qualcuno non lo ama all'ascolto. Io lo amo molto, a me mi piacciono da morire, a me mi piacciono, è una cosa che posso dire perché ormai è stata sdoganata prima da Jovanotti negli anni 90, a me mi fa impazzire, e poi invece l'anno scorso Alfa con A me mi piace. Ho visto qualche dato del fine settimana italiano, questa pioggia, pioggerellina, perturbazioni che hanno coinvolto tutta l'Italia, che stanno andando via gradualmente da tutta l'Italia, non ha fermato il turismo e quindi maggio è proprio un momento di gite, gitarelle, gite fuori porta, scampagnate, le grigliate, e quindi sono qui a chiedere umilmente il vostro highlight del weekend, quindi quella riga del racconto del vostro weekend che voi evidenziereste con l'evidenziatore, perché highlight significa proprio questo in inglese. 335-787-1910. Tra poco, ovviamente, partiamo con i nostri highlight.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Buongiorno da Nicola De Muro. In apertura la notizia di un giallo nel napoletano. I carabinieri, dopo una segnalazione, hanno rinvenuto nella notte due donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. I corpi sono stati trovati sul pavimento del piano seminterrato di un palazzo in costruzione. Le donne, non ancora identificate, sarebbero precipitate da due diversi piani ascensore. Indagini in corso per far luce sulle cause dei decessi. Fissata per oggi l'udienza di convalida del fermo per Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha seminato il terrore in pieno centro a Modena, lanciandosi a folle velocità con la sua auto contro alcuni passanti. Quattro sono ancora in gravi condizioni. Il terrorismo non c'entra, il fatto è collocabile nel disagio psichiatrico, ha chiarito il ministro dell'Interno Piantedosi al termine di un vertice in prefettura. Ieri la visita ai feriti di Mattarella e Giorgia Meloni, mentre migliaia di persone si sono ritrovate in Piazza Grande, unite per dire no all'odio. Unanime la condanna politica per l'attentato avvenuto a Modena, che riaccende anche il dibattito sulla sicurezza. Vannacci e Salvini tuonano sulla revoca della cittadinanza, frena Forza Italia, cauta anche Fratelli d'Italia. Di sciacallaggio politico parlano le opposizioni. Medio Oriente, nuovo ultimatum di Donald Trump a Teheran. Dopo la riunione straordinaria tenuta ieri nel suo golf club in Virginia con i vertici della sicurezza nazionale, il monito del capo della Casa Bianca: l'Iran accetti l'accordo o sparirà. E per domani è prevista una riunione formale della Situation Room. Intanto Trump ha parlato al telefono con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe garantito il pieno sostegno di Israele in caso di un nuovo attacco contro l'Iran. E si aggrava ulteriormente la situazione in Libano. Nonostante il cessate il fuoco mediato dagli USA e formalmente in vigore dal 16 aprile, nuovi raid anche nell'area orientale. 18 in tutto le vittime nelle ultime ore. In uno degli attacchi sarebbe stato ucciso anche un comandante della Jihad islamica insieme alla figlia. È tutto, a più tardi.
3: spot.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
13: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
14: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
15: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Media Mix 080 222 33 60.

0: tu.
1: Allora, chiedo aiuto alla regia, perché volevo chiedere, ma Lorenzo Salvetti, anche grazie a questa canzone, Dimmelo tu, l'avete appena sentita sul Latte Miele, ha vinto gli Eurovision o ha vinto Amici Nati? Ha vinto Amici, ma guardato malissimo, ovviamente era uno scherzetto, anche se cita la bandiera dell'Italia in questo suo testo. Lorenzo Salvetti ieri sera si è portato a casa la vittoria della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi, mentre il primo come primo ballerino, quindi il premio della danza, è andato ad Alessio, che ci ha deliziati ieri sera perfettamente in tono con l'attualità, con ballando un brano di Michael, Wanna Be Starting Something, che è una delle intro, uno dei ritmi più magnetici della storia della musica, della storia della musica mondiale. Salvetti, per dirvi qualcosa a riguardo di questo giovanissimo ragazzo che ha solo 18 anni, quando ho visto quel 2008, sì, chi è nato nel 2008 oggi ha solo

0: 18 anni. A 16 anni aveva già partecipato ad X Factor, non era andato nemmeno male per niente, ma aveva preso questa deriva disperata. Per esempio, mi ricordo che portava molto spesso cover, sapete, ad X Factor fino all'inedito finale, se arrivi alla finale fai solo cover. Portava Cocciante, un ragazzetto di 16 anni, Margherita. Cioè, cantare Cocciante è cantare la disperazione. È difficile farlo se sei Cocciante. Anche per lui è difficile, poi ovviamente è un grande maestro. E invece, come abbiamo sentito con questa Dimmelo Tu, poi ha raggiunto note più felici e allegre, e anche che si sposano di più con la sua età. Bravo Lorenzo, bravo Alessio, noi adesso ci sentiamo. Il disco latte miele della settimana si chiama Comuni Immortali, e che vuoi dico a fa? L'ha firmato Achille Lauro.
1: Ed

Achille Lauro, Comuni Immortali, è il disco latte miele di questa settimana, quindi la colonna sonora che questa radio ha scelto per le vostre avventure e disavventure, almeno fino al prossimo venerdì. Nati, facciamo un po' di conti. Venerdì sarà il 22? Secondo me sì, perché il sabato 23 il nostro Doug si sposa e quindi comincia una settimana speciale per gli speaker di questa radio. Non sono stati invitati proprio tutti, Doug, se mi senti, io mi sono ancora offesa, ma guarderò tutti i foto, tutte le foto e i video, anche perché, se vi posso dire una cosa ganza, tanto siamo in periodo di matrimoni, quindi anche voi avrete all'orizzonte cresime, comunioni e matrimoni, che sono tra le feste più divertenti del mondo. Il dress code del bellissimo matrimonio del nostro Doug, conduttore di Arena Latte Miele tutti i pomeriggi qui su Latte Miele, è il dress code degli invitati è total white, cioè sono loro che si vestiranno di bianco, mentre gli sposi non ve lo spoilerò. Comunque, a proposito di festa, ci sono stati tanti campionati, tante vittorie questo fine settimana, tra cui quella di Dara.

0: Bangaranga è il titolo della canzone bulgara che si è portata a casa. La sentite, sentite come vi faccio ballare questa mattina, oh my god. Quindi la canzone bulgara che si è portata a casa la vittoria dell'Eurovision. Complimenti ad Ara, complimenti anche al nostro Sal, si è classificato quinto. Ho letto tanti articoli con dei titoli negativi, delusione per Sal Da Vinci. È in vetta alle classifiche in tantissimi stati europei, ha fatto ballare tutti e ha ricordato al mondo che l'Italia è cacciarona ma anche elegante.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono a 2 euro e 9 centesimi ciascuno. Trovi anche le nuove linee Sunsilk Luminous, Keratin e Tocco di Seta. Shampoo e balsamo sono a 2,49 euro. E con due prodotti Sunsilk, in omaggio il pettine rosa. E per lui c'è la linea di shampoo Clair a 2,19 euro.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
12: La compagnia.
11: Anche. Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
12: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
13: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
14: La prossima serata la facciamo ancora qui, è troppo bello. Grazie 3G.
15: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
16: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
17: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
18: No, ho solo smesso di accontentarmi.
17: Parli dell'arredamento?
18: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
17: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
18: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
17: Allora non è solo arredamento.
18: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
19: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
0: prato di periferia ti ha visto tante volte mia. È sempre quel prato, è troppo tempo che non sa dov'è la mia felicità. Quindi, signore e signori, siamo pronti a cantare con il suo pathos Se bruciaste la città di

suonato una manciata di canzoni fa il maestro Cocciante ed è arrivato dal 1980 tondo cervo a primavera su Radio Latte e Miele. Allora mi prendo la responsabilità di quello che sto per fare, tranquilli, non parliamo di politica, di guerre, parliamo di una cosa che agli ascoltatori di Latte e Miele sta molto a cuore ogni giorno. Caffè Cliché comincia anche con l'oroscopo di Paolo Fox. Stamattina c'è qualche problemino tecnico, ma io vi ho trovato l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, non ve lo posso leggere per intero, sforerei. Coi tempi vi faccio un accenno alle previsioni quotidiane di questo 18 maggio per ogni segno alla Bonolis, così sbaglio tutte le parole. Ariete, inizia una settimana dinamica e piena di energia positiva, hai voglia di dimostrare il tuo valore e di metterti in gioco senza paura, soprattutto nel lavoro. Toro, si apre una settimana fatta di concretezza, stabilità e una forte voglia di sicurezza, le energie favoriscono le scelte pratiche e i progetti a lungo termine. Gemelli, la mente corre sempre più veloce, le idee non mancano, due punti, creatività e comunicazione saranno i tuoi punti di forza durante tutta la settimana, ma attenzione a non disperdere troppe energie in situazioni poco utili. Il Cancro, questa settimana invita a non chiudersi troppo nei propri pensieri e ad affrontare le questioni pratiche con maggiore fiducia. Leone, ho tempo per il Leone nati, così faccio fino alla Vergine e poi l'altra metà la facciamo dopo. Leone, finalmente si torna protagonisti con determinazione, ambizione e voglia di ottenere risultati importanti. Cresce il bisogno di conferme e desideri, soprattutto nel lavoro, dove le opportunità non mancheranno. Finisco con la Vergine. Si apre una settimana positiva e particolarmente produttiva. Il tuo senso pratico e la tua precisione ti permetteranno di organizzare ogni dettaglio nel migliore dei modi. Vai con l'intro della Irene, ok? Quello che non trovate ve lo diciamo noi, siamo al vostro servizio, questa è Radio Latte e Miele, arriva il 93 di...

0: Grandi Radio Latte e Miele, questo è il modo in cui disannunciamo ogni disco firmato Irene Grandi. Vai Nati, grandi, quando ci sono io in onda stiamo risolvendo il vostro problema con le stelle di oggi, il vostro, il nostro. Siamo sempre in balia delle stelle, ma purtroppo sapete, nel 26, nel terzo millennio, siamo anche in balia della tecnologia. Lei, la signora tecnologia, può sbagliare e quindi arriviamo noi con le nostre voci in diretta a raccontarvi gli ultimi sei segni dell'oroscopo di questo lunedì 18 maggio, perché ancora non è stato ripristinato, ma stiamo risolvendo quello di Paolo. Bilancia. Sarà importante trovare un equilibrio soprattutto nei rapporti professionali e personali. Alcune tensioni potrebbero emergere improvvisamente, ma con diplomazia saprai gestire ogni situazione con intelligenza. Lo Scorpione, al via una settimana intensa ma ricca di soddisfazioni. L'intuito sarà forte e ti aiuterà a prendere decisioni efficaci sia nel lavoro che nella vita privata. Sagittario, si fa sentire il desiderio di cambiare, ma anche di muoversi e vivere nuove esperienze. Le stelle consigliano prudenza nelle decisioni più importanti. Capricorno, alla fine dell'anno sei molto concentrato sui tuoi obiettivi e pronto a costruire qualcosa di importante sia dal punto di vista professionale che personale. Acquario, hai tante idee innovative e voglia di cambiare qualcosa nella tua vita, ma sarà necessario organizzare meglio i tempi e le priorità. Pesci, l'ultimo segno dello zodiaco, secondo il calendario dello zodiaco, si apre una settimana all'insegna della sensibilità e dell'intuito. In amore cresce la comprensione reciproca e sarà più facile chiarire eventuali incomprensioni. Bene, l'oroscopo di Paolo Fox è ufficialmente andato in onda su Radio Latte Miele. Adesso la giornata di questo lunedì può cominciare.
1: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
6: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
7: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
9: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
10: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
11: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

Sara e la Mannoia dal 2017 qui su Radio Latinale. Brava Natà, sei proprio brava, sei la più brava Natà. C'è questa gag ogni lunedì, una sorpresa che fa la regia a noi speaker che vi facciamo compagnia. Mettono la conga anche quando tu sei lì che voglio parlare dei massimi sistemi, capito? Mettono la conga e la regola è solo una. Io mi azzittisco e vi faccio ballare la conga. Perfetto, poi, perché ricade nel piccolo tutorial che avevo preparato per la fine dell'ora della nostra prima ora insieme. Quando non c'è l'oroscopo di Paolo Fox, a cosa posso ispirarmi? Ve lo dico subito, ho preparato 3 punti. Ascoltare ancora meglio i testi delle canzoni, perché ogni testo vuole essere anche una poesia. C'è sempre un messaggio da portare a casa e da abbinare a quelle che sono le vostre situazioni, da calare nei vostri problemi e nelle vostre soddisfazioni. Poi aprire l'almanacco del giorno e trovare le citazioni dei grandi che sono nati o scomparsi oggi. Questo io lo faccio tutte le mattine, vi riporto sempre una perla che ci può ispirare a imparare qualcosina in più. Oppure, come finale, non c'è due senza tre, i modi di dire familiari. Cioè, voi vi dovete ricordare che cosa dicono o dicevano sempre i vostri parenti, quelli che vogliono veramente, veramente tanto bene, che vogliono che la vostra vita vada meglio di quanto lo vogliate voi, ok? Perché si auspicano cose bellissime per la vostra vita. Ve ne dico una io: la camicia, che è molto in voga nella mia famiglia, non la camicia, questo modo di dire, la camicia ripara sia dal freddo che dal caldo. Quindi ci sono soluzioni che vanno bene per situazioni alle antitesi. Capito?

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
1: 11 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Ma con che classe? Un po' di bossa nova, ma anche bossa nostra, che è il titolo esatto della canzone. Apriamo questa seconda ora di Caffè Cliché. La Nati in regia ci ha messo una bellissima base, Marcelo, che si sposa con le note brasileire che ci ha appena cantato con la sua voce, con questa inclinazione perfetta per cantare anche, no? Con questo accento brasileiro, la nostra Gaia. Ecco, per esempio, tornando al tutorial di cui parlavamo prima, voi vi svegliate e siete abituati ad ascoltare Radio Latte Miele, soprattutto i nostri ascoltatori e ascoltatrici fisse. E stamattina c'è stato un po' di ci sono stati dei problemini tecnici riguardo l'oroscopo. Ve l'ho detto io perché l'ho trovato questo oroscopo del nostro cavaliere dello zodiaco. Però come facciamo quando tutte le mattine ci ispiriamo a qualcosa e quel qualcosa quel giorno non c'è? È anche lunedì, magari ancora piove dalle vostre parti. Come devo fare? Ve lo dicevo, appellatevi alle canzoni. Per esempio, secondo me il verso che può ispirarci di più del testo di Gaia può essere: chi non ama si perde.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
5: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
6: Latte e miele.
7: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
6: Latte e miele.
8: Ti bacio ancora mentre dormi.
9: Radio Latte e Miele.
6: La tua musica italiana.

vedete, anche qui è semplice trarre la lezione, no, di questa canzone. Ercomi con Emma Vacipiano, anzi Emma con Ercomi, perché quando arriva prima il nome di un artista rispetto all'altro significa che è il primo che di base ha invitato il secondo a collaborare e a fare insieme una delle cose che si fanno di più insieme in questo terzo millennio, i featuring. Benissimo, la lezione è Vacipiano, baciami piano che sennò succede un casino, e ci tocca cantare questa canzone sui deliri che vengono da decisioni prese in modo poco piano, avete capito? Più o meno. Comunque, cominciamo a parlare di un po' di cose che hanno coinvolto anche l'Italia negli ultimi giorni, perché tra tutti i campionati, ieri sera i tifosi nero-azzurri hanno festeggiato, io non ho dormito con tutti quei fuochi di artificio perché Latte Miele va in onda da Milano e l'Eurovision, e Lorenzo Salvetti ieri sera si è portato a casa la vittoria di Amici, ma anche Firenze è rientrata come una delle nostre bellissime città all'interno di una classifica delle 10 migliori città al mondo per la cultura. Tra l'altro, tra le prime 20 è l'unica città italiana che compare, e questo potrebbe stupirci. Non ci stupiranno sicuramente le prime posizioni, perché vince Londra, secondo posto per Parigi, terzo posto per, lo so, lo state pensando, Nati, prova a indovinare. No, Milano, ti ho detto che Firenze è l'unica italiana. New York, la nuova mela, la nuova York, la grande mela, scusate. Poi Berlino, città del capo in Sudafrica, Melbourne in Australia, Sao Paulo al settimo posto in Brasile, Madrid in Spagna e poi Firenze per l'Italia. Come si decide questa classifica? Come si fa a diventare una città in cui la cultura viaggia e si diffonde in modo migliore? Ve lo dico dopo l'ultimo singolo firmato Elisa. Ce lo ascoltiamo quasi per la prima volta qui su Latte Miele. Si chiama Amore.

0: bellezza fa più scattare una foto.
1: Hai capito? La nostra Elisa, movimentata in questa sua ultima canzone, Amore è... Lo stavamo sperando un po' il suo ritorno dopo i tantissimi featuring che sono usciti negli ultimi album dei suoi colleghi cantanti, che hanno sempre avuto la brillante idea di inserire anche Elisa come voce, come stile nei loro dischi, e adesso è tornata lei da sola, Amore su Radio Latte Miele. Bene, noi andiamo a Firenze a scoprire perché tra le 20 città in cui la cultura si diffonde in modo migliore per la classifica che stila ogni anno la rivista turistica e di lifestyle che si chiama Time Out, infatti si chiama pausa. Come si fa ad essere un'ottima città per quanto riguarda le attività culturali? Allora, il sondaggio sulle migliori città del mondo per l'arte, attenzione, e la cultura non si è basato assolutamente solo sui musei o solo sulle attrazioni storiche, le statue, le piazze, ma anche, per esempio, sulla qualità e la quantità dei teatri, dei concerti, dei festival, delle rassegne un po' di tutti i tipi, anche quelle cinematografiche, e in generale soprattutto sull'accessibilità della vita culturale cittadina. Cioè è inutile che ci siano mille festival, ma poi il biglietto costa troppo, a quel festival del cinema sono invitati solo gli attori e i registi, magari nemmeno i tecnici, no, del backstage. Si parla proprio di accessibilità ed è proprio per questo che Londra, che è famosa tra le altre cose per tutti quei musei gratis, tu vai e devi solo entrare, puoi anche lasciare le cose al guardaroba, la clock room si dice a Londra, ed è per quello che Londra si è portata a casa il primato.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA immessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! Un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
7: L'oroscopo è offerto da...
8: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
9: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
10: La compagnia.
9: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
10: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
11: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
9: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
12: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
13: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
14: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
15: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
16: Riparte il nostro viaggio nel tempo e arriva l'ennesimo consiglio per vivere al meglio il lunedì, soprattutto per coloro che non lo amano. Io ho un semplice consiglio: cantare. E il prossimo ritornello lo sappiamo tutti a memoria.

dall'album Colpa di Alfredo dal 1980, Non l'hai mica capito, una di quelle canzoni di cui sbagliamo sempre il titolo. Questa la chiamiamo Ti voglio bene, ma va benissimo perché il punto è ricordarsele, amarle, tipo Nel blu dipinto di blu, che chiamiamo Volare. Poi ce n'erano mille altre, se vi vengono in mente 335-787-1910, perché a questo programma le liste piacciono da impazzire. E parlavamo di quella che riguarda le varie città del mondo, il nostro turismo e la cultura e l'arte, una lista che ha fatto chiacchierare tante città mondiali ultimamente, soprattutto Firenze e Londra. Firenze perché è stata l'unica città rientrata tra la classifica nella classifica delle 20 città migliori per la cultura e l'arte al mondo, l'unica italiana, fa stranissimo, ma adesso capiamo perché. E Londra perché si è portata a casa il primato, la prima posizione. Allora, sono state interrogate 24.000 persone che abitano in 150 città già considerate di arte e di cultura al mondo. Quindi hanno sancito questa classifica i cittadini stessi. Vi dicevo, non in base a quanti musei ci sono, quante statue, quante piazze, quanti castelli, ma in base all'accessibilità, al programma dal vivo di una città, quanti festival, quanti concerti. Voi dovete fare conto che, per esempio, una delle cose che più colpisce di Londra, oltre ai suoi mille musei aperti, ma quelli principali, quelli dove ritroviamo tantissimi artisti che abbiamo davvero studiato nel libro di storia dell'arte, a Londra sono famosissimi e bravissimi anche i buskers, sono i suonatori ambulanti, si esibiscono in ogni stazione del metro, mi dice questo articolo, quindi l'ha scritto qualcuno del nord, perché io dico metro, e vengono anche pagati continuamente dalle persone alla cifra di un modesto obolo. Natalia, dobbiamo googlare questa definizione, ti avevo detto di googlarla, te la sei scordata. Va bene, ma prima adesso ascoltiamo il disco del 96, Ron, Ferite e lacrime su latte e miele.

0: Non fatevi mai ingannare dal titolo di una canzone, perché questa del 96 di Ron si chiama Ferite Lacrime, ma è anche una canzone da ballare. Mentre siamo partiti per gli anni 70 con Sei Bellissima della Bertè, che ci poteva sembrare dal titolo qualcosa tutti, no? Una canzone piena di complimenti, no? Pochissimo rancore, no, tutta rancore. È un complimento che in realtà sarebbe stato meglio non fare, probabilmente. Allora, Nati, scusa, mi sono comportata da maestrina. Maestra Paola, non c'è mica Edo in regia. Ti avevo detto di googlare la parola obolo. Obolo. Com'è?
1: Obolo.
0: Obolo. Obolo. Dimmi, cosa vuol dire?
1: Allora, leggiamo. Un obolo, in greco antico obolos, spiedo di ferro, inizialmente era usato per il baratto delle merci. Nell'antica Grecia era una piccola moneta divisionale con un valore di 8 calcus.
0: Vabbè, a parte questo, brava, grazie Nati, grazie Tego. Mille per il tuo contributo. Cosa succede? È stata eletta a Londra come la città migliore in cui la cultura e l'arte viaggiano, si diffondono in modo migliore, nel modo migliore del mondo, perché è accessibile qualsiasi manifestazione artistica, e quindi per arte si intende anche musica, cinema. Parte questo articolo dicendo che i teatri di Londra per prosa e musical hanno annualmente più spettatori di quelli che riempiono i 20 stadi di calcio della Premier League messi insieme in un'intera stagione. Più del calcio. Ecco, secondo me questo è un dato che l'Italia si sogna.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
2: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
2: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
4: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
5: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
4: Aperti anche la domenica a pranzo.
6: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Chi si portò a casa la vittoria del Sanremo 2005? Proprio Francesco Renga, proprio lui, nato a Udine ma tra i più bresciani dei bresciani, su Radio Latte Miele con Angelo. Benissimo, allora concludo le nostre due ore insieme di oggi con una notizia curiosa in cui sono inciampata nel weekend. Sappiate che esiste una persona, un uomo, un imprenditore che ha fatto i milioni nella storia perché ha ideato e poi ha venduto le pietre, le rocce, le pietrine come animali domestici, creando attorno a queste pietre una narrazione di pietre che ti fanno compagnia, pietre che puoi analizzare, che puoi accarezzare. Quindi vi leggo qualche cosa da questo articolo in inglese, quindi poi lo traduciamo. The man who sold pet rocks, pet è proprio animale domestico, quindi le pietre domestiche, and made millions of dollars. Ok. Allora, praticamente lui vendeva questo catalogo fatto di pietre e pietrine di diverse dimensioni, di diversi minerali, di diversi colori. E quindi poi consegnava, insieme alla pietra venduta, un piccolo manuale per prendersi cura di questa pietra, che non è un essere vivente. Capite dov'è, capito, il colmo della storia. Praise your rock and give it a pat of approval. Quindi fai complimenti alla tua pietra e dagli delle bottarelle sulla spalla, come si fa, pacche sulla spalla, come si fa per incoraggiare qualcuno. Il packaging era incredibile. E poi tienila da conto, perché anche se il mondo ti sembra un luogo pieno di sassi, rocce e briciole, la tua pietra è unica. E qual è però il colmo vero della situazione, di questa piccola storia? Che la gente ci ha creduto e le ha comprate e le ha accarezzate, queste pietre.

0: 11:58.
1: Buongiorno Enrico De Donna.
2: Buongiorno Mati, noi stavamo ballando la prima di entrare.
1: Stavamo ballando
2: una canzone bellissima, un po' cia cia cia.
1: E io ho scoperto questo talento nascosto di Enrico.
2: No, ma io sono un ballerino.
1: Ma mi rivolgo agli ascoltatori, perché le persone sanno ballare ma si vergognano di ballare?
2: Nel mio caso perché non so ballare.
1: Non è vero.
2: Ma non so ballare. L'unica cosa che ho è il ritmo.
1: Certo,
2: tecnica di passi, tu mi insegni. Che
1: ma se tu fai anche tango con la tua bella signora.
2: Ma lei fa tango, io non riesco a fare le
1: te che dovresti guidare la donna,
2: certo.
1: Vedi, anche lì c'è un bel sistema.
2: Io in
1: così.
2: Teoria dovrei essere il leader.
1: A leader.
2: E lei la follower, e il contrario diventa il contrario. Comunque Mati, buon lunedì. 18
1: buon lunedì
2: maggio.
1: Anche a te, oggi ci lasciava. Quanti anni fa? 5 anni fa Battiato.
2: Franco Battiato, sì, ci sarà un omaggio nel corso dell'Indiano,
1: okay,
2: uno dei più grandi cantautori, un maestro, un genio assoluto d'Italia, non solo della musica, no?
1: L'hai mai visto live? Io no, purtroppo.
2: Mai, sì, mi sì, manca purtroppo.
1: Possiamo
2: ci
1: riguardare
2: fu un'occasione, però la mancai all'Auditorium Parco della Musica di Roma.
1: Perché avevi lezione di tango.
2: Avevo lezione di tango, infatti adesso sono bravissimo a ballare. Caffè Cliché torna domani, Mati?
1: Sì, certo.
2: Hai parlato di tante cosine, sempre.

0: I The Colors con Rolling Stones, primo disco di oggi, buon lunedì 18 maggio a tutti, inizia l'indiano con la nostra informazione. Passeremo insieme le prossime 2 ore e mezzo.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Una cittadina isolata.
3: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
2: Una terribile minaccia.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso.
3: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi energetica torna al centro dell'agenda politica ed economica italiana. La Premier Meloni ha scritto ieri alla Presidente della Commissione Europea von der Leyen chiedendo margini di manovra più ampi rispetto ai vincoli di bilancio, sostenendo che l'impennata dei prezzi dell'energia, aggravata dalle tensioni internazionali e dalla instabilità nello stretto di Hormuz, rappresenti ormai una minaccia diretta per la tenuta economica e sociale del Paese. L'incidente alle Maldive, in cui sono morti 5 subitaliani impegnati nella perlustrazione di una grotta a circa 60 metri di profondità. Dopo un briefing operativo questa mattina, il team composto da 3 esperti finlandesi proverà ad immergersi nelle acque per raggiungere il sito di immersione. Finora ritrovato solo il corpo del capo barca Gianluca Benedetti. Intanto il portavoce del presidente delle Maldive fa sapere che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 sub e non viene menzionata l'immersione in grotta. Sono confuso, non in grado di parlare. Queste le uniche parole di Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha travolto alcuni passanti lanciandosi con la sua auto a folle velocità nel centro di Modena. L'uomo, accusato di strage e lesioni aggravate, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi è fissata la convalida del fermo. 4 i feriti ancora ricoverati, 2 donne sono in gravissime condizioni. Esclusa la pista del terrorismo, ha confermato ieri il ministro dell'interno Piantedosi, che parla di disagio psichiatrico. Indagini nel napoletano dopo il ritrovamento nella notte di 2 donne senza vita all'interno di un cantiere edile a Pollena Trocchia. Secondo una prima ricostruzione, le donne non ancora identificate sarebbero precipitate da 2 diversi piani ascensore. Gli investigatori tenderebbero ad escludere l'ipotesi del suicidio, propendendo per il duplice omicidio. Possibili disagi oggi per lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall'Unione Sindacale di Base e da altre sigle autonome, a rischio trasporti, scuola e sanità. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21 e coinvolge il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord. Alla base delle proteste le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti.
10: E adesso le news regionali. Manovra di bilancio obbligatorio in Puglia per ripianare il disavanzo da 349 milioni di euro della sanità. Il governatore Antonio De Caro sceglie la linea dell'equità sociale. La regione taglia 107 milioni di euro dai costi dei palazzi e della macchina amministrativa. Per la restante parte si attiva la leva fiscale, con uno scudo per i redditi più bassi. Per oltre il 70% dei pugliesi il rincaro sarà nullo o subirà un aumento di appena 4 euro al mese. Restiamo in Puglia, dove è trascorso il primo fine settimana di controlli per i monopattini. Pioggia di controlli e verbali, soprattutto nelle zone di Bari e Foggia. Sono 41 le sanzioni staccate dalla polizia locale per mancanza di contrassegno e guida senza casco, obbligatorio anche per i maggiorenni. Per i trasgressori, multe fino a 400 euro e blocco del mezzo. Inoltre, dal 16 luglio diventerà obbligatoria anche l'assicurazione. Da Francesco Del Vento, lì allo studio.
9: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
11: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
12: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
13: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
14: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
15: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
16: C'è una strana espressione nei tuoi occhi,
17: latte e miele. Latte e miele.
18: Servirebbe avere occhi profondi, grandi, come due pozzi.
19: Radio Latte e Miele.
17: La tua musica italiana.

0: Superstar Tiziano Ferro con Giorgia. Buon lunedì ancora a tutti, questa settimana che inizia così, dai, inizia l'indiano. Sigla!
1: Su Radio Latte Zero, l'indiano.
0: Eh sì, c'è l'indiano anche questa settimana, tanta carne al fuoco, tanti argomenti leggeri per passare questo orario del pranzo. Lasciamo, come dico sempre, la tarda mattinata per arrivare al primo pomeriggio. Dal brunch, dalla pausa pranzo, fino all'ennesimo caffè preso in questa giornata. Di caffè ne parla già la nostra Matilde Brizzi, che abbiamo appena salutato. Io oggi parlo, cari sbadati di tutta Italia, di quelle disavventure che ingenuamente avete vissuto, perché nasce il cerotto. Era il 18 maggio 1921 e il cerotto è proprio classico elemento, classico oggetto che si utilizza dopo una cavolata fatta, no? Vi siete tagliati, avete commesso delle ingenuità, degli errori, raccontatemeli. E questo è il nostro numero, 335-787-1910, pensateci. Intanto c'è Alex Wise, più love.

0: più love, Alex Weiss. Buon lunedì 18 maggio a tutti da Radio Latte e Miele. State ascoltando l'Indiano. Iniziamo con slancio nella scheda del giorno. L'argomento di oggi riguarda tutti quegli eventi che vi hanno fatto sentire un po' scemini, un po' cretinetti, eh? Cioè quella cosa, dici, ma vabbè, ma che cosa ho combinato? Perché nasce il cerotto e allora magari metti le mani dove non devi, ti graffi, ti senti veramente un inadeguato per usare il cerotto. E nasce proprio nel 1921, questo giorno, la Johnson & Johnson lancia sul mercato il Band-Aid. È il primo cerotto della storia. E l'invenzione nasce dalla mente di Earl Dixon, un impiegato stanco di vedere la moglie Joseph ferirsi continuamente tra i fornelli di casa. Dixon intuisce che serviva una medicazione rapida e soprattutto pronta all'uso, no? E unisce così una striscia di nastro adesivo chirurgico ad una garza sterile. Inizialmente le vendite faticarono a decollare, però l'azienda ha un'intuizione geniale, cioè regalare i cerotti ai Boy Scout. Durante i Boy Scout, chiaramente trafficando di qua e di là, il cerotto serviva spesso e il successo così è immediato e globale. Da quel giorno trasforma il primo soccorso domestico in un gesto molto semplice, quotidiano e alla portata di tutti. 335-787-1910, ditemi e raccontatemi quelle vicende in cui vi siete sentiti un pochino ingenui, un pochino così, come dire, sbadati da dover usare il cerotto, ma non solo, anche figuracce magari fatte così di vario genere. L'Indiano fino alle 2:30 insieme a voi su Radio Latte e Miele.
1: Su Radio Latte Miele, l'Indiano con Enrico De Donno.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49 euro. E per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19 euro. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
1: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
8: La compagnia.
7: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
8: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
9: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
7: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
10: Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: La protagonista assoluta su Radio Latte e Miele è certamente la musica. Il nostro omaggio dal viaggio nel tempo a Lucio Dalla e Francesco De Gregori, 1979, il primo brano del viaggio di oggi, Banana Republic.

Un capolavoro di Riccardo Cocciante per Bocca di Rino Gaetano, a mano 1980 nel nostro viaggio nel tempo. Vengo da voi, oggi parliamo di tutte quelle cose in cui vi siete sentiti un po' scemini, cioè sbadati, quegli errori che magari siete in sovrappensiero e fate, ve ne rendete conto dopo. Marco mi scrive da Milazzo: ho superato me stesso, lunedì mattina salgo sul treno dei pendolari tutto fiero, mi siedo, apro il laptop e inizio a lavorare. Dopo mezz'ora, caro Marco, hai guardato fuori dal finestrino e hai realizzato che eri sul treno nella direzione opposta. Molto bene. Elena da Bologna: ciao, latte e miele, vi batto tutti. Autogrill sulla A1, compro un caffè, torno in macchina e parto. Dopo 50 km mi squilla il telefono. Era mia sorella furiosa, l'avevo dimenticata lì davanti ai distributori automatici. La cosa peggiore è che non mi ero accorta che il sedile del passeggero fosse vuoto. È incredibile questa cosa. Chiudo con Federica da Verona: ciao a tutti, io ho fatto il check-in in aeroporto a Venezia con una disinvoltura incredibile. Mostro il passaporto all'imbarco, l'addetta mi guarda e sorride e mi fa: signorina, ma il volo per Londra è perfetto, ma questo è il passaporto del suo gatto. Bene, avevo preso il passaporto vaccinale anziché il mio. Arriva Gino Paoli adesso, viaggio nel tempo che tocca gli anni

0: dimenticato, Gino Paoli, 1991, un sorriso gratis, è di buon augurio, anche di buon auspicio per l'argomento di oggi. Parliamo di quelle cose che avete fatto da sbadati, quelle figuracce, no? Magari avete messo le mani dove non dovevate e avete avuto bisogno del cerotto, che nasce oggi nella storia. 18 maggio 1921, nella nostra cultura non è una semplice cura ma un potente simbolo visivo. Nei cartoni animati un cerotto sul naso trasforma istantaneamente un personaggio in un tipo tosto. Lo faceva anche Verdone in un film, se lo mise in faccia, no? Se vi ricordate bene, in Troppo Forte, oppure in un adorabile combina guai, evocando un'infanzia di ginocchia sbucciate, avventure spericolate. Chi è che di noi non ha mai fatto uso del cerotto, no? Dopo magari una cavolata. Per i bambini i cerotti colorati o a tema sono dei veri trofei da sfoggiare con grande orgoglio, no? Trasformando il dolore in un trend, in una moda. Magari a scuola torni col cerotto e tutti ti dicono: ma che cosa hai fatto? Fammi vedere di qua, di là. Nessuno però ha ridefinito questo oggetto come il rapper Nelly nei primi anni 2000. Ha indossato sulla guancia, proprio come Verdone, il suo cerotto è diventato un'iconica dichiarazione di stile globale. Da presidio medico a manifesto d'identità del nuovo millennio, il cerotto che racconta storie di resilienza, stile e anche, perché no, dai, ribellione.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: mentre sul mondo piove forte, suoniamo un pianoforte, cantiamo insieme nanana.
1: Ora che ti guardo bene, gazzelle, questo è l'indiano. Siamo alla fine della prima ora, noi giochiamo.
2: Ci nascondiamo.
3: Eh?
2: Ci nascondiamo.
1: Primo indizio della settimana. Prendo armi e bagagli e mi vado a nascondere in un'attività. Un'attività che fa molto bene al nostro corpo e anche al nostro cervello. Anche se non ci pensiamo possa essere così, è considerato uno sport. Ha quasi un secolo di vita, ma la sua popolarità è esplosa letteralmente negli ultimi decenni. Voglio essere un po' cattivello questa settimana, quindi questo è il primo indizio. Voi che cosa fate? Prendete lo smartphone e buttatevi un indizio al giorno, sempre più semplice, fino a venerdì, quando verrà estratto uno di voi e verrà omaggiato dei nostri gadget. Il numero è sempre lo stesso, il nostro 335-787-1910. Ripeto il primo indizio. È un'attività che fa molto bene al nostro corpo, allunga il nostro corpo, anche se non ci pensiamo possa essere così, è considerato uno sport. Ha quasi un secolo di vita, ma la sua popolarità è esplosa negli ultimi decenni. Buttatevi, dai, da qui a venerdì cercate di indovinare dove mi sono andato a cacciare.

0: 13 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: me.
1: Maledetto me, Fulminacci, superiamo l'una con lui. Questa è Radio Latte e Miele. State ascoltando l'Indiano. Iniziamo il secondo tempo di oggi con Ok Salute e Benessere. Poi rientriamo.
2: Buongiorno, Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ok, salute e benessere.
2: È lunedì 18 maggio, buona giornata da Francesco Bianco. Siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Immaginate la scena, lei è al terzo mese, combatte con le nausee mattutine e una stanchezza cronica. Improvvisamente anche lui inizia ad avvertire giramenti di testa, strani dolori addominali e una voglia incontrollabile di sottaceti a mezzanotte. Sembra la trama di una commedia, ma per la medicina è una realtà diffusa quanto misteriosa. La sindrome della Couvade. Il termine deriva dal francese couvea, che significa covare, e descrive una condizione in cui il partner manifesta sintomi fisici identici a quelli della compagna incinta. Non è una malattia ufficiale, ma una risposta psicobiologica profonda che riguarda quasi un partner su due, pensate, a livello globale. Per decenni la psicanalisi ha liquidato il fenomeno come una forma di gelosia o ansia. Oggi la ricerca si sposta sulla biologia. Studi condotti dall'Università del Michigan hanno rivelato che i futuri padri subiscono veri e propri shift ormonali, quindi cambiamenti ormonali, durante i 9 mesi di attesa. Calo del testosterone aiuta il maschio a diventare meno aggressivo e più orientato alla cura, e poi variazioni di estradiolo che favoriscono l'accudimento e il legame con il nascituro. Questi cambiamenti possono tradursi in sintomi fisici reali: aumento di peso, mal di denti, sbalzi d'umore e persino dolori che mimano il travaglio. In alcuni paesi come la Polonia o la Cina la prevalenza di questi sintomi raggiunge picchi del 70% sui futuri papà. La scienza moderna suggerisce che la Couvade sia la manifestazione visibile di un cablaggio cerebrale. Uno studio del 2024 ha confermato che il volume della materia grigia nel cervello dei padri si riduce dopo la nascita, proprio come accade nelle madri. È un processo di potatura sinaptica che rende il cervello più efficiente nel leggere i segnali del neonato e nel creare il legame affettivo. Non è una patologia, è pura empatia umana, spiegano gli esperti. La sindrome della Couvade è, in ultima analisi, il modo in cui il corpo del partner si prepara a una delle trasformazioni più radicali della vita adulta, riflettendo lo stress, l'emozione e il profondo coinvolgimento nel percorso di cura. Dal punto di vista strettamente clinico, la sindrome della Couvade non è classificata come una patologia medica, vi dicevo, quindi non esiste un protocollo farmacologico standard. Tuttavia, poiché i sintomi fisici e psicologici sono reali e spesso invalidanti, il trattamento si concentra sulla gestione delle cause sottostanti: stress, ansia e cambiamenti ormonali. Ecco i principali approcci terapeutici consigliati dagli esperti. Poiché la sindrome è spesso una manifestazione psicosomatica dell'ansia per il nuovo ruolo genitoriale, parlare con un professionista può aiutare a ridurre l'ansia da prestazione, gestire la gelosia della triade, affrontare sentimenti inconsci di esclusione dal legame simbiotico tra madre e feto. E validazione: sapere che i sintomi hanno un nome e che molti altri uomini li provano riduce il senso di isolamento. Naturalmente la ricerca mostra che la conoscenza riduce l'incertezza, che è il principale motore dello stress. È opportuno partecipare attivamente ai corsi preparto e una pianificazione pratica. Preparare la cameretta o informarsi sulla gestione del neonato trasforma l'ansia in azione costruttiva. Grazie per essere stati con noi.
1: Spot. Wow, Luca, hai preso una Tesla?
3: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
3: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
4: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
5: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
6: 7 Gold. Gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
7: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
8: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.

sorriso un po' incosciente, nelle scuse di quei tuoi probabilmente.

Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia, arriva l'estate, torneremo quasi tutti noi al nostro paese d'origine, spesso al mare, molti scelgono anzi la collina e la montagna per rilassarsi dopo un anno di lavoro. Oggi nella storia nasce il cerotto. Bentornati nella seconda ora dell'Indiano. Era il 1921 e spesso le grandi invenzioni amano il caos. Se il cerotto è nato dall'esigenza pratica di un marito per la moglie che era abbastanza incline agli incidenti domestici, altre meraviglie quotidiane invece

0: Questa settimana il disco Latte e Miele è questo. Achille Lauro, Comuni Immortali, bentornati su Radio Latte e Miele. Oggi è lunedì 18 maggio del 2026. Dall'almanacco estrapoliamo tre omaggi, perché nascono Falcone e Giovanni Paolo II e ci lasciava Franco Battiato. Tre figure straordinarie che hanno segnato profondamente appunto la storia contemporanea. Il cammino di Giovanni Paolo II inizia il 18 maggio 1920 in Polonia, eletto poi Papa nel 1978, il suo pontificato diventa un faro politico e spirituale capace di sgretolare i regimi in tutta Europa. A Palermo il 18 maggio 1939 nasce invece Giovanni Falcone, il magistrato che rivoluziona la lotta alla criminalità organizzata con un metodo investigativo innovativo. Infine, l'universo culturale italiano viene scosso dal genio di Franco Battiato, nato il 23 marzo 1945 e scomparso il 18 maggio 2021, cantautore siciliano che fonde pop, elettronica e spiritualità. Questo dall'almanacco di oggi, il nostro omaggio.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dona.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema Jasmine e Mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
6: L'oroscopo è offerto da...
7: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
8: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
10: No, ho solo smesso di accontentarmi.
9: Parli dell'arredamento?
10: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
9: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
10: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
9: Allora non è solo arredamento.
10: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
11: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
12: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
13: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
12: Sì, ma attento a non graffiarla.
13: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
14: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
15: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
16: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
15: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
17: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
18: Celebriamo la musica italiana ogni ora. Questa è Radio Latte e Miele, ci vorrebbe un amico. Antonello Venditti, 1984, ma subito Madame. Lui è Renato Zero e suonano gli anni 70.

0: qualche decennio. Antonello Venditti ci vorrebbe un amico. Era la metà degli anni Ottanta e quando si dice da una delusione d'amore escono fuori i capolavori, ed è stato esattamente quello del grande cantautore romano. Simone da Torino parla di sbadataggine, di quelle cose fatte per errore, di cui non vi vergognate, anzi con autoironia ne stiamo ridendo. Parliamo di sbadataggine, mi dice. Sabato scorso decido di fare la pasta al forno per tutta la famiglia. Metto il timer, non sento in realtà il profumino incredibile che sento sempre, no? Apro il forno e dentro c'era solo la teglia vuota con la carta forno. La pasta era rimasta sul bancone della cucina. 335-787-1910, continuate a raccontarmi le vostre inadeguatezze. Il mio nome è Mai Più Adesso, canzone purtroppo molto attuale.
1: Io non lo so chi c'ha ragione e chi no.

0: Nel 1999 si misero insieme Ligabue, Jovanotti e Piero Pelù per urlarlo al mondo, un urlo contro le guerre. Il mio nome è Mai Più, noi giochiamo al Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
2: Eh?
1: Cinascondiano.
0: Bisogna ridare anche in questa seconda ora il primo indizio della settimana. Vi state buttando, qualcuno ha indovinato incredibilmente e alcuni no. Però vi dico, oggi è solo il primo indizio, è molto vago, quindi domani, dopodomani, fino a venerdì poi saremo un po' più chiari, sarà più semplice. Anche se non ci pensiamo che possa essere così, mi sono nascosto in un'attività che è considerata uno sport. Ha quasi un secolo di vita, ma la sua popolarità è esplosa letteralmente negli ultimi decenni. Dove sarò? È un'attività che fa bene al corpo, fa bene anche alla mente. 335-787-1910, buttatevi.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
9: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
8: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
9: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
8: Aperti anche la domenica. A pranzo.
10: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
11: Ricordi quel giorno? I fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria. Era tutto incredibile.
12: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
11: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
13: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Sesso occasionale, lui è Tananai e l'anno era il 2022. Sono passati già 4 anni, mi sembra veramente ieri, di disannunciare questa canzone sempre qui su Radio Latte e Miele. Vi facciamo compagnia tutto il giorno, tutto l'anno, e cerchiamo chiaramente di farlo in modo leggero, e soprattutto di lunedì, è un giorno particolare. Siamo arrivati alla fine della seconda ora, sono tanti i messaggini, vorrei ascoltare un audio sull'argomento di oggi. Figuracce, tutte quelle cose che dici, ma che cosa ho combinato? Ecco, dai, sentiamo Aliena, dai.
1: Ciao Emiliano, sono Aliena della Pina.
0: Ciao.
1: Io volevo raccontarti una scena, quando avevo solo 17 anni, la prima volta che prendevo un pullman.
0: Sì.
1: Arrivo a Terracina e faccio l'autista, si fermi, mi fermo qui, e il controllore mi dice, devi andare avanti. No, io mi voglio fermare qui. E il controllore, sì, ma devi andare avanti. Ma perché devo andare avanti se voglio stare qui? Sì, devi scendere dalla fine, dalla porta davanti. Mi sono accorta che tutte le persone avevano cominciato a ridere tutti quanti.
0: Non lo
1: sapevi. Era la prima volta che prendevo l'autobus e non sapevo che bisogna scendere dallo sportello davanti.
0: Ciao. Certo. Ciao Aliena, grazie mille. Secondo i dati statistici, oggi parliamo anche di incidenti domestici, no? Speriamo ovviamente non gravi. La casa nasconde delle insidie insospettabili e l'ambiente più pericoloso in assoluto è la cucina al primo posto, seguita dal bagno. La causa principale di infortunio domestico, appunto, rappresentata dalle cadute, quindi scivoloni sulle piastrelle bagnate, tappeti instabili, oppure l'uso improprio di sedie. Bisogna usare la scala per raggiungere dei posti in alto, mi raccomando. Al secondo posto troviamo i tagli causati da coltelli affilati, quindi oggi è la giornata in cui nella storia viene creato e brevettato il cerotto. Molto frequenti sono anche le ustioni, purtroppo, provocate da pentole bollenti, olio fritto, ferri da stiro. Infine, nei sondaggi si segnalano anche i frequenti traumi da impatto, come per esempio i dolorosi, anzi aggiungerei dolorosissimi, urti notturni contro gli spigoli dei mobili. Quei mobili di notte si prendono talmente tanti insulti che, guarda, neanche un arbitro durante un derby.

0: Volevo capire con Marrakesh, insieme a Madame, noi superiamo le due e lasciamo l'orario del pranzo e entriamo nel pomeriggio di Radio Latte Miele. Ultima mezz'ora insieme con l'indiano.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 € mensili con la trasparenza di Tane Tag fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
6: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.

Una donna non può, Francesca Michelin, questa è la sua ultima canzone, il nostro penultimo disco insieme. Siamo nel pomeriggio di Radio Latte e Miele, abbiamo celebrato un pochino la nascita del Cerotto, adesso non è che dobbiamo stare qui 2 ore e mezzo a parlare di questo oggetto, ma in modo simbolico abbiamo parlato oggi di figuracce, no? di quell'inadeguatezza che in alcuni momenti avete un attimino esibito. Nel linguaggio quotidiano il Cerotto è un po' una metafora perfetta per le soluzioni temporanee. Lo usiamo per tamponare un'emergenza sul lavoro o nelle relazioni quando manca il tempo magari di approfondire. Ma quando l'effetto svanisce, la ferita resta. Quando levi il cerotto, a parte la pelle diventa tutta bianca. Un cerotto è utilissimo nell'immediato per arginare il panico iniziale, ma applicarlo su un problema strutturale si rivela del tutto inutile. Se una relazione si trascina, un progetto magari fa acqua da tutte le parti, serve una metaforica fatta di punti, no? Un intervento mirato, a volte doloroso, però definitivo. Quindi da metafora a figuraccia il passo è breve. Ve le state continuando a raccontare. Continuate così. 335 787 1910. Intanto Cabana. Lui è Irama.

0: L'ultima di Rama si chiama Cabana. Il pomeriggio di Radio Latte e Miele ha inizio. È finito l'indiano, io vado a mangiare, spero, abbiamo letto che in cucina ci si fa male, spero che cucinando io non mi possa far male, senza usare il cerotto, che è nato oggi nella storia, 18 maggio 1921, abbiamo celebrato questo piccolo oggetto, molto piccolino, ma tanto tanto utile. Inizia, come detto, il pomeriggio, lascio la palla ad Andrea D'Agostino con la sua Arena Latte e Miele fino alle 17, l'indiano torna domani. Precisi, non vi potete sbagliare perché è proprio l'orario del pranzo. Ci sentiamo domani a mezzogiorno, proprio qui su Radio Latte e Miele.
1: Su Radio Latte e Miele, l'indiano con Enrico De Donna.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
6: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
7: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
8: La compagnia.
7: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
8: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
9: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
10: La prossima serata la facciamo ancora qui. Troppo bello! Grazie 3G!
11: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
12: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
13: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
14: Parte il pomeriggio di lunedì 18 maggio con Andrea D'Agostino.
15: Eccolo qua, buon pomeriggio caro Henry. Tutto
14: fai,
15: bene.
14: Fai il rumore della Claire che sale.
15: Ratatatataca clanchete.
14: Oh, uguale, incredibile. Buona arena,
15: ho studiato.
14: Dai.
15: Ciao Henry, a domani.

Abbiamo incominciato con Claudio Baglioni e La vita è adesso su Radio Latte e Miele. Eccoci, l'arena è aperta, abbiamo tirato su la clera, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare, una spolverata veloce all'ingresso e siamo pronti per partire con Arena.

È lunedì 18 maggio, ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug, anche oggi tutti pronti per entrare in... Eccoli qua, avanti avanti che c'è posto, mettetevi dove preferite, l'arena è grandissima, enorme, gigantesca e adatta a tutti, quindi sia per chi vuole sedersi magari più vicino al campo, chi vuole invece stare un po' più in alto sugli spalti. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, buon lunedì, buon inizio di settimana, ci siamo ragazzi, è stato un weekend veramente molto ricco dal punto di vista sportivo, non ci faremo mancare nulla, quindi direi che andiamo belli veloci e a stretto giro con la prossima canzone perché ne abbiamo un bel po' da fare. Iniziamo con Edoardo Bennato, questa è degli anni 90, Afferra una stella su Latte e Miele.

0: nato e afferrare una stella su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, ancora un buon pomeriggio. È lunedì, quindi è il momento di fare un po' un resoconto di quello che è successo in questo fine settimana, come sempre. Spesso ci stiamo abituando forse troppo bene, non lo so, non vorrei essere fatalista come sono di solito, però effettivamente ci stiamo davvero abituando fin troppo bene con questo tennis che ci fa volare in tutto il mondo. Stavo seguendo l'altro pomeriggio per radio una radiocronaca in cui, pensate, c'è il ministro dell'economia Giorgetti, quando va in giro per il mondo a parlare con i suoi omologhi di economia e di robe importanti, cosa gli chiedono i colleghi? Ma Jannik Sinner? È un po' come quando hai un fenomeno in casa e giustamente tutti sono attratti dalle grandi gesta di questo ragazzo. Quindi è riuscito a fare quello che pochissimi, anzi solo Djokovic prima di lui era riuscito, cioè vincere tutti i Master 1000 presenti all'interno di una stagione. Lo ha fatto tra l'altro vincendo gli ultimi 6 consecutivi, quindi è veramente un fenomeno senza paragoni e che non ha tra l'altro alcun rivale finora visto in campo, se non Alcaraz, che purtroppo ha un polso infortunato. Stavo cercando anche un po' di capire quello che può essere un po' l'effetto Sinner sul mondo dello sport, sul mondo del tennis. È stato calcolato che da quando ha iniziato ad avere grande successo, la Federazione Italiana Tennis e Padel ha incrementato i suoi tesserati del 35% solo nell'ultimo anno, con un più 20% di vendita del materiale e di affitto dei campi. Tutto questo perché secondo molti viene percepito come una cosa possibile quella che lui fa. A differenza di altri grandi campioni che sembrano fare l'impossibile, quello che fa Jannik Sinner, forse grazie alla sua grandissima umanità, al fatto che si impegna, ci sta dentro, ci mette tutto se stesso, molte persone percepiscono i suoi grandi successi come qualcosa di accessibile solo grazie all'etica del suo lavoro. A differenza ad esempio di altri grandi campioni, come dicevamo, che hanno veramente qualcosa di più, no? Forse lo mostrano spesso in campo. Quindi comunque noi abbiamo questo gioiello in casa. Adesso questi giorni qua sta per partire anche un nuovo torneo che è proprio quello che a Sinner manca, e cioè si parte tra poco con Roland Garros.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.

0: guardare indietro mai. E vai
1: Alfa, e vai, e vai. E noi andiamo come sempre in questo bel pomeriggio insieme, lunedì 18 maggio. Non l'abbiamo detto, ma è un doveroso ovvio fare anche i complimenti ad Andrea Mavrasori e Stefano Bolelli, che hanno vinto per la prima volta. Due italiani vincono il torneo di doppio per gli internazionali d'Italia a Roma, quindi anche loro fanno parte di questo meraviglioso movimento. Se non ci fossero loro nel doppio non avremmo nessuno, quindi tra l'altro speriamo che magari proprio viste queste imprese dei due Bolelli e Vavassori si possa avere anche qui, generare un movimento, creare qualcosa di bello dove tanti italiani e tanti giovani si avvicinano anche alla specialità del doppio, che è un po' più difficile se vogliamo rispetto al singolo, no? Anche coordinarsi con l'altro semplicemente da modo di insomma avere un'affinità molto importante con il proprio socio. Quindi bravi anche i nostri due connazionali Bolelli e Vavassori.
2: Arena Latte Miele.

Una nuova settimana insieme qui ad Arena è appena cominciata, come sempre a partire dalle 14.30 ci troviamo qui tutti i giorni pronti a passare questa prima parte di pomeriggio insieme. Anche con i vostri messaggi tra poco torna Se non metti l'ultima. 335 787 1910.

0: 15:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Annalisa e canzone estiva su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio, buon lunedì 18 maggio, questa è Arena. Ciao, io sono Doug, con me è appena arrivato Glauco. Ciao Glauco. È periodo di allergie, certo caro, però mi inizio a prendere qualche antistaminico, Glauco. Dai, li vendono a buon mercato, ne trovi di tutti i tipi. Vabbè, comunque, mentre ti risistemi, caro Glauco, è il momento di giocare insieme. Come ogni lunedì si gioca al "se non metti l'ultima noi cambiamo radio", il gioco che vi fa diventare annunciatori, vi fa diventare speaker di Radio Latte Miele, perché sarete voi ad annunciare proprio l'ultima canzone di questa prima ora insieme. Però non è che vi dico proprio che canzone è, no, bisogna cercare di riconoscerla e bisogna dire proprio titolo e artista nella maniera giusta e corretta. La canzone è questa. Vabbè, dai, oggi facciamo un po' di festa. 335-787-1910. Provateci con un messaggio vocale. La facciamo sentire ancora una volta. Vai! Adesso basta così. 335-787-1910. Provateci i vostri messaggi vocali.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
3: Spot. Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
4: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
3: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
2: Aperti anche la domenica a pranzo.
4: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
5: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
4: Sì, ma attento a non graffiarla.
5: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
6: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Baiezzi, stessa direzione su Radio Latte Miele. E il lunedì comincia bene anche grazie alla classifichissima. La classifichissima ogni lunedì ci fa tornare negli anni 60, 1964, con una pagina molto difficile per la carriera di Mina. Era da poco stato pubblicato sui giornali di gossip, era uscita questa notizia di una sua relazione con un uomo già sposato. Cosa è successo dopo questa notizia? Presto detto, fu allontanata dalla televisione di Stato, le vennero chiusi anche diversi contratti che lei aveva in essere con le etichette discografiche, quindi nessuno la voleva più far lavorare. Fino a quando però a un certo punto arriva l'unica etichetta che era disposta a collaborare con Mina, la RIFI, e l'unica casa ha detto no, io in Mina ci credo, noi crediamo nel tuo progetto, quindi vieni da noi e canta le tue canzoni. Ha iniziato quindi a collaborare con la RIFI, ecco che iniziano a uscire i primi singoli e sono dei successi clamorosi che vanno quindi a stabilire una cosa che in realtà molti si aspettavano, cioè che il pubblico amava Mina, voleva sentire le sue canzoni. Delle sue relazioni extraconiugali in realtà gli importava molto poco e quindi i successi erano già stati scritti tutti quanti per Mina. Questa canzone che stiamo per sentire, pubblicata nel mese di aprile del 64, rimane in classifica per 6 mesi, 10 settimane al numero 1.

0: Mina e l'uomo per me su Radio Latte Miele, una canzone che ha riportato proprio l'artista in vetta alle classifiche, grazie, nonostante il periodo molto difficile di ostracismo, di censura da parte della RAI, che assolutamente non voleva più sentir parlare di Mina, rea di aver allontanato e diviso una coppia, quella formata da Corrado Pani, che poi sarebbe diventato anche suo compagno stabile nella vita, da cui è nato anche il figlio Massimiliano, e da lì poi è nato, insomma, tutto quello che già sappiamo della storia della carriera di Mina, una pagina difficile superata soprattutto grazie al grandissimo affetto del suo pubblico. E noi torniamo a giocare insieme al 335-787-1910. Ormai lo sapete, il lunedì è il giorno del se non metti l'ultima, noi cambiamo radio. No, non cambiate radio, perché i protagonisti siete voi con i vostri messaggi vocali. C'è da riconoscere una canzone che finisce così. Dai, è molto molto riconoscibile già solo grazie a queste ultimissime note. 335-787-1910, i vostri messaggi vocali, titolo e artista. Ancora un giro, vai! Dai, provateci con i vostri messaggi vocali. 335-787-1910.
1: Arena Latte Miele.
2: Cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica

vita mi sento fortunato. Alla fine del giorno, quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza.

Ne žiadnem tvojom starter pán. Prigionieri, dať kabám, fungiť, ty dať katranc. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di Latte Miele ti aspettano tutti i giorni, alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
5: L'oroscopo è offerto da...
6: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
7: Ripartiamo, è una bella giornata di maggio, quindi ottima per fare una passeggiata all'aria aperta. Nella storia della musica italiana vediamo tante cose, ma la destinazione è sempre la stessa, gli anni 70. Torniamo nel 72 con Lucio Battisti.

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Siamo tornati nel 1982 con Riccardo Fogli e le sue storie di tutti i giorni qui su Radio Latte Miele. Il nostro viaggio va avanti, come sempre, dopo una tappa negli anni 70 arrivano quelle degli anni 80 e poi andremo avanti anche con tutte le altre decadi. Intanto però al 335-787-1910 stiamo giocando insieme, stiamo passando questa prima parte di pomeriggio, come sempre, allenando un po' la vostra memoria e la capacità di riconoscere anche le canzoni semplicemente grazie a pochissime note. Così diventate dei campioni quest'estate nei villaggi turistici, PEM! Vincete tutti i premi. 335-787-1910 per i vostri messaggi. C'è da riconoscere una canzone che sarà l'ultima di questa prima ora insieme, e ad annunciarla sarete voi. La canzone è questa. Riconoscibile come sempre, tra l'altro ci sta bene anche con questa basettina sotto, sembra fatto apposta. Proviamo a fare un altro giro, l'ultimo, vai! 335-787-1910 per i vostri messaggi vocali su WhatsApp, titolo e artista di questa canzone che sarà l'ultima di questa prima ora insieme e ad annunciarla sarete voi. Tra poco torna anche il 3 su 3 che come ogni lunedì è molto ricco di tante belle cose, intanto però una bella canzone che arriva dal 1997, lui è Eros Ramazzotti, Quanto amore.

0: anni 90, come sempre al ritmo delle canzoni di Eros Ramazzotti, Quanto amore sei su Radio Latte Mille. Noi amiamo lo sport, è per questo che esiste il 3 su 3. Iniziamo dalla MotoGP, incredibile gara a Barcellona, con diverse bandiere rosse, ben due per gravi incidenti avvenuti prima ad Alex Marquez e poi a Joan Zarco. A spuntarla è l'italiano Fabio Di Giannantonio, che sfrutta tutte queste interruzioni per trionfare davanti a Joan Mir e Aldeguer. Bezzecchi quinto dietro a Bagnaia. La pallavolo. Perugia ha vinto la Champions League maschile di pallavolo per la seconda volta consecutiva e complimenti ai perugini. La squadra capitanata dal nazionale Simone Giannelli ha battuto in finale i polacchi del Warta Zawicie come l'anno scorso, battendoli proprio 3-0, ed è la terza volta consecutiva che una squadra italiana vince la Champions League maschile di pallavolo. Torniamo sul tennis, perché non c'è mai una pausa. Inizia oggi il torneo di qualificazione di Roland Garros con tantissimi italiani in campo. Sono 8 uomini e 5 donne che si contenderanno i pochi posti per entrare nel tabellone principale. Tra gli uomini troviamo Stefano Travaglia, Andrea Pellegrino, Marco Cecchinato e Federico Cinà. Tra le donne invece Nuria Brancaccio, Lucia Bronzetti e Lucrezia Stefanini. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
6: Ci sta.
5: Su una grande nave.
6: Ci sta.
5: A un prezzo piccolo.
6: Ci sta anche quello.
7: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: oltre ogni immaginazione.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
2: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
2: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
3: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
4: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
4: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
6: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: già. Già. Vasco Rossi su Radio Latte Miele in questo lunedì pomeriggio di Arena, e ve l'abbiamo fatta sentire un milione di volte l'ultima canzone di questa prima ora insieme, quella del "Se non metti l'ultima noi cambiamo radio". 335-787-1910, sono arrivati un sacco di messaggi. Dai, facciamo un ultimo giro, vai!
1: Ciao Radio Latte Miele. Questa canzone che avete messo è Pedro di Raffaella Carrà.
0: Sì!
1: Io sono Francesca Barresi, ho 9 anni.
0: Ciao Francesca, che bello! Eh sì, è proprio Pedro di Raffaella Carrà, quindi... Cara Francesca, giusto, che bello che ci sono dei piccoli ascoltatori anche in questo orario del pomeriggio. Sentiamone un altro!
2: Ciao Radio Latte Miele!
0: Ciao!
2: Carlotta
0: e Achille, ciao.
2: La canzone misteriosa è di Raffaella Carrà, sì. Pedro.
0: Vai. Sì, per gli amici Pedro, va benissimo. Vai.
3: Io sono Isabella.
0: Ciao
3: e
0: Isabella.
3: Per me la canzone è Pedro di Raffaella Carrà.
0: È giusto.
4: Ciao, sono Donatella.
0: Ciao Donatella.
4: La canzone è Pedro e lei è Raffaella Carrà. Ciao.
0: Stupendo.
5: Ciao a tutti, Marica
0: ciao.
5: Da Palermo.
0: Sì?
5: La canzone è Pedro di Raffaella Carrà.
0: Ah sì, l'importante.
5: Un abbraccio a tutti da Palermo.
0: Anche se di Pedro ce n'è uno solo, poi uno dice Pedro, la canzone è proprio quella di Raffaella Carrà. Pedro!

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Tipo sudar un bacio. Non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme. Voilà.

amori e nostalgie, ma il cuore è sempre quello dei vent'anni, grandi slanci, le sue bugie.

0: lo so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: La delicatezza di questa canzone di Giuli insieme a Fabio Concato, in realtà Fabio Concato insieme a Giuli, per essere più precisi, essendo una canzone dei primi 2000 di Concato, Giuli l'ha riscoperta, ha ricontattato il cantautore e gli ha chiesto: ma senti, ma perché non facciamo una nuova versione insieme di questa canzone? Concato ha accettato ed è stato un ottimo modo anche per ridare il benvenuto sulle scene a Concato, pronto a tornare con i concerti quest'estate. Ciao a tutti, buon pomeriggio, lunedì 18 maggio, ciao, questa è Arena, io sono Doug, mi presento, allungo la mano e la stringo, e c'è anche Glauco dall'altra parte insieme a me in regia. Ciao Glauco!
2: Pronto?
1: È al telefono, va bene. Ti sembra questo il modo di dare il benvenuto ai nostri amici, Glauco? Ah, signora mia! Dai, vabbè, comunque, ti presterò un libro sull'educazione. Va bene, dai, allora, seconda ora di oggi insieme, ne abbiamo ancora tante da passare, una bella ora piena di musica ci aspetta qui su Radio Latte Miele.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
9: And I'm feeling good.
8: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Spot! Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.
14: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
15: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
16: Latte e miele.
17: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
16: Latte e miele.
18: Ti muovi lenta e ti lasci guardare. Che Italia.
10: Radio Latte e Miele.
16: La tua musica italiana.

i The Colors con Rolling Stones su Radio Latte Miele. Ciao a tutti ancora, un buon pomeriggio, ben ritrovati. Lunedì 18 maggio, il lunedì è una di quelle giornate che vanno un po' prese così, no? Piano, con calma, no? Senza correre, senza affrettarsi più di tanto, anche perché ci pensa già la vita a correrci addosso, a correrci dietro, quindi noi, ma statemi lontano, ma fatemi respirare. No, perché ve lo dico, perché è uscita questa notizia un paio di giorni fa. C'è un festival cinematografico che si tiene ogni anno in Canada che ha avuto un'idea, che poi uno può decidere se è una buona idea o una pessima idea. Io propendo di più forse verso la seconda, considerata la realizzazione. Comunque, cosa hanno deciso di fare? Allora, per aiutare e avvicinarsi e attirare anche le generazioni più giovani, quelle abituate all'utilizzo degli smartphone, all'utilizzo dei reel e a contenuti multimediali molto molto molto veloci, hanno deciso di provare, insomma, già sì, dai, noi proviamo, poi come va, di fare questi film, mettere in scena e nei cinema di questo festival canadese tutta una serie di film, però con la velocità 1.5. Cosa vuol dire? Vuol dire che invece di vedere un film con i dialoghi, i momenti di silenzio, le pause e magari, che ne so, una bella visuale, un bel panorama, no, tutto veloce, tutto fatto un po' così, velocissimamente, eccoli qua. Allora, noi parliamo intanto che sembra, insomma, no. Comunque, questa è stata l'idea di questo festival canadese: riprodurre i film anziché alla loro velocità normale, alla velocità 1.5. Così un film che sarebbe durato 100 minuti ne durerebbero 75.

Achille Lauro e Comuni Immortali su Radio Latte Miele. Io ci ho provato prima a fare la velocità 1.5, ma non sono bravo, e quindi continuo a parlare a velocità.

0: velocità non raddoppiata, perché sennò sembrerebbero le scenette di Benny Hill, e per carità, no, a velocità 1,5. Quindi cosa vuol dire? Che invece di guardare un film classico che ti dura 100 minuti, ti dura 75 minuti. Hai risparmiato, sì, quei 25 minuti, però insomma non ne vale veramente la pena. Bisogna però anche essere in grado di un po' capire se bisogna, è una provocazione, che può starci, ci può essere anche la provocazione in un mondo che va sempre più veloce, anche il cinema ha la necessità di andare più veloce? Probabilmente no. Quello che bisogna, secondo me, fare è cercare di capire quando un'idea è una provocazione, oppure queste persone qua erano effettivamente serie, e dire no, noi ci pensiamo, noi ci crediamo davvero che fare film più velocemente possa attirare le nuove generazioni. Ecco, non sempre l'innovazione è una buona idea, a volte invece che innovare si torna indietro, e forse è meglio prendersi i nostri tempi.
1: Arena Latte Miele. Arena

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante.

0: sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
2: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
4: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di Tane Taeg fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
5: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
6: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
7: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
8: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
8: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: Si riparte tutti in sella per tornare in viaggio nella storia della musica italiana. Dico in sella perché tra poco torna anche l'appuntamento con il gastrogiro da non perdere, ma noi torniamo negli anni 60 con Caterina Caselli.

Zucchero e la sua overdose d'amore su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena. L'arena però si apre, diventa un posto meraviglioso grazie al Giro d'Italia.

Ritorna il Giro d'Italia anche di lunedì, oggi giornata di riposo meritatissimo per i corridori che hanno queste 24 ore da sfruttare per recuperare un po' di energie dopo un weekend veramente molto impegnativo. Il Giro nel frattempo ha raggiunto l'Emilia Romagna, c'è sempre il portoghese Eulalio in vetta alla classifica e maglia rosa, ma c'è anche il danese Jonas Vingegaard che lo sta tallonando perché ha vinto le ultime due tappe e quindi si trova a distanza di 2 minuti e 24 rispetto alla conquista della maglia rosa. Intanto tra gli italiani si sta distinguendo Christian Scaroni che è al momento quinto in classifica a 4 minuti e qualcosa di distanza. Però oggi è giornata di pausa, quindi io direi io prendo l'esempio degli amici corridori che li immagino, secondo me qualcuno forse avrebbe voluto perlomeno godersi una giornata di mare, perché siamo in Emilia Romagna, luogo meraviglioso, e la nostra tappa per il gastrogiro questa volta si ferma a Cervia, dove ci sono un sacco di cose meravigliose da mangiare e che vediamo insieme tra pochissimo. Intanto questo un po' si presta, lui anche lui è un grande corridore e ciclista, Jovanotti, e l'ombelico del mondo.

0: Giovanotti e l'ombelico del mondo su Radio Latte Miele. Che bello ritrovare anche questi grandi classici della musica anni 90, 1995, canzone, dicevamo, che si presta benissimo alla bicicletta, al mondo della bicicletta, al mondo del Giro d'Italia, un po' da scalata se vogliamo questa canzone, una bella salitona per arrivare poi sul traguardo. Ma noi ci fermiamo in pianura, anzi per essere precisi a livelli zero sul livello del mare, a metri zero, perché ci fermiamo a Cervia, uno dei posti, una delle località della Riviera Romagnola che sicuramente ha tantissimo da offrire, ma come tutta la Romagna. Allora, non possiamo non citare, per cominciare, la Piadina. È così, l'abbiamo messa da parte, no? Piadina smarcata, bontà clamorosa, sopraffina. Ogni volta che vado in Romagna ne mangio almeno 4-5 in fila, una dopo l'altra, perché non so fermarmi. Cervia poi è famosa per tante cose, tra cui anche ad esempio il famosissimo sale di Cervia. Non so se ne avete mai sentito parlare, però è una specialità locale, protetta e controllata e certificata. Ci sono delle saline molto famose nelle zone subito interne a Cervia, perché il sale ha una... intanto deriva ovviamente dal sale marino, però è un po' più delicato rispetto agli altri sali, un po' più dolce se vogliamo, e viene trattato e raccolto secondo i metodi tradizionali. Anche qui però la zona di Cervia insomma unisce quella che è la grande tradizione contadina di tutta la zona romagnola insieme alla tradizione marinara, quindi ci sono sia grandissimi piatti di mare come grandissime specialità di terra, quindi un luogo veramente stupendo, ma soprattutto in tavola, anche qua, gambe sotto al tavolo e vai che si mangia.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
6: Graduale peggioramento sul nostro paese a causa dell'ingresso di umide correnti occidentali. Nel corso del pomeriggio instabilità in aumento con rovesci e temporali su Alpi, Prealpi e dorsale appenninica centrale. Fenomeni possibili anche tra pianura piemontese e Triveneto. In serata e nella prossima notte ancora precipitazioni sparse al nord, stavolta pure sul Levante Ligure e sulla Lombardia. Tempo generalmente più asciutto al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
8: La compagnia.
7: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
8: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
9: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
10: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Grazie 3G.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme MediaMix 080 222 33 60.
2: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
3: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
2: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
4: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

Tiziano Ferro è uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, non solo suoi ma anche di tante persone che al karaoke ci provano. Cioè, è difficilissima, una delle canzoni più impegnative nella storia della musica italiana, con tanti sali scendi, richiede anche una certa dose di interpretazione, d'animo da mettere in Sere Nere, uno dei brani più struggenti della discografia di Tiziano Ferro, discografia che tra l'altro proprio negli ultimi giorni si è arricchita con una versione 2.0 del suo brano d'esordio Perdono. A distanza di 25 anni è uscita una nuova versione, questa volta in compagnia di un cantautore, rapper, che nasce come pianista di musica classica e poi si innamora invece delle cose un po' più urban, e riuscendo però ad unire entrambi, cioè Lazza, che ha coinvolto ed è stato coinvolto da Tiziano Ferro nella stesura di una nuova versione proprio di Perdono, trasformandola in Per Perdono, cioè la X, vi ricordate che c'era la X ad inizio del brano? Se ne è parlato per tanto tempo, ecco, ce ne sono due di X adesso, quindi Perdono raddoppia con questa nuova versione 2026.

0: latte.
1: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele.
2: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 17 in punto.
2: Se per caso questo fine settimana vi ha scritto Simone Rossi, è tutto a posto.
3: Ma
2: tutto
3: è incredibile. Okay,
2: allarme okay. Rientrato.
3: C'è uno stereotipo, il ragazzo ubriachello che prende e inizia a scrivere a tutte le sue ex. Ciao Simone Rossi.
2: Ciao, ciao Simo.
3: A tutti.
4: No,
2: ciao.
4: No, spieghiamo
2: no,
4: bene.
2: No, non ha spiegato bene
4: come è andato il weekend.
3: No, il 98% delle sue ex, no, al 100%.
4: È stato un weekend molto sportivo.
3: Ecco. Mm-hmm.
2: Perché hai giocato a tennis?
4: Tre partite di tennis.
3: Doveva reintegrare, no?
4: Certo. Tra sabato e domenica.
3: Sì.
4: Sabato sera, dopo il tennis, sono andato a casa. E quindi ieri
2: tristezza.
4: Mi sono sentito in obbligo a esagerare un pochettino, perché ho detto sabato sera non ho fatto niente. Fatto
3: si chiama FOMO.
4: E ieri dalle 13 fino a notte inoltrata, perché poi ci sono stati i festeggiamenti dell'Inter a cui io non ho partecipato addirittura.
2: Tra l'altro.
4: Sì, niente, poi vabbè, è finita così, ho iniziato a scrivere amici che erano in
2: amici,
4: giro.
2: Dove certo, amici, sì, sì.
4: Vabbè, non è che dobbiamo parlare della mia vita privata, ragazzi, per fortuna sono single e questi sono i motivi.
3: Sono single, non so cosa voglia dire.
2: Singo era un giocatore di calcio,
3: Singo.
2: Mi ricordo.
3: Sì, è vero.
2: Certo Singo.
4: Sì, okay. Ora gioca tipo in Premier. Vabbè, lo salutiamo.
2: Everybody Singo Song.
4: Duda.
3: Va bene, dai, allora noi passeremo
2: vabbè,
3: queste
2: sei stufato?
3: Tre... Sì, passeremo queste tre ore a parlare di tutte le ex di Simone Rossi.
2: Che
3: cercheremo.
2: Salutiamo.
3: Sì, sì, faremo anche un bel identikit.
4: Oggi grandi argomenti,
2: Ma in ordine cronologico o alfabetico?
3: No, in ordine di...
4: Sono quattro solo.
3: Infatti,
4: no, tre.
3: Secondo me ci stiamo impregnando in qualcosa
2: di sbagliato.
3: Tu stavi
2: per dire una roba terrificante.
3: Incredibilmente.
2: Vero?
3: Ciao,
2: ciao.
5: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano. Gli aerei militari non partono. Le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano. Due sconosciuti si abbracciano. Per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: forza e coraggio. Lunedì 18 maggio, state ascoltando Radio Latte Miele. Ciao, noi quelli di fin qui. Tutto bene? Come va Vaschi?
1: Tutto bene Simone, lei?
0: Tanto come va Vaschi difficile.
1: Come va Vivian? Dove vivevate Vivian? Erano degli esercizi che facevamo a doppiaggio per allenare la
0: Sì? Sì. Altro?
1: La parola collutorio, colluttorio. O uno o l'altro.
0: Ma scusami, si dice con due T, no, o con una T?
1: Allora, fino ad ora non so per quale
0: nell'uso
1: motivo
0: nell'uso comune colluttorio.
1: Un giorno che stavo in bagno, stavo facendo le cose seduto sul mio trono, mi ero dimenticato il cellulare. A un certo punto cioè guardo tutto quello che ho davanti, no? E mi compare il colluttorio, che in realtà vado a leggere e faccio: perché c'è una T in meno? Ho pensato sarà un errore. E invece
0: è la forma corretta, ecco. Stavo guardando adesso. Però
1: con una T,
0: nell'uso comune diciamo colluttorio.
1: Sì. Tanto, Simone, dai,
0: quante volte pronunci la parola colluttorio?
1: Ma io ogni giorno, perché mi passi il colluttorio. Io
0: ogni giorno
1: sì.
0: C'è una persona che ti passa il colluttorio.
1: Io parlo con me stesso davanti allo specchio, faccio mi passi il colluttorio. Certo Francesco,
0: ma
1: prego,
0: come ti
1: Vaschi.
0: Vedo in forma oggi, eh?
1: Sì, infatti quello sicuro me lo dico spesso. Sì. E poi faccio: guarda sto bicio,
0: guarda che la dieta sta funzionando.
1: Ecco,
0: 335 787 1910, salvatevi il nostro numero, perché tra pochissimo come sempre vi facciamo scegliere una canzone italiana da ascoltare e noi cominciamo alla grande queste tre ore.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl vale davvero.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
13: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
14: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
15: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
14: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
15: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
14: Aperti anche la domenica a pranzo.
16: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena. Cena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
17: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
18: Lisa dagli occhi blu.
19: Latte e miele. Latte e miele.
20: Radio Latte e miele.
19: La tua musica italiana.

0: casa nostra su Radio Latte e Miele in questo lunedì 18 maggio. Lei che è stata protagonista nel weekend, perché come hanno fatto in tanti, sono già partiti con i tour estivi.
1: Ah, è vero, anche se in realtà più che estivi sono ancora primaveri. Sì, anche perché comunque bello durante il giorno che ci sono un tot di gradi, però
0: ieri sera un freddo, io sono tornato a casa tardi e faceva freddo, cioè ero solo col gilet, faceva
1: stamattina sono uscito verso le 7 e c'erano 12 gradi, che non è proprio tanto,
0: perché di giorno quando esce il sole ti scalda, almeno noi stavamo parlando per quanto riguarda la zona dove ci troviamo, quindi Milano,
1: anche sentendomi non è a Catania, i miei genitori a Roma, e quindi abbiamo coperto tutta la
0: mia mamma in Puglia ha detto che fa caldo, cioè almeno l'ho sentita venerdì sera, mi fa che c'è afa già, è sempre esagerata,
1: si esagerafa.
0: Tra l'altro in Puglia, proprio vicino a dove sta mia mamma in questi giorni, a Lesina, in provincia di Foggia, questo weekend è arrivata Gaia, quindi ha fatto una delle prime date per quanto riguarda il tour estivo.
1: Giustamente il tour estivo inizia a farlo nel sud, che già fa caldo, poi verso giugno-luglio dirà vabbè, sai, andiamo verso il Po e poi saliamo.
0: Parlando di temperature, nella seconda ora arriva a trovarci Alessandra Tropiano del meteo.it. Voi, se avete una bella canzone italiana che volete ascoltare, fatecelo sapere.
1: Sì, fatecelo sapere al 335-787-1910, dicendoci anche magari per quale motivo dovremmo ascoltare una bella canzone scelta da voi.
0: Mi piacerebbe ascoltare questa canzone perché mi ricorda perché quando è uscita avevo 12 anni.
1: Però ragazzi, usate una grammatica migliore di Simone Rossi. Non so.

0: La voce splendida, quella di Arisa con Rugiada su Radio Latte Miele. Questo lunedì 18 maggio è arrivato il momento di darvi il controllo della situazione.
1: È vero, noi abbiamo deciso di andarcene. Per un mese non ci saremo e verrete voi in via Bernardo 40 a gestire. Sì, sì, a Milano. Vogliamo solamente gente che abita molto lontano, quindi tutti gli ascoltatori del Brasile che ci ascoltano tramite l'app.
0: Non confondiamo gli ascoltatori, okay, che già è lunedì, fermiamo, è difficile, abbiamo cominciato la nuova settimana. Vi diamo il controllo musicale di Radio Latte Miele.
1: Un bel messaggio vocale al 335-787-1910 dove ci dite una bella canzone, soprattutto il motivo. Per esempio, a me piacerebbe ascoltare L'esercito del surf di Piotta, perché mi ricorda di quando ero piccolo e iniziava l'estate, no? Sai, un periodo che durava 3 mesi e noi, cioè, lo vivevamo abbastanza bene, diciamo vabbè dai, non ci sta male. Oggi 3 mesi in estate, cosa daresti?
0: Che bello.
1: Darei
0: forza.
1: Il fegato darei.
0: Darei tutto quello che ho in banca.
1: Il
0: cioè...
1: fegato di Simone Rossi darei.
0: Esatto.
1: Che è come il conto in banca, conto. Sì, infatti.
0: C'è niente di bello. 335-787-1910, un bel messaggio vocale dove ci dite che canzone volete ascoltare e perché.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.
3: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao, sono Paolo Fox. Le stelle di latte e miele ti aspettano tutti i giorni alle 6, alle 8, alle 10 del mattino e se vuoi avere un'anteprima sul giorno dopo, alle 20 e alle 23. Non mancare all'appuntamento con le stelle, mi raccomando, un abbraccio.
2: L'oroscopo è offerto da...
3: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Spot.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare! Il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
9: Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
10: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri, a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione Autoricambi Tenace a San Severo.
11: Se avete una bella canzone italiana che volete ascoltare su Radio Latte Miele, potete farlo.
12: Un bel messaggio al 335-787-1910 spiegandoci anche il motivo per cui volete ascoltare questa canzone. Tra pochissimo, durante Fin qui tutto bene, andiamo a Palermo.

0: Eclissi totale, c'è Anna Oxa dal 1984 su Radio Latte e Miele con la buona Anna Oxa che è di Bari.
1: Anche è una zia, scusa.
0: No, la buona Anna Oxa, non buona, nel senso che è un
1: Anna Oxa è di Bari, ma vive in Svizzera lei.
0: Vive in Svizzera. Noi andiamo un po' più a sud, andiamo a Palermo.
1: Palermo.
0: Ecco,
1: ho già fame, non so come mai.
0: No, non c'entra assolutamente il cibo, perché in realtà si parla di macchine che diventano scuolabus.
1: Macchine che diventano scuolabus, cioè in che senso? Ci sono dei genitori che volontari?
0: No, carica 14 bambini sulla 500L e la trasforma in uno scuolabus abusivo.
1: Ah, ok.
0: Me l'hanno chiesto i genitori, diciamo.
1: Allora, veramente?
0: È vero.
1: Ma tipo con il baule aperto, ci sono stati dentro 14 500L?
0: Parla, che è quella più grossa, no? Si tratta di bambini dai 7-10 anni, tra cui 11 di 14 anni, questi bambini che col permesso dei genitori sono stati accompagnati, non si capisce bene se sotto pagamento o no.
1: O da non questa... si capisce bene se l'hanno guidato alla fine i bambini.
0: Eh sì, a questo punto uno guidava, altro nei pedali, un po' come nei film. No, in realtà questa signora, questa quarantenne, accompagnava tutti i figli a scuola, solo che erano un po' troppi, no? Perché 14
1: certo.
0: bambini, si vedeva proprio la macchina.
1: Ma
0: che
1: anche 7 erano tanti.
0: Sì, ma anche 7 in realtà è il numero giusto. Devo dire 6, però 16, vabbè, dai, si stringono un po' dietro.
1: E quindi alla fine cosa è successo?
0: Che hanno fatto una multa incredibile alla signora.
1: La polizia ha fermato oppure è stata segnalata da qualcuno?
0: No, l'hanno fermata, ma perché in realtà non hanno neanche visto i bambini che stavano accatastati uno sopra l'altro, quindi insomma non si vedevano quelli che stavano giù.
1: In realtà hanno detto,
0: tipo Tetris.
1: Ce ne sono 8, ma...
0: La verità, se ne vedono 7, ma in realtà sono il doppio. No, il problema qual era? È che c'erano accatastati anche loro tutti gli zaini.
1: Ah,
0: e
1: certo.
0: Quindi praticamente si vedeva questa macchina che aveva questo cofano gigante, perché la 500L è una macchina molto grande, con un miliardo di 14 zaini che stavano uno sopra l'altro. Per cui si capisce.
1: Allora c'erano 14 persone, 14 bambini, zaini, sì. Non vedevi niente.
0: No,
1: cioè,
0: dietro no.
1: Non sono capace se non ho la visuale dietro. Sembra che debba andare in retromarcia.
0: Ma guarda, se non l'avessero denunciata per il fatto che stava portando in giro 14 bambini, l'avrebbero denunciata per contrabbando di zaini. Pure molto piccoli.

0: sono immaginato durante Nord Sud Ovest Est degli 883 questa signora che ha accompagnato a Palermo 14 bambini tutti a scuola nella stessa macchina e pensa se arrivava in ritardo, cioè mezza scuola vuota, classe vuota.
1: Era un'intera classe, esatto. Sì, che ma... potrebbe essere un servizio condominio, non sì, si può se no. non si ha la macchina, se non si ha un pulmino, in questo caso magari... una del primo piano fa io vado, porto mio figlio a scuola, visto Loredana, visto che ci sei,
0: visto che andate nella stessa scuola, ma quella scuola ha anche le medie, perché non porti anche mio figlio?
1: Ma anche la... c'è anche il centro anziani, perché c'è mio padre che
0: potrebbe andare là vicino. No, in realtà potrebbe essere quasi un record, anche se in realtà in questa 500L c'è un L di troppo, perché nel 2015 è stato fatto un record molto simile a quello
1: con la 500.
0: Con la 500 quell'anno un gruppo di studenti di scienze motorie di Milano, quindi non a Palermo, un po' più a nord, ha infilato 14 persone dentro una 500 d'epoca del 1970. Presente
1: d'epoca.
0: Le Topolino, quelle piccolissime.
1: Cioè quelle che se fai un danno è un casino, perché ormai quella macchina vale tantissimo.
0: Sì, infatti il mio sogno sarebbe di comprare una macchina del genere e di farla tutta...
1: Ah, pensavo metterci dentro tutte le persone che riesci.
0: No, ecco, assolutamente no. No, poi un record anche abbastanza difficile, perché si parla di 14 persone che dovevano essere almeno 1,70 m.
1: Come Tetris? Cioè, ma si saranno messi... ma loro si sono organizzati per entrare nel Guinness World Record,
0: sì.
1: O hanno detto ragazzi domani facciamo una cavolata,
0: mi raccomando.
1: Le regole sono queste,
0: no, non ha fatto,
1: alto più di 1,70.
0: Non hanno fatto come la signora di Palermo, no? Si sono organizzati per fare il Guinness World Record che prevedeva tante persone alto 1,70 m, portiere e finestrini completamente chiusi e la macchina doveva rimanere sigillata per almeno 10 secondi, no? Per dire ok, potrebbe andare in giro, anche se posso dire, cioè con 14 persone,
1: finestrini
0: un conto,
1: chiusi,
0: 70 chili a testa, cioè come facevano a starci?
1: Ma non si muoveva la macchina, non è che guidava,
0: no,
1: era solo l'intento. Tra l'altro con i finestrini chiusi gira voce che qualcuno si è lasciato andare e stanno bene, la 500 un pochino meno.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 €. Lidl vale davvero.
3: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, Gran Crispy McBacon menù a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets a 2,50 €. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
9: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
10: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra di Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
11: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica.

0: Femmina su Radio Latte e Miele, dove inizia un appuntamento importante. Perché te lo dimentichi sempre?
1: Ma io ho detto speriamo che questa settimana magari si cancelli, invece no. Confermato anche per questa?
0: Anche oggi c'è La Scienza Dimostra, questo insieme di ricerche che cambieranno il nostro modo di vedere la vita, in questo caso le macchine, perché stiamo parlando di questa signora di Palermo che ha portato 14 bambini, 14, sì, dentro la propria macchina per portarli a scuola.
1: Sì.
0: E ovviamente è stata multata.
1: E
0: le sospensioni.
1: Perché beccata, eh?
0: Sì, perché
1: ma magari
0: sennò...
1: non è la prima volta.
0: Sì, magari è da...
1: Ogni venerdì noi portiamo i bambini a scuola così.
0: Lo capiremo dalle sospensioni della 500L che sono diventate 20 cm più basse. Non parliamo di quello, ma parliamo di macchine piene, perché alla University of Sussex hanno scoperto che più una macchina è piena di persone, più chi è dentro pensa di essere invisibile.
1: Invisibile.
0: Sì, non so cosa voglia dire. Allora,
1: perché l'hai portata, scusami?
0: No, perché sono comunque ricerche che devono essere viste e lette in presa diretta.
1: Io mi sento stretto, perché noi siamo alti, quindi
0: infatti,
1: metterci dietro.
0: Studio della University of Sussex ha osservato che nei gruppi numerosi aumenta il senso di anonimato e diminuisce l'autocontrollo. Il cervello divide la responsabilità tra tutti. Tanto non stanno guardando proprio me. E quindi succede quello che dicevi prima in chiusura.
1: Nel senso che succede...
0: Che uno fa qualsiasi cosa.
1: Uno si allarga, uno
0: infatti.
1: Magari, non so, si mangia i cracker, si sbriciola tutto, oppure...
0: Ha mangiato
1: quei fagioli lì magici.
0: Ma penso che sia più ognuno ha mangiato dei crackers, si vede se mangi dei crackers, penso più uno.
1: Sì,
0: tipo...
1: magari se ti cadono le briciole, tanto c'è tanta
0: stato?
1: Gente. Chi è stato?
0: Non so, uno dei 14.
2: Fin qui tutto bene! Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.

0: 18 e 2. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
1: Ciao Radio Latte e Miele. A me piacerebbe ascoltare Avrai di Claudio Baglioni. Siamo
2: di amore. Rotolando verso sud perché mi ricorda l'estate.
3: Baci a tutti.
4: Baci a tutti voi che vi fate sotto su Radio Latte e Miele, non solo l'ascoltate, ma siete protagonisti indiscussi quando c'è fin qui tutto bene fino alle 20.
5: Infatti vi abbiamo chiesto un bel messaggio al 335-787-1910 dove ci dicevate una bella canzone e soprattutto un motivo per ascoltarla durante la nostra seconda ora.
6: Ciao!
4: Ciao!
6: Sono
4: Ciao.
6: Manuela da Teramo e vorrei ascoltare la descrizione di Un attimo e di Romancino.
4: Ok.
6: Perché è una canzone che mi piace tantissimo, un po' mi riconosco nella ragazza della canzone.
4: Bene, bene, bene, ce l'abbiamo?
5: Sì, eccola qui.
4: Ah, un bel gettone, come sempre, allungamelo te il gettone perché io...
5: è strano.
4: Guarda, non ho portato nulla, me
5: lo dicevi. Gettone si scrive con due T questa volta,
4: Sì, sì, abbiamo parlato la prima del collutorio.
5: Collutorio, gettone,
4: vabbè. Grazie mille per la tua richiesta, eccola qui, Idi Romancino dal 2000, la descrizione di un attimo.

0: 2000 con Itiro Mancino, la descrizione di un attimo su Radio Latte Miele.
1: Un attimo sono 26 anni, eh.
0: Ah, ma questa è proprio la frase da bar.
1: Sì, ah, signora mia, qua era tutta campagna.
0: Grazie Emanuela per questa richiesta, vi ricordiamo che potete scegliere una canzone da ascoltare su Radio Latte Miele al 335-787-1910, parlando di discorsi che si fanno magari tra amici o
1: tra
0: in bar.
1: Ma fa freschino nonostante sia maggio.
0: Abbiamo la regina del meteo. Oh, del meteo.it, Alessandra Tropiano.
2: E che bella questa presentazione! Ciao!
1: La regina del celebrità, no, la regina del meteo.
0: Tra l'altro live, qua con noi.
1: Sì, infatti, batti un colpo.
0: Per far capire che sei live.
2: Tocca
0: un tavolo, schiaffo al...
2: Giusto.
1: Però potrebbe averlo fatto anche al telefono.
0: Al telefono.
2: No, perché il telefono lo tengo in mano. Ah, è vero. No, io sono boomer, il telefono lo tengo sempre in mano come... Cioè, non uso gli auricolari.
0: Io uso invece il viva voce.
2: Ah, sì. Bravo, anche
0: cioè, sono a casa, magari sto facendo delle robe.
1: Però lui molto da boomer, lo sente e mette via voce all'orecchio.
2: Sei peggio di me.
1: E fa su e giù.
0: No, quello no. Però magari sono in giro per casa, come se casa mia fosse gigante, un monolocale, però almeno le mani libere posso, non so, suonare la chitarra mentre
1: stai telefono con mamma che ti racconta come gestire le medicazioni.
0: Stamattina che mi sono svegliato un po' male, mi hanno chiamato, ho messo il telefono via voce lì così, però guardavo fuori un ottimo cielo.
2: Ah. Un ottimo cielo, ragazzi, sì, perché forse finalmente intravediamo qualcosa all'orizzonte che non sia pioggia,
0: dopo
2: che
0: settimana
2: non sia
0: scorsa,
2: tempo,
0: ragazzi, settimana scorsa io venerdì avevo freddo.
2: Sì.
0: Venerdì sera, ho chiamato mia mamma che era in Puglia, invece fa caldo.
2: No, perché ragazzi abbiamo assistito settimana scorsa a delle nevicate fuori stagione che non si vedevano da decisamente troppo tempo.
1: Ma quindi quest'estate quando arriva?
2: Arriva
0: tra pochissimo, secondo me Alessandra Tropiano ci tiene il segreto ancora per poco.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
10: Stop! E un po' meno?
9: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
10: Stop! Un po' meno.
11: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
10: Stop, buona!
11: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
13: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com

0: Svar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo.
4: Latte miele.
5: Siamo eterni come il bacio di Klimt.
4: Latte miele.
6: Ti bacio ancora mentre dormi.
7: Radio Latte Miele.
4: La tua musica italiana.

0: Si chiama Santa, l'ultima canzone di LDI H7 su Radio Ateniele. Che
1: disperarti, non disperarti, signor Santa.
0: Si chiama Santa, l'ho detto anche con un certo sorriso, perché abbiamo qui Alessandra Tropiano.
2: Quindi sono la Santa del Meteo.
0: Santa del Meteo.it.
1: No,
0: ragazzi,
1: perché dopo una settimana in cui Simone Rossi ha perso il fiato, la voce, tra caldo e freddo, stiamo cercando di capire se quest'estate effettivamente arriverà.
2: Allora, l'estate, o meglio, l'anticipo d'estate che tutti sogniamo quando è maggio, finalmente arriva. Si è fatto attendere? Si è fatto attendere un po' troppo, anche se vi devo dire che è stato un maggio molto democratico, perché ha soddisfatto all'inizio gli amanti della primavera. Poi gli amanti dell'inverno, perché è tornato l'inverno, adesso finalmente gli amanti dell'estate, coloro che vogliono già abbronzarsi, andare al mare, fare i primi bagni, saranno soddisfatti.
1: Perché ci diciamo sempre, non ci sono più le mezze stagioni, ne abbiamo avute 4 in un mese.
2: Esatto, mancava giusto l'autunno.
0: Sai che io non ho ancora mollato il piumone a casa?
1: No. Spavere.
2: Dovresti toglierlo, perché si alzeranno le temperature anche in maniera abbastanza decisa, quindi io forse il piumone adesso lo toglierei.
0: Ieri sera ho dormito benissimo col piumone, quindi fin quando non sento quel caldo lì...
2: Da domani non ci dormirai più bene.
1: Oh, altra cosa che dovremmo levare, secondo me, sono la copertina sullo scooter e anche i guanti quelli laterali, perché mi sa che inizierà a fare un po' caldo.
2: Dici bene, nel senso che da mercoledì tornerà, o meglio farà la sua comparsa per la prima volta in maniera decisa in questo 2026,
0: l'anticiclone
2: africano. Bravi,
1: bentornato.
2: Anticiclone che arriva direttamente dall'Africa, quindi non come quello delle Azzorre, che
0: non sarebbe africano.
2: Esatto, porta un po' più di aria mite, ma l'anticiclone africano porta quest'aria sahariana, che quindi è molto calda, che quindi farà innalzare le temperature, che pensate nel weekend toccheranno già i 30 gradi su diversi settori della fascia tirrenica, e addirittura previsti 32 in Sardegna.
0: Sento già le bottiglie che si aprono in Sardegna, ragazzi.
1: Questo per l'anticiclone africano. Quello delle Azzorre, dove sono le Azzorre?
0: Le Azzorre sono, prendete la Puglia?
1: Non c'entra
2: nulla. No, ragazzi, sono un po' più ovest, po' direzione più... Oceano Atlantico.
1: Ok, Oceano Atlantico, quindi vuol dire che viene il freddo quando c'è
2: l'Atlantico. Non viene il freddo, viene aria comunque più mite, ma venendo dall'Atlantico, venendo dall'oceano, è un po' più umida, e quindi è responsabile anche in questo caso, questi giorni, in realtà, questi acquazzoni che vediamo improvvisi sono responsabili, dati proprio da queste correnti più umide atlantiche, che quindi disturbano un pochino l'atmosfera. Però poi, arrivando la bolla calda, questa cupola da sud dall'Africa, ci proteggerà anche da quelle, quindi
0: non fa casino però anticiclone contro anticiclone,
1: si scontrano?
0: No. Chiedo,
2: No, diciamo che vince uno dei due, vince l'africano in questo caso.
0: Vai, noi siamo contenti di assaggiare un po' di estate.
1: Anche
0: poi in Sardegna, ragazzi, 32 gradi questo weekend.
1: Vabbè, ci sta, ma in Sardegna sono pronti, stanno lì con la loro ecnusina.

0: Sorry, scusa, lo sento. I pinguini tattici nucleari su Radio Latte Miele.
1: Non ti preoccupare.
0: Bella questa battuta. Sorrido perché la Trobbiano già la sa cantare e anche ballare.
1: Sì, sì, sì.
2: Ma io sono entrata in modalità estiva. Cioè, che tormentone.
0: Scusa, lo sento, con due braccia così che indicavano una persona.
2: Cioè, quando i pinguini tattici nucleari sfornano la hit, vuol dire che arriva l'estate e guarda caso l'hanno sfornata qualche giorno fa. Hanno richiamato l'anticiclone. Voilà.
0: Vai, Alessandra Trobbiano del meteo.it, raccontaci un po' questa settimana.
2: Sì. Allora, settimana che dicevamo parte un po' zoppicante, stiamo vedendo qualche temporale ancora in giro per l'Italia, specie a ridosso dei rilievi. Stessa cosa martedì, quindi un martedì con ancora qualche disturbo, specie pomeridiano, qualche acquazzone. Da mercoledì, via libera l'anticiclone, buttiamo via gli ombrelli, o meglio, mettiamo
0: i piumoni, sicuro.
2: Li ritireremo fuori, esatto, anche i piumoni, perché appunto arriva questa cupola di aria calda che ci protegge dalle perturbazioni.
0: Gli amici africani, sì.
2: Con le temperature che saranno man mano in rialzo, quindi mercoledì, giovedì, venerdì, clima un po' più mite, per avere poi una vera e propria quasi ondata di calore, la prima del 2026 nel weekend, con le massime che al nord toccheranno anche 28-29 gradi.
0: Che comunque.
2: Al centro fino ai 30, previsti anche 31 a Roma, quindi già.
0: Ah, però, aperti a casa, eh?
2: Inizieranno a boccheggiare, e dicevamo al sud, appunto, anche di 32 gradi tra le isole maggiori.
1: 32 gradi sono tanti. Cioè inizia a essere un'estate
0: però
1: italiana.
0: Però sulle isole secondo me sei ventilato, capito?
1: Vabbè, no, dipende. No. Guarda, io ho fatto estate a Catania dove il vento non sapevi neanche come scriverlo a un certo punto.
0: Però se sei su un'isola c'hai il mare, ok? Quindi 32 gradi.
1: Guardi, signor Alberto Angela, non saprei come contraddirla.
0: Siciliani e sardi, vi ho aperto, eh?
1: Sì, infatti, ci hai spiegato come vivere.
0: Però se è caldo è al mare, quello che volevo dire.
1: Però
0: ragazzi,
1: c'è il momento migliore, più preferito dagli ascoltatori di tutte le radio che si sintonizzano su Latte Miele per ascoltare il voto della settimana di Alessandra Trobbiano.
2: Signore e signori, questo è un bellissimo, gonfissimo 8.
0: Applausi in anticipo.
1: Sì, vabbè, si è detto bellissimo.
0: Pieno. Bellissimo.
1: Ha detto bellissimo,
0: 8,
1: gonfissimo.
0: Ha detto bellissimo numero in generale.
2: Sì, sono nata l'8 settembre per questo.
0: Ah, sì? Ah. Io il 24 ottobre, non c'entra nulla.
2: Non ce l'ho.
1: Il 26 aprile.
2: Ok.
1: Non ce l'ho.
2: Abbiamo dato i numeri.
1: Davvero, allora, è un momento di impasse.
0: Ho avuto una serata difficile e non fatemi domande matematiche perché sapete già.
1: Vabbè, fratello,
0: era una formula difficilissima per quanto mi riguarda.
1: Dai, allora possiamo fare una cosa, una formula che usiamo spesso. Un salutino, Alessandra.
2: Un salutino da Alessandra Trobbiano del meteo.it per tutti i dati, tutte le temperature. Per restare aggiornati sulle temperature di questa settimana, c'è l'app o il sito il meteo.it.
0: Mi raccomando. Viva l'estate!
1: Yeah. Ciao Alex!
0: Ciao!
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele! Fin qui tutto bene!

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da lunedì risparmia con le super offerte, come cetrioli in promo Lidl Plus a 99 centesimi al chilo e pistacchi californiani 500 grammi in promo Lidl Plus a 5,99 euro. Lidl, vale davvero. Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sai che suono ha la serata perfetta?
3: Deliveroo!
2: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Signore e signori, sta arrivando l'estate.
5: Sì, è vero, tanto che i voti inizieranno ad alzarsi visto che Alessandro Tropiano del Meteo.it è molto di parte.
4: Ha dato un bell'otto, ce l'avevo quando giocavo a calcetto, no?
5: Sì. Io il 16, quindi per due. Torna sempre.

0: Bella presente nella mia playlist personale, Sergio Caputo dal 1983.
1: Davvero?
0: Con Bimba se sapessi.
1: Ah.
0: Te la faccio vedere?
1: No, no, ci credo, vai tranquillo.
0: Tra l'altro ho messo a tutto volume questa mattina, vedendo che ce l'avremmo avuto in scaletta.
1: Ah, così poi potevi cantare insieme a Sergio e fare a Sergio.
0: Me la sono goduta . E mi ha aiutato in questa mattinata che ho passato in maniera molto difficoltosa. Stavo leggendo, a proposito di musica, a proposito di canzoni di playlist, che ci vogliono circa 300 ascolti prima che la tua canzone preferita ti annoi.
1: Sì, poi dipende di che canzone si tratti.
0: Hai detto per esplodere il PC di Radio Latte Miele.
1: Perché la 301esima volta che ascoltiamo Bimba se sapessi. No, in realtà dipende, perché io è un momento difficile della mia vita in cui, lavorando tanto, soprattutto lavorando in radio, ho difficoltà a ascoltare la musica. Perché
0: io invece me la godo. Anzi, ho preso questo brutto vizio,
1: cioè?
0: Passato da te, di andare in motorino con le cuffie.
1: Ah, vabbè, ma quello è comodo. Ma in realtà.
0: Ma se ascolti la musica, poi magari non riesci a sentire altri rumori.
1: Allora, innanzitutto bisogna evitare, questo lo consiglio
0: soprattutto
1: a chiunque,
0: se sei in motorino,
1: di evitare di usare le cuffiette con l'eliminazione del rumore.
0: Ma
1: perché
0: chi ce l'ha?
1: Pericolosissimo.
0: Quelle sono robe da ricco che c'hai te.
1: Ma
0: io ho le cuffie
1: tutti.
0: Di legno.
1: No, vabbè, ma in realtà basta mettere a volume basso, poi io sento anche l'automobilista che mi insulta a fianco.
0: No, tu per quello metti le cuffie con l'eliminazione del rumore.
1: Sì, così almeno non sento gli insulti e posso andare a dormire senza piangere.
0: Fai il cafone, capito?
1: No, il cafone no.
0: Un giro così, dito medio.
1: No, ma no. Che stai dicendo? No, mi dissocio da quello che ha detto Simone Rossi.

0: Di Luna Pop dal 1999, Un giorno migliore su Radio Latte Viele. Stavamo parlando di canzoni preferite che abbiamo magari nella nostra playlist personale.
1: Sì.
0: Oppure nel comparto fisico, quindi o il CD o il vinile o la cassetta.
1: Sì, vabbè, la cassetta e il CD lo lasciate ormai.
0: Tiri fuori magari quel CD, quella cassetta, anno 99, Luna Pop.
1: Io invece ho la fortuna di avere un padre che è molto fissato con l'Hi-Fi, tanto che ho un suo vecchio giradischi di quelli proprio vecchi, un Torrens.
0: Ma avrà... l'Hi-Fi? Che cos'è?
1: L'Hi-Fi.
0: Ciao.
1: Poi c'è l'Hi-6, l'Hi-9.
0: E cos'è? Tipo lo stereo? Lo stereo?
1: Sì, sono gli stereo un po' vecchio, anche proprio le
0: l'impianto
1: casse.
0: Hi-Fi?
1: Sì, tipo... impianti Hi-Fi, esatto. Sono gli impianti stereo, quelli un po' vecchi che sono detti analogici perché hanno per esempio i cavi in rame, non ramen, so che stavi per dirlo.
0: Per niente.
1: E non sono digitali, hanno nulla a che vedere col digitale, almeno nel mio caso.
0: Anche i miei ce l'avevano, ma penso un po' tutti ai tempi.
1: Sì,
0: quando non
1: Hi-Fi ai tempi, sì, giusto.
0: Non c'erano, cioè ora abbiamo gli smart speaker, sì, roba super tecnologica.
1: Che posso dirti?
0: Sì.
1: Allora, io sono un grande amante delle Hi-Fi, mi piace tantissimo il gesto di prendere il vinile e di metterlo sopra il giradischi. Però è scomodo.
0: Cioè,
1: ormai io capisco.
0: Ma infatti il vinile devi usarlo, il giradischi.
1: Con una donna.
0: No, vabbè, no, okay. Ci sta.
1: Con due donne.
0: Per fare un po' di ambient, quindi sì, ci sta. Infatti. In base alla situazione in cui ti trovi, decidi se usare il vinile, che deve essere una mossa in più.
1: Ma infatti ha sempre funzionato il trittico, il trio carbonara, vinile e vino.
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Io mi fermo alle ultime due.
1: Perché?
0: Vino e vinile.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Nelle prossime ore qualche nota instabile interesserà il nord, mentre il tempo risulterà migliore sulle restanti regioni. Nella mattinata di domani piogge e rovesci temporaleschi colpiranno il Triveneto e l'Alta Toscana. Altrove avremo nubi sparse in un contesto però prevalentemente più asciutto. Nel pomeriggio il quadro meteorologico si presenterà fortemente instabile, specie lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Più soleggiato ma con venti tesi lungo le coste tirreniche e sull'estremo nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Spot, sai qual è la cosa più bella di stasera?
9: La compagnia.
8: Anche, ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato, mi ha incantata.
9: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
10: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
8: La prossima serata la facciamo ancora qui. Troppo bello. Grazie 3G.
11: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
12: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
13: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
14: Aperti anche la domenica a pranzo.
15: 7 Gold, gioco, passioni, emozioni. Quando il calcio è protagonista, c'è 7 Gold, la TV di riferimento dei veri sportivi. Sul canale 84 del digitale terrestre, 7 Gold, la TV dei vincenti. Per la tua pubblicità su 7 Gold, chiama Insieme Mediamix 080 222 33 60.
16: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei Rioni, Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
17: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
18: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: Francesco Gabbani, volevamo solo essere felici su Radio Latte Miele. È lunedì, è il 18 maggio e arriviamo da un bel weekend pieno di sport.
1: È lunedì, no, questa non la continuo.
0: Ah, è un coro da stadio.
1: Sì, è un coro che saluto tutti gli amici juventini all'ascolto.
0: Ah, com'è contento, perché queste sono le giornate decisive.
1: Finalmente un po' di gioia. Dov'è?
0: Si è giocata la penultima giornata di Serie A. C'è una grande lotta per quanto riguarda la Champions. Complimenti per il derby vinto.
1: Grazie.
0: Voi romanisti.
1: Grazie. Complimenti alla Fiorentina che sta onorando il campionato fino alla fine.
0: Adesso non cerchiamo di farci inzuppare WhatsApp di messaggi di juventini arrabbiati. Ma complimenti a Jannik Sinner che vince in casa.
1: Bravo.
0: Un grande torneo dell'internazionale di tennis.
1: Ciò che si fa Roma vince, cioè Roma vince in generale, Roma vince anche con gli Yannick
0: Sinner. È arrivato il gladiatore.
1: Ecco.
0: Allora non andiamo a Roma, ma andiamo in Abruzzo, perché questo weekend è passato il Giro d'Italia.
1: Vero, vero, vero.
0: E non so se avete visto questo tifoso che ha provato a rifilare degli arrosticini ai corridori.
1: No. No, io ho visto dei tifosi che cercavano di dare le pastarelle e qualcuno si fermava e le mangiava.
0: Vedi,
1: infatti.
0: È uno sport molto bello, perché a un certo punto dici, vabbè, se la tappa è pianeggiante,
1: esatto,
0: è abbastanza noiosa, oppure ho dato tutto e sono in fondo,
1: ho bisogno di energie immediate, prendo magari qualcosa di bello zuccherato, così brum.
0: A sto punto infatti ti fermi e provi ad assaggiare un po' di cucina italiana, soprattutto magari per quei corridori che non sono del nostro paese.
1: Vero, poi la cosa divertente è che c'è Doug durante Arena Latte Miele che fa gastrogiro, che prende tutti i posti dove sta passando il Giro d'Italia e racconta un piatto, no? Ecco, potrebbero fare una cosa del genere, così d'abitudine tutti coloro che gli autoctoni del posto cucinano qualcosa del posto, tipo gli arrosticini in Abruzzo, e lo danno. E finché sei in Abruzzo, ok, se ti passano un arancino tipo a Catania,
0: altro che gastrogiro, gastrointerite dopo.
1: No, gasgi.
2: Fin qui tutto bene. Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.
3: Che c'è da dire? In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 19 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Quintale su Radio Latte Miele, questo lunedì sera è il 18 maggio, ratatatà anche a te Vaschi.
1: Sì, anche a lei e soprattutto tanta vitamina C a tutti con questa aranciata, sperando che ci possa aiutare in quest'estate. Anche perché ho scoperto in realtà che per abbronzarsi bisogna mangiare prima dell'estate
0: le carote,
1: tutto ciò che ha la vitamina D e tutto ciò che è arancione, no? Tipo le arance, le carote.
0: Prima dell'estate o?
1: Prima e durante, in realtà sempre, perché sono ovviamente cose che fanno
0: solo
1: bene.
0: Solo per l'abbronzatura. Non perché faccia bene.
1: No, solo per l'abbronzatura. No, però da quando ho iniziato la dieta con un sacco di verdure, visto che nelle verdure c'è molta vitamina D, ho iniziato a prendere sole e soprattutto colore.
0: Io non ti vedo colorato.
1: Vabbè, ora no.
0: Quando sei andato a Roma sei tornato peperone.
1: Eh sì.
0: Quello non è prendere il sole, quello è scottarsi.
1: Quello è prendere la testata.
0: Non è che se mangi le carote, i cibi, di colore arancione vuol dire che tu ti possa esporre sotto il sole senza protezione.
1: C'era un problema quel giorno.
0: C'era vento.
1: Quel giorno c'era vento. Non faceva troppo caldo perché c'erano 22-23 gradi e quindi vabbè, ma che ce frega, ma che ce importa, ci mettiamo a prendere il sole senza protezione, perché tanto figurati. E infatti circa 6 kg di pelle persi dopo, tutto spellato.
0: È tornato una aragosta, sembrava. 335-787-1910, ci sono le news e torniamo.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: con i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Buonasera da Gerardo De Vivo. Non si abbassa la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran accetti l'accordo o sparirà, ha ripetuto Trump. In caso di nuova aggressione, le nostre forze armate hanno brutte sorprese per il nemico, la replica della Repubblica Islamica. Tuttavia, secondo indiscrezioni riportate da Al Arabiya, nella sua risposta di ieri ai mediatori pakistani, Teheran avrebbe aperto alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare, purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti. A quanto si apprende, poi l'Iran avrebbe anche rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra in cambio di concessioni economiche, ribadite la richiesta di una tregua duratura e l'ipotesi di una graduale riapertura di Hormuz. Sarà pubblicata lunedì prossimo 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV intitolata Magnifica Humanitas. Il testo papale è dedicato alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia, ad intervenire alla presentazione del testo.
2: L'economia.
1: Si avvia alla conclusione lo sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato da USB e da altre sigle autonome. Segnalati disagi per trasporti, scuola e sanità in tutta Italia. Nel settore ferroviario lo stop è scattato ieri sera alle 21. Si ferma anche il trasporto locale con orari diversi da città a città. Alla base della protesta le richieste di aumenti salariali e di maggiori investimenti per welfare e diritti. Sentiamo Guido Lutrario, esecutivo nazionale USB.
3: Lo sciopero aveva e ha delle motivazioni sociali molto importanti. In questo paese i prezzi aumentano a causa delle guerre che si moltiplicano, però nessuno interviene sui salari, nessuno interviene sulle pensioni, noi continuiamo a perdere potere d'acquisto, l'unico soggetto che non se ne accorge è il governo Meloni.
1: Valuteremo le flessibilità già esistenti, così la Commissione Europea tramite i suoi portavoce risponde in merito alla lettera inviata ieri a Bruxelles da Giorgia Meloni. La risposta suona come una parziale e indiretta chiusura alla richiesta italiana di affrontare la crisi energetica derogando dai vincoli di bilancio, al pari di quanto avviene per gli armamenti. I portavoce hanno precisato che una risposta puntuale all'istanza italiana giungerà presto, ribadendo però l'invito a sfruttare appieno i significativi finanziamenti dell'Unione già disponibili. Le borse europee mostrano forte nervosismo. Piazza Affari chiude le contrattazioni cedendo 9 decimi di punto. In calo invece lo spread, che si attesta a quota 76 punti base. Petrolio sempre su standard elevati. Il Brent vale oltre $110 al barile. Nel 2025 l'Italia era il paese dell'Unione Europea con i prezzi all'ingrosso dell'elettricità più alti tra i 27, pari a €116 per megawattora. La media europea era di €85. È quanto evidenzia la Commissione Europea nel rapporto dedicato all'Italia sui 4 anni di attuazione del piano Repower EU per l'addio ai combustibili fossili russi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: Spot. Dalla passione e dalla ricerca, Erbolinia crea fragranze uniche e raffinate per l'ambiente, ricavate dagli estratti di frutti, fiori, oli e resine, nel completo rispetto della natura. Erbolinia, Prestige Fragrance. Cerca il punto vendita nella tua città. Visita www.erbolinia.com.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Professore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Hai mai visitato un vero giardino di carta? Fiori giganti, abiti a tema botanico, fiori solidali per un'esperienza immersiva senza precedenti. Da lunedì 25 a domenica 31 maggio, dalle 11 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30, Puglia Village ti attende con Primavera di Carta. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.

0: Jeans Bar, il partner affidabile, sempre al tuo fianco. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di San Severo. Chiamaci al 334 572 59 12.
1: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
2: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
1: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
3: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni vaccinazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
4: E mangio pane, pane e sale.

0: Willy Peyote e Kodak su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando ultimamente di aperitivi, contraperitivi, l'aperitivo che è nato a Roma e anche la nuova nascita di un aperitivo, quello fatto con caffè cornetto, cioè o brioche per il nord Italia.
1: Per il nord Italia?
0: Sì.
1: No, nel
0: sì.
1: senso che succede nel nord Italia sta cosa o?
0: Succede per lo più nel nord Italia.
1: Ma no, vuol dire che va a far colazione, non fai l'aperitivo.
0: Esatto, è la colazione di sera, è questa nuova moda che stanno acquisendo alcuni bar di Milano, che hanno iniziato a sfornare le brioche, come le chiamate qui, e altri prodotti da forno, ovviamente si parla di roba dolce, anche nel pomeriggio, perché sempre di più le persone chiedono di fare aperitivi con i classici della colazione da bar.
1: Ma italiani?
0: Ah, ma tutti,
1: chiedono
0: tutti,
1: perché tutti. Gli stranieri li vediamo quando sì. vengono qui in Italia, che hanno degli orari un po' tutti loro.
0: Ma loro non fanno, cioè non fanno testo, perché sono gli stessi che poi alle 18 si vanno a mangiare una carbonara al bar.
1: Con latte.
0: Con latte. Che cosa strana effettivamente.
1: Ma guarda, mi sta venendo un'acidità incredibile. Infatti.
0: No, in realtà in alcuni bar stanno facendo un po' e un po', cioè aperitivo con cappuccino e arancino siciliano e poi dopo il dolce.
1: Per aspetta, cui c'è aperitivo con cappuccino e arancino. Arancina asterisco.
0: Esatto, arancina asterisco. Però perché cina, quindi no, in realtà
1: non l'ho capita.
0: Arancino, cappuccino, quindi si
1: tutto
0: uniscono.
1: Con cino, maglioncino.
0: Ma che non c'è niente. Ora sì, perché fa freddo comunque, ancora il caldo sta arrivando. No, una nuova moda che quindi va a eliminare questo dogma italiano, nel fatto di non poter più bere il cappuccino dalle 12 in poi.
1: Ma dove sta succedendo sta cosa? A Milano?
0: Sta succedendo
1: basta?
0: In alcuni bar di Milano, ma

0: Cornetto?
1: Sì, cosa che in realtà facevo da piccolo, cioè io praticamente facevo serata.
2: Da piccolo mangiavo le patatine fritte.
1: Aspetta, da piccolo
2: ovunque.
1: Intendo 12 anni fa, quando avevo 20-21 anni, che finivi la serata e si andava a prendere cappuccino e cornetto alle 3 del mattino.
2: Allora, ma quello è un altro discorso, hai finito la serata e vuoi andare a dormire, ok?
1: Ora...
2: Cappuccino e brioche, non è che vai a fare l'aperitivo, vuoi una birra? No, cappuccio.
1: Stai calmo.

0: E disco la temile di questa settimana, Comuni Immortali di Achille Lauro, dove stiamo parlando di a cappuccino, del fatto che si stia iniziando a fare colazione all'orario dell'aperitivo.
1: Abbiamo perso l'orario, cioè non sappiamo più a che ora fare l'aperitivo, far colazione a quanto pare.
0: No, in realtà la gente lo sa perfettamente, solo che fa questa cosa che negli Stati Uniti ha un nome, perché esiste da un po', che si chiama Brinner.
1: Brinner, quindi breakfast e cena insieme.
0: Come si dice cena in inglese?
1: Dinner.
0: Bravo, quindi breakfast e dinner
1: breakfast
0: fa
1: e cena.
0: Brinner. E in realtà c'è un motivo psicologico per cui lo facciamo, perché mangiamo i cibi della colazione, come per esempio negli Stati Uniti si parla di uova, pancake, waffle. Lo facciamo a cena perché ridurrebbe lo stress, rievocando ricordi rassicuranti dell'infanzia e del weekend.
1: Addirittura!
0: Infatti ne torniamo
1: indietro.
0: Cioè,
1: mangiare che cosa? Mangiare le uova?
0: Sì, il pancake, quella roba molto
1: cornetto
0: dolce.
1: Cornetto no, quindi. La brioche.
0: Cornetto o la brioche. Anche in realtà, perché magari ci ricorda un momento bello, no? Per esempio, io spesso lo faccio in estate, insomma, la colazione fuori è una cosa molto estiva, perché se la facessimo durante la settimana diventeremmo, cioè almeno io diventerei obeso.
1: E anche povero, secondo me.
0: Sì, molto povero, anche perché prima si parlava di colazione.
1: Ma dipende cosa fai a colazione, cioè la colazione che fai al bar è quella che fai anche a casa.
0: Amica mia, però il fatto è che quando eravamo piccoli la colazione con brioche o cornetto, caffè e cornetto ti costava 2 euro.

0: Oggi
1: sì,
0: secondo
1: no, dico
0: me
1: non tanto a livello di costo, lo so, ma a livello proprio di cibo, che dici diventerei obeso, no? Prendi quello che vuoi, cioè la colazione, non è che ti prendi la parmigiana.
0: Però già ogni giorno farsi questa botta di glicemia con il cornetto
1: una
0: e il cappuccino,
1: una coccola al giorno te lo puoi fare,
0: no. Però se fa tutti i giorni diventa tanto, tanto che infatti gli esperti di chimica spiegano che è sbagliato mangiare la colazione
1: di
0: aperitivo
1: chimica,
0: di chimica, perché rischi di abbioccarti e soprattutto di avere queste botte glicemiche che ti fanno venire ancora più fame.
1: Cioè, colazione con la, cioè fare l'aperitivo
0: sì con la roba che mangeresti a colazione,
1: ti fa venire l'abbiocco?
0: Sì. E perché?
1: Ma
0: questa,
1: se il cappuccio non c'ha dentro la caffeina, scusami.
0: Sì, certo, però si parla delle robe,
1: parla della parte di cibo te,
0: sì.
1: Non di
0: senti, parlare di chimica con te è veramente difficile.
1: Avevo il debito.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Una cittadina isolata.
4: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
3: Una terribile minaccia.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello. Raggiungi Olbia a partire da 54,20€ a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Spot.
10: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
13: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
12: Sì, ma attento a non graffiarla.
13: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
14: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
15: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
16: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
17: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
18: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
17: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
18: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
17: Aperti anche la domenica a pranzo.
19: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
20: No, ho solo smesso di accontentarmi.
19: Parli dell'arredamento?
20: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
19: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
20: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
19: Allora non è solo arredamento.
20: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
21: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
22: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
21: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
23: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.
24: Siete su Radio Latte e Miele, c'è fin qui tutto bene, dove tra poco parleremo di un problema molto annoso, le vacanze, soprattutto di viaggi.
0: Allora, ci hai detto che facciamo colazione e l'aperitivo. Problema di viaggi, dacci delle belle notizie almeno, caro mio.

0: Un bel trittico: Gianni Morandi, Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri. Si può dare di più dal 1987 su Radio Latte e Miele, dove ultimamente stiamo spesso parlando di questi viaggi, dei problemi che
1: iniziamo già a piangere.
0: No, non parliamo di problemi, ma parlo più che altro di dove andiamo, quando si prenota, sul dove,
1: per risparmiare.
0: Esatto,
1: non partite.
0: No, tu sei abbiamo parlato di staycation qualche giorno fa, di questa nuova abitudine degli italiani che dicono: senti, i voli ci danno insicurezza, quindi facciamo queste vacanze intorno al luogo dove viviamo. Sì. E quindi si va magari in macchina da qualche parte.
1: E poi si vive
0: parte.
1: In un posto bellissimo magari, quindi è giusto concentrarsi sui dintorni.
0: Io credo che in Italia a mezz'ora di strada da casa ci sono posti belli ovunque, cioè anche se abiti in mezzo al mare.
1: L'Italia è bella tutta, adesso non tiriamo fuori le frasi scontate, sì, ma infatti. sempre più vere,
0: tanto che alla fine, se dobbiamo magari andare fuori dall'Italia, la gente ha risposto direttamente alla domanda chiedendo all'intelligenza artificiale. La risposta mantra è stata: vai nell'est Europa.
1: Est Europa, che sì. Già senza chiedere l'intelligenza artificiale sappiamo che comunque la parte est è un po' più economica.
0: Sì, anche più tranquilla per tutti i problemi di politica estera che conosciamo. Poi è un periodo in cui ci sono un boom di prenotazioni per posti come Bucarest, Cracovia, Riga, che sono descritte come mete economiche, interessanti e soprattutto sicure.
1: Non sono bravissimo in geografia, ma non penso che in queste città appena elencate ci sia del mare.
0: No, vabbè, ma tu non è che vai solamente al mare.
1: Io d'estate vado al mare o in montagna.
0: Allora ti consiglio l'Albania, dove sono stato qualche anno fa, il Montenegro, che è incredibile.
1: Mi hanno detto è che l'Albania è bellissima, molto simile anche
0: alla Puglia. Perché
1: no,
0: c'è
1: non alla Puglia, però essendo lo stesso mare anche con la cucina di pesce.
0: Buonissimo.
1: Però si sono alzati i prezzi anche in Albania, hanno capito.
0: Vabbè, ma i prezzi alzati lì comunque saranno sicuramente meno dei prezzi che conosciamo noi in Italia.

0: Salto nel 1993, grande annata, Vivere di Vasco Rossi su Radio Latte e Miele, dove stiamo parlando di viaggi. Tu sì. sei riuscito a organizzare qualcosa?
1: Nulla, io come al solito prendo la macchina e giro l'Italia appoggiandomi da persone che conosco.
0: Sì, mi immagino te che chiami persone che non senti da anni.
1: Anzi, come sta? Ma lo sai che sono in Basilicata?
0: L'ultima volta che ci siamo sentiti sono per gli auguri di compleanno dei 18 anni? Ora ne ho 36 però. Comunque.
1: Ne ho il doppio, casualmente. Quindi ci rivediamo.
0: Mi sembra la cosa giusta. Andiamo a festeggiare questo nostro anniversario. No, in realtà io per esempio ho organizzato, cosa mi ha fatto un po' girare le scatole? Perché essendoci un po' di incertezza, cosa hanno fatto le compagnie aeree? Per la questione dei carburanti, qualche mese fa hanno iniziato a chiudere lo stretto di Hormuz, per cui sono bloccate un sacco di navi petroliere là.
1: Hanno abbassato i prezzi.
0: Hanno alzato i prezzi qualche mese fa, tanto che io per esempio voglio andare a Lecce quest'estate, ho preso un volo da Milano a Brindisi, perché Lecce non ha l'aeroporto, e ho speso 110 euro, solo l'andata però. Perché
1: poi
0: per
1: da
0: ritorno...
1: Brindisi a Lecce 600.
0: Sì, esatto. No, in realtà ho preso questo volo a 110 euro qualche mese, un paio di mesi fa se non sbaglio.
1: Solo andata?
0: Solo andata, e un mio amico forse ci raggiunge e dice vabbè andiamo a vedere quanto saranno i prezzi, ma figurati se tu hai pagato 110 a me costerà il doppio. 65 euro.
1: 65 euro. Tra l'altro, 65. Ci scriveva un ascoltatore settimana scorsa al 335-787-1910 che aveva prenotato un volo come te tempo fa. Poi è andato a rivedere questo volo e costa molto meno.
0: Ma perché in realtà col fatto che c'è stato tutto questo terrorismo psicologico sugli aerei, sui voli, sui carburanti, la gente ha iniziato a dire: ok, allora cerco di organizzarmi in un altro modo. Giustamente, no? Il problema qual è?
1: Monopattino elettrico.
0: Esatto, doppio monopattino elettrico, così almeno fa doppia carica. No, il problema qual è? Che gli è tornata indietro. La questione alle varie aziende di aerei, per cui ora non devono riuscire a riempire quegli aerei che avevano garantiti, che però non stanno riuscendo a riempire perché la gente si è detta no, io il volo non lo prendo perché c'ho paura.
1: Quindi andate a ricercare quel volo che avevate abbandonato, perché secondo me c'è da riempire un aereo.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Tiziano Ferro, non me lo so spiegare, su Radio Latte e Miele.
1: Ma tu sei arrivato qua per spiegarcelo.
0: Una cosa in realtà.
1: Cosa?
0: Lo sapevate che...
1: Immaginavo.
0: È nata da poco la prima TV per cani e gatti.
1: Ne abbiamo già parlato.
0: Abbiamo già parlato dei video, TV
1: per una
0: no.
1: TV?
0: Cioè avevamo fatto un canale sempre in zona Oriente.
1: Sì, che salutiamo.
0: Qui siamo in Cina ed ad aprile 2026 ha debuttato Pet TV.
1: Che ci sta anche come... No?
0: Ottimo. Infatti, prima piattaforma streaming al mondo pensata per cani e gatti.
1: Cattivo. No, sembra cattivo, non è bello.
0: No, Pet TV.
1: No, sto pensando a quella solo per i gatti. Ma si mettono a vederla?
0: Sì. Sono presi bene. Sì, ci sono dei video a ciclo continuo.
1: Poi si discutono tra di loro.
0: Sì.
1: E poi a un certo punto arriva un gallo che fa: me non vedo i colori, scusa.
0: Colori studiati per non dare fastidio alla vista degli animali.
1: Anche perché, se non sbaglio, i cani vedono delle sfumature di grigio, non vedono dei colori.
0: Vero.
1: E quindi tipo non c'è...
0: un cane mi vede tutto grigio.
1: Sì, è vero. Infatti dice Latte e Miele, la confonde con altre radio perché dice non vedo il giallo.
0: Comunque queste clip mostrano anatroccoli che nuotano, cani che giocano nei parchi e uccellini che volano.
1: Scusa, i gatti non hanno l'istinto predatore.
0: Forse è un elenco che ho fatto, ma ci saranno gatti che miagolano.
1: Infatti.
0: Tra l'altro, gli animali domestici che in Cina, da quando è stata lanciata questa TV, hanno problemi ad andare a fare i bisogni.
1: Perché?
0: Devono prima finire la prima stagione del Trono di Anatroccoli.
1: Tutta questa cosa te la sei scritta?
0: Me la sono scritta.
1: Ma no.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele.
3: 20 e 1.
0: Ce l'abbiamo fatta, abbiamo finito questo lunedì 18 maggio.
1: E ora vediamo se arriviamo.
0: Danni 5.
1: No, perché dobbiamo vedere
0: Danni
1: se arriviamo.
0: Danni 5 Anna Patti.
4: Vai.
1: Posso finire la frase?
0: Ti passo il lunedì, capito?
4: Grazie.
1: No, perché dobbiamo capire se riusciamo ad arrivare a casa, che c'è una pioggia incredibile.
4: Eccolo.
0: E se non piove?
1: E se non piove? Vabbè, non lo vediamo qua benissimo se piove o no. Cioè, speriamo che abbia smesso di piovere, perché fino a 6 secondi fa abbiamo visto che pioveva.
0: Ciao Anna Patti.
4: Ciao ragazzi. Anna. Comunque noi da qui non vediamo molto.
0: Esatto.
4: Nel senso che noi siamo un po' sotto.
0: Noi siamo in Egitto poi. Non lo so.
4: Poi, quindi vediamo solo che improvvisamente scompare un po' la luce del sole. Allora diciamo piove.
0: Fateci sapere che tempo fa, ragazzi.
4: Esatto.
1: Noi invece vi lasciamo non con Al centro del meteo.
4: Esatto.
1: Al centro della musica con Anna Patti per le prossime 2 ore.
4: Bene, vi aspetto. Grazie ragazzi.
0: Ciao.
3: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
3: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
6: Le stelle del 19 maggio, buona giornata a tutti, buon martedì. Ariete, periodo di chiarimenti in amore e nelle relazioni. Nel lavoro serve un po' di pazienza, determinazione. Il nuovo transito di Venere, contrario, parla di alcune piccole baruffe, genitori, figli, parenti. Attenzione alle polemiche. Toro, fase positiva di recupero emotivo ed energia. Favorito l'amore, fiducia, nuove opportunità. E dico fin da ora che le giornate del weekend saranno davvero intense per le relazioni. Gemelli, Mercurio nel segno, mente brillante, creativa, torna una bella dose di forza, fantasia anche, ottima. Venere, col suo cambio di segno, conferma le storie nate fino ad oggi. Cancro, con Venere nel tuo spazio zodiacale i sentimenti sono favoriti, ma in questi giorni dovresti trovare nei tuoi occhi una luce migliore, profonda. È più facile anche incantare gli altri, attrarli. Le relazioni, il dialogo sono potenziate da questo cielo. Più autentiche e serene le storie che nascono adesso. Leone, tensione in calo, ricordiamo che sono usciti un sacco di soldi, ritorna la lucidità, la voglia di agire sia in amore che nel lavoro. In attesa poi di questa estate che per qualcuno sarà addirittura galeotta, chi ha dei grandi progetti non si tira indietro. E il segno della Vergine? ci sono conti da sanare, spese, magari per l'organizzazione della casa, per la manutenzione, oppure anche per delle tasse. Insomma, con questo nuovo transito di Mercurio bisogna stare un pochino attenti a quello che non funziona più. Ecco, il superfluo va tagliato. L'amore invece è sempre retto da un buon transito di Venere. La Bilancia ha un momento di revisione personale e professionale, con un grande bisogno, quello di ridefinire obiettivi e rapporti. E questa è una storia lunga che ho, diciamo, raccontato già da tempo. Il fatto che Saturno e Giove siano in aspetto complesso implica alla Bilancia di cambiare vita. Magari quelli che ora stanno facendo una cosa importante ma non così soddisfacente vanno avanti per quieto vivere, ma vorrebbero avere qualcosa di più. In amore, attenzione alle relazioni che non valgono. Lo Scorpione finalmente vive un'emozione intensa, è un periodo favorevole per l'amore. Giove, Venere, all'inizio della settimana anche la Luna favorevole. Non ci sono pianeti contro, a parte quel Marte che però ti riguarda direttamente. L'opposizione di Marte, tra l'altro appena iniziata, coinvolge i tuoi sensi e anche i tuoi nervi, decisioni importanti. In fondo non è male questa tensione del pianeta della guerra, perché in qualche modo ti spinge anche a chiudere battaglie e a ridefinire rapporti. Il Sagittario in questa settimana è un po' giù di corda a livello fisico, però migliorano le relazioni dopo settimane difficili, torna anche un po' di ottimismo, leggerezza, però ricordo, l'opposizione di Mercurio può portare qualche tensione riguardante i soldi, la casa, magari anche ambizioni che devono essere programmate nel giro di poco. Capricorno, attenzione a stress e imprevisti, serve gestire meglio le energie e gli impegni. Abbiamo un cielo particolarmente stancante. Acquario, recupero mentale e creativo, comunicazione più bella con le persone che ti vogliono bene. La prima parte di maggio è stata un po' pesante con i soldi, adesso bisogna recuperare. Pesci, intuizioni, possibilità di risolvere problemi grazie al confronto, alla chiarezza che in qualche modo tu stai anche cercando negli altri. Le storie d'amore potrebbero potenziarsi con questa Venere favorevole. Hai voglia di amare e chi è solo dovrebbe guardarsi attorno. Vi abbraccio, a domani.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Annalisa con Canzone Estiva qui su Radio Latte e Miele. Tra poco cominciamo con Al Centro della Musica.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cadere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Spot. Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
5: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo. Con

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
4: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
5: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele. Giardini immensi, dove ogni angolo racconta una storia, dove ogni istante è avvolto da una magia senza tempo. A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com 0883 67 95 21.
4: Aperti anche la domenica a pranzo.
6: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata, la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena Contrada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: nuovo singolo di Alex Wise si intitola Più Love e noi cominciamo con Al Centro della Musica.
1: Al centro della musica. Al centro della musica.
2: Al centro esatto della musica.
1: Al centro della musica con Anna Patti.
0: Buonasera a tutti, buon lunedì da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte e Miele, pronti per una nuova settimana e una nuova puntata di Al Centro della Musica. Gli ingredienti però sono sempre gli stessi, le canzoni che ogni sera scegliamo per voi, tutte le storie che andiamo a cercare e che abbiamo piacere di raccontarvi, i nostri viaggi nel mondo della musica, il primo come sempre dedicato ad un artista italiano e il secondo invece un viaggio tematico. Oggi è lunedì, quindi scopriremo anche l'album più tardi che ci accompagnerà questa settimana. E tutto come sempre comincia con la nostra citazione.
3: La musica facilita i sogni più indefiniti. Marguerite Yourcenar.

fa per sognare ancora dal 2014, pezzo molto onirico, molto intimista, con un arrangiamento anche piuttosto minimal che ci riporta anche un po' agli anni 80. Neffa ci fa entrare proprio nella sua dimensione, una dimensione piuttosto intima, riflessiva, e anche il video molto bello di questa canzone, se non l'avete mai visto andate a ritrovarlo, rafforza proprio questo messaggio, e il messaggio che Neffa vuole dare è proprio quello di abbandonare tutte le zavorre mentali, tutte le preoccupazioni, anche le paure, per poter ritrovare la leggerezza, abbandonare appunto tutto ciò che ci blocca al suolo per poter sognare, per poter ritrovare proprio la forza di sognare ancora. Canzone perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera, della scrittrice francese Marguerite Yourcenar, che dice proprio che la musica facilita i sogni, anche quelli più indescrivibili.

0: sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Primo viaggio di questa sera dedicato a Claudio Baglioni, proprio due giorni fa ha compiuto gli anni, allora noi lo festeggiamo e continuiamo il racconto della sua carriera piena di successi. Ripartiamo dagli anni 90 con Dagli il via.

Claudio Baglioni con Dalli il via dal suo grande successo del 1990, l'album Oltre, cui noi abbiamo dedicato un'intera settimana perché da molti Oltre è considerato il capolavoro di Claudio Baglioni, un concept album che ripercorre un po' la sua storia. Lui stesso l'aveva definito come un album magico, è un disco che va dall'origine verso l'origine, il protagonista è un po' il suo alter ego che compie questo viaggio senza aver bisogno di sapere quale potesse essere la sua meta, l'uomo in cerca del suo destino, come dice appunto in questa canzone. Album che ha avuto grande successo, in cui tra l'altro Claudio Baglioni sperimenta anche il mondo della world music con grandi artisti internazionali che partecipano, come Paco De Lucia, come Houston Dur, anche nomi italiani come Pino Daniele e Mia Martini che danno il loro contributo entrando a far parte di questo album. Gli anni 90 vedono Claudio Baglioni impegnato a degli album che sono tra di loro collegati come se fosse una grande trilogia, ed infatti nel 1995 lo ritroviamo in questo nostro viaggio, facciamo proprio un passetto in avanti. Esce un nuovo album di Claudio Baglioni che si intitola Io sono qui, ascoltiamo proprio la traccia che dà il titolo.

0: Claudio Baglioni, io sono qui nel 1995 e ritorna proprio con questo album, un ambizioso progetto studiato nei minimi particolari da Claudio Baglioni, condito anche da operazioni di marketing piuttosto particolari. Il disco è strutturato come se fosse un film, quindi con un inizio, una fine, un intermezzo e poi un secondo, terzo e quarto tempo, e le canzoni sono proprio descritte come delle scene cinematografiche. Il tema di questo disco, anche questo è un concept album, gioca intorno al dualismo tra attori e spettatori, quindi insomma indaga il tema del rapporto tra volto e maschera, il tema del rapporto tra finzione e realtà, e questa è la domanda che si pone durante tutte le canzoni dell'album e soprattutto in questa canzone che abbiamo appena ascoltato. E tra l'altro lo propone in un modo molto particolare, con una serie di concerti improvvisati in diverse città italiane. Ne aveva fatto uno a Castelluccio di Norcia, poi uno a Siena e uno sul lungomare di Ostia, e spuntava sempre con questo camioncino giallo, questo pulmino giallo, e da lì partì il tour giallo, poi seguì il tour dei colori, e il giallo proprio perché era diciamo il colore dell'improvvisazione. Facciamo ancora un passo avanti, entriamo all'inizio degli anni 2000. Anche questo album è un concept, quello realizzato da Claudio Baglioni, e qui si analizza un po' la fine del millennio, l'inizio di un nuovo millennio, quindi si parla tanto di futuro in questo nuovo concept di Claudio Baglioni, anche questo presentato in modo molto particolare e anticipato da questo pezzo, Cuore Dagliante.
1: L'ombra che andò via costeggiando il mondo.

0: Claudio Baglioni con Cuore d'Aliante dal suo album Viaggiatore sulla coda del tempo, album che esce proprio alla fine del 1999. Anche questo è un concept, descrive un viaggio proprio attraverso il tempo, ma sempre alla ricerca di sé. Un viaggio nel quale Claudio Baglioni chiede a tutti coloro che partono e che lo fanno insieme a lui di non confondere il percorso con la meta. Insomma, non importa dove stiamo andando, non importa dove arriveremo, quello che conta è viaggiare. Album che ha un grandissimo successo di pubblico, vende oltre 500.000 di copie in un solo mese, quindi le supera grandemente poi nei mesi successivi, trainato proprio da questo singolo che abbiamo appena ascoltato, Cuore d'Aliante. E anche questo, vi dicevo, presentato in un modo molto particolare, perché viene presentato negli hangar di 4 aeroporti italiani, 4 grandi aeroporti italiani, che Claudio Baglioni raggiunge tutti nello stesso giorno, il 30 ottobre del 1999, a bordo di un ATR-42, e poi insomma fa un live non del tutto improvvisato, ovviamente, perché era tutto assolutamente organizzato, però anche in questo caso il suo modo di presentarsi al pubblico è sempre molto spettacolare, come lo sono tra l'altro i suoi concerti, che non sono mai dei semplici concerti ma sono dei veri e propri eventi. Claudio Baglioni è in concerto anche adesso e io vi consiglio, se non l'avete mai visto dal vivo, di prenotare il vostro posto a un concerto di Claudio Baglioni, perché ne vale davvero sempre la pena. Tra poco chiudiamo il nostro viaggio, arriviamo nel 2003 con Sono Io.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ritorna domenica 24 maggio la giornata nazionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane. Oltre 400 dimore storiche ti aspettano. Castelli, ville, palazzi e giardini segreti per un viaggio unico nel più grande museo diffuso del paese. Visita luoghi straordinari, custodi di bellezza, cultura e memoria. Un'occasione per vivere la storia e proteggerla insieme. Scopri tutte le aperture gratuite su www.adsi.it.
3: Spot. Un mese in più per scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 euro mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Nel cuore di una villa storica prende vita una sala finemente rinnovata, dove eleganza e stile shabby chic si fondono con armonia. Spazi luminosi, dettagli curati e un'atmosfera raffinata accolgono i sapori e i colori autentici della Capitanata. A Foggia, dimora Romita, la cornice perfetta per eventi unici e ricordi da custodire. dimoraromita.com.

Claudio Baglioni con Sono Io dal 2003, anno in cui esce il nuovo album di Editi che si intitola Sono Io l'uomo della storia accanto. Album anche questo che è un concept, lui stesso comunque lo definisce meno criptico, molto più umano rispetto ai precedenti. La sensazione è che Claudio Baglioni non abbia più nulla da dimostrare né a se stesso né agli altri, non che avesse qualcosa da dimostrare negli anni 90, perché era già Claudio Baglioni negli anni 90, aveva già scritto tra gli anni 70 e gli anni 80 dei pezzi che fanno parte della storia della musica italiana, però diciamo che gli anni 90 sono stati gli anni in cui Claudio Baglioni ha continuato ad alzare l'asticella ed è stato, diciamo, consacrato nell'Olimpo tra i più grandi cantautori italiani. Anche la critica, insomma, ha cominciato ad apprezzare quello che faceva, quindi all'inizio degli anni 2000, soprattutto con questo album che ha avuto grandissimo successo, è balzato subito nelle prime posizioni della classifica italiana e lì è rimasto per settimane, ha superato grandemente le 300.000 copie vendute solo nei primi due mesi di uscita questo album, e ha vinto anche il premio Lunezia per la qualità musica letteraria. Insomma, da lì poi ci saranno tante altre cose, perché il viaggio di Claudio Baglioni non è ancora finito, siamo solo nel 2003, quindi sicuramente ci torneremo a raccontarvi la sua carriera. Stasera lo abbiamo fatto anche per cogliere l'occasione per fargli tanti auguri di buon compleanno. Pronti a tornare al 2026 con le nostre novità, è tornato anche Aiello, il 22 di maggio uscirà il suo nuovo album che si intitolerà Scorpione, anticipato da questo che è il suo singolo estivo.

0: 20 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Madame, volevo capire con Marrakech ad aprire la seconda ora di Al Centro della Musica.
1: Al Centro della Musica.
0: Ben ritrovati qui al Centro della Musica, ancora buonasera da parte di Anna Patti, un'altra ora insieme con tante cose. Tra poco soprattutto scopriremo l'album che ci accompagnerà questa settimana, un grande successo di Raff degli anni 90, ovvero Cannibali. Lo scopriremo e riascolteremo insieme a voi. Poi come sempre ci sarà un viaggio tematico da fare, questa sera un viaggio molto poetico, tutto all'insegna della poesia, sarà proprio questa la parola a guidarci. E poi come sempre ci sono le nostre novità, rimanete con noi.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Sempre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
2: Domenica 24 maggio all'Ippodromo dei Sauri di Castelluccio, grande giornata di corse al trotto, con il Gran Premio Saranno Famosi e tante simpatiche iniziative. Dalle ore 11.30, raduno di moto e vespe da tutta Italia, drag queen, show di ballerine brasiliane, animazione per bambini, area food truck, estrazioni, lotterie e premi. Dalle 12 sino alle 18.30, solo all'Ippodromo dei Sauri a Castelluccio, una giornata ricca di emozioni. Sponsor principale della manifestazione, Autoricambi Tenace a San Severo.
3: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
4: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
3: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
5: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: Elisa fa giù scattare una foto.
1: Elisa con Amore è, questo è il suo nuovo singolo scritto da lei stessa, prodotto da Dardust, un po' atmosfera sospesa tra pianoforte e suoni elettronici. È un brano che comunque parla di fragilità, di desiderio, di voglia di libertà. Ma noi siamo pronti per entrare nel racconto dell'album che ci accompagnerà questa settimana. Vi dicevo prima, un grande successo di Raff degli anni 90, Cannibali, uscito proprio nel 1993, considerato da grande parte della critica un po' come il manifesto artistico di Raff, sicuramente uno dei suoi più grandi successi commerciali, oltre 600.000 copie vendute, 6 dischi di platino. Dentro questo album c'è anche una, ci sono tante canzoni che poi sono entrate a far parte della carriera di Raff, tra tutte Battito Animale, che quell'anno vinse anche il Festival Bar. Sicuramente questo album, dicono i critici, quelli bravi, ha avuto successo per la capacità di Raff di riuscire a mescolare intanto tanti temi diversi, quello a lui più caro, che è sicuramente il tema dell'amore, con delle bellissime ballate dentro come Stai con me, Come due, e poi temi anche più introspettivi e temi anche sociali, proprio come quello che viene affrontato nella traccia che dà il titolo all'album. Ma c'è anche tanta varietà in questo album di Raff per quanto riguarda i suoni. Qui dentro ci sono dei suoni molto cupi in questa canzone, anche un po' tribali, grande produzione di cui parleremo nei prossimi giorni, ma intanto ascoltiamo Cannibali.

con Cannibali, il pezzo che proprio dà il titolo all'album che questa settimana ci accompagna. E come vi dicevo, questo pezzo è quello invece che parla appunto della società, è una critica lucida, durissima, proprio sulla società moderna. Pezzo scritto dallo stesso Raff insieme a Cheope. A un certo punto dice: siamo tutti brava gente, cannibali da sempre. Proprio la metafora dei cannibali viene usata da Raff per diciamo descrivere l'uomo moderno che si divora a vicenda nelle piccole nevrosi quotidiane, nel traffico cittadino, nelle discussioni sterili, nelle competizioni sul lavoro. Una umanità incapace di provare empatia, incapace di provare amore e rispetto verso l'altro, che diventa semplicemente in questa canzone come un ostacolo da eliminare o da sfruttare. Anche l'interpretazione di Raff è un po' come un grido di allarme collettivo. I ritmi poi sono quelli che magari ritroveremo, anche se in modi un po' diversi, anche in altre canzoni dell'album. Abbiamo appena cominciato a raccontarvelo questo album, ovviamente domani ascolteremo un'altra canzone, altre storie per immergerci ancora di più in questo grande successo di Raff. Ma adesso siamo pronti a tornare al 2026, lo facciamo come sempre con le nostre novità. È tornato anche lui dopo i successi precedenti, dopo averlo visto anche al Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Eddie Brock, questo è il suo ultimo singolo che si intitola Bel Venerdì.

0: ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
4: Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Le regine del tennis internazionale tornano in Puglia a Foggia con la quinta edizione del WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, uno dei tornei di tennis femminile internazionale più importanti al mondo. Non puoi mancare, il grande spettacolo del tennis e le sue regine ti aspettano. Dal 1 al 7 giugno sui campi del Tennis Club Foggia, WTA 125 Open delle Puglie Trofeo La Pietra.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
2: Sai qual è la cosa più bella di stasera?
3: La compagnia.
2: Anche. Ma questa atmosfera, queste luci, questo terrazzo così ben arredato e curato mi ha incantata.
3: Merito di 3G Arredo Esterno. Mi hanno accompagnata nella scelta con una cura che si vede nei dettagli.
4: A San Severo, 3G Arredo Esterno. 2000 metri quadrati di nuovissimo spazio espositivo dedicato a terrazzi e giardini. Pergole bioclimatiche, gazebo, ombrelloni, tavoli. Con la qualità e la garanzia del gruppo 3G.
2: La prossima serata la facciamo ancora qui. È troppo bello. Bello. Grazie 3G.
5: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
6: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
7: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
8: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
7: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
9: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

secondo viaggio di questa sera davvero molto particolare e sicuramente molto poetico. La parola che ci guida è proprio la parola poesia. Vediamo come l'hanno cantata i nostri artisti italiani. Partiamo da Riccardo Cocciante con Poesia.

Riccardo Cocciante con poesia, canzone del 1973, scritta da Marco Luberti e Amerigo Paolo Cassella e musicata da Riccardo Cocciante. Canzone che in realtà fu pubblicata in aprile di quell'anno nell'album Pazza Idea di Patti Pravo e solo poco dopo, cioè nel settembre dello stesso anno, venne inclusa nell'album Riccardo Cocciante di Riccardo Cocciante, appunto. È canzone molto bella, anche molto romantica, in cui in realtà Riccardo Cocciante ci racconta che la poesia sta nelle cose semplici della vita, con delle bellissime immagini, un bambino che gioca con i sassi, che sogna di poter volare, ma la poesia c'è anche quando sembra che non ci sia, e anche la fine di un amore, un momento di dolore o di nostalgia può diventare una poesia. Davvero molto romantico questo testo. La prossima canzone che ha come protagonista la poesia, un'atmosfera completamente diversa, Roberto Vecchioni a cantarla, e questa è una dedica che il professore Vecchioni aveva fatto ai suoi alunni proprio la sera prima di andare in pensione. La scrisse durante una notte questa canzone, come una sorta di flusso di coscienza, e poi il giorno dopo la fece sentire ai suoi alunni. La ascoltiamo insieme. Sogna, ragazzo, sogna.

Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo Sogna, bellissima canzone, come vi dicevo l'ha scritta proprio la notte prima della sua pensione, e quindi il giorno dopo lui stesso ha raccontato: per la prima volta nella sua vita si è presentato a scuola con la chitarra e ha cantato la canzone ai suoi alunni, che si sono ovviamente commossi. Lui ha detto che quel giorno lì è stato uno dei più belli della sua vita e non lo dimenticherà mai, però ha anche aggiunto che gli è dispiaciuta una cosa, sempre molto attento Roberto Vecchioni ad includere tutti. Dice: io essendo uomo mi è venuto spontaneo scrivere una canzone al maschile e invece questa doveva ricomprendere anche le ragazze. Non credo, professor Vecchioni, che le ragazze non si siano sentite comprese da questo bellissimo messaggio che lei ha voluto lasciare ai suoi ragazzi, ma a tutti i ragazzi, cioè quello di inseguire i propri sogni, di perseguire proprio la propria strada. Nella canzone dice: essere come i poeti naviganti, coloro che creano, che esplorano, che sanno guardare oltre. E anche dice delle parole bellissime: non cambiare mai un verso di questa canzone, cioè in modo metaforico mantenete la vostra identità senza cambiare mai, anche se venite criticati dagli altri. E poi nella conclusione di questa canzone c'è ancora un verso da scrivere in quella poesia, e scrivere quel verso spetta a tutti voi, spetta proprio alle nuove generazioni. La poesia torna protagonista anche nella prossima canzone che sta per arrivare, in un modo molto molto diverso. Questa è una dedica di Elisa, che Elisa aveva fatto a suo nonno, una poesia anche per te.

0: Elisa, una poesia anche per te. Dicevamo canzone molto toccante che Elisa ha voluto dedicare al nonno, che era stata una figura molto importante nella sua vita, e qui la poesia è un modo per affrontare il lutto, per superare il dolore, tenendosi stretto l'affetto più profondo che ovviamente rimane. E le parole, la musica sono proprio lo strumento per onorare il passato e per onorare ovviamente questo grande affetto. Nella canzone la poesia dà forma alla speranza, in un verso in particolare della canzone che si ripete spesso: ci sarà dentro te, al di là dell'orizzonte, una piccola poesia. Il nostro viaggio dedicato alla poesia si chiude tra poco con Ultimo e Poesia senza veli.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Ultimo, poesia senza veli nella sua semplicità, una perfetta dichiarazione d'amore autentica, in cui Ultimo dichiara proprio che l'amore sta in tutte le cose, soprattutto lo fa guardando il mondo con gli occhi di un bambino. Lui stesso si è chiesto come poter esprimere un concetto così grande, per cui l'amore ci circonda ed è dentro tutte le cose, è un concetto così poetico in modo molto semplice, facendolo come lo farebbe un bambino. E infatti i bambini sono anche protagonisti di questa canzone dentro un bel coro che accompagna Ultimo. La poesia è stata protagonista di questo viaggio che si è appena concluso. Noi torniamo al 2026 come sempre dopo i nostri viaggi con le nostre novità. L'8 maggio è uscito il nuovo album di Mannarino che si intitola Primo Amore. C'è voluta una gestazione un po' lunga per queste novità, album che è stato anticipato da questo pezzo che personalmente ci piace veramente molto. Si intitola Per un po' d'amore, lo riascoltiamo qui al Centro della Musica.

siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci salutiamo e scopriamo insieme a chi abbiamo affidato oggi il nostro finale.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata, la prima della settimana, in questo lunedì 18 di maggio. Grazie a tutti voi per essere stati con noi, per aver scelto di ascoltare Al Centro della Musica. Rimanete qui su Radio Latte Miele, tra poco partono anche i viaggi di Rewind. Grazie a Umberto Cappellato che è stato in regia. Noi torniamo domani sera dalle 20 alle 22. Abbiamo scelto un finale incredibile stasera, ve lo dico già, dall'album L'Indiano del 1981 di Fabrizio De André. Secondo me questa canzone la conoscono in pochi, solo quelli che hanno davvero questo album o solo quelli che amano talmente tanto Fabrizio De André da conoscere anche questo pezzo, insolitamente reggae. Qualcuno ci ha visto anche un richiamo alla melodia di Get Back dei Beatles e si intitola Verdi Pascoli. Buonanotte, a domani.

0: Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Fotografie.
4: Latte e miele. Latte e miele.
3: Come una fotografia. Come una fotografia.
2: Radio Latte e miele.
4: La tua musica italiana.
5: Rewind. I nastri del tempo di Radio Latte e miele.

0: sempre scegliere la qualità. Dal Mobilificio Europa il risparmio non si ferma. La promozione Zero Vero è stata prorogata fino al 30 maggio. Un esempio? La cucina pratica può essere tua a 291,67 € mensili con la trasparenza di TAN e TAEG fissi allo 0%. Ti aspettiamo negli store di Cerignola e Modugno. Mobilificio Europa. Da 50 anni. La tua espressione di casa.
1: Sabato 16 maggio, il 23esimo Festival Nazionale dei Fuochi d'Artificio, organizzato da Associazione Terra dei Fuochi, Città di San Severo. 6 spettacoli mozzafiato, i grandi maestri Senatore Fireworks, Lieto Fireworks. Pomeriggio, ore 18, apertura con 2 fuochi aerei a giorno e una scenografica batteria tradizionale con fumogeni e fuoco aereo. Organizzata con l'Associazione Pro Civitate, Città di San Severo, eseguita da Pirotecnica San Pio con Foti Fireworks. Ore 23:30, grande spettacolo che unisce la maestosità di 2 fuochi aerei e la batteria alla bolognese. Domenica 17 e lunedì 18 maggio, curate dall'Associazione Pro Civitate Città di San Severo, le storiche batterie processionali dei rioni. Associazioni Terra dei Fuochi e Pro Civitate San Severo. Senti il battito della tradizione.
2: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
3: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
2: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
3: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
2: Aperti anche la domenica. Domenica a pranzo.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno, finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Latte e miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: 23 e 5.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
4: stelle. Le stelle del 19 maggio, buona giornata a tutti, buon martedì. Ariete, periodo di chiarimenti in amore nelle relazioni. Nel lavoro serve un po' di pazienza, determinazione. Il nuovo transito di Venere, contrario, parla di alcune piccole baruffe, genitori, figli, parenti. Attenzione alle polemiche. Toro, fase positiva di recupero, emotivo ed energia. Favorito l'amore, fiducia, nuove opportunità. E dico fin da ora che le giornate del weekend saranno davvero intense per le relazioni. Gemelli, Mercurio nel segno, mente brillante, creativa, torna una bella dose di forza, fantasia anche, ottima. Venere, col suo cambio di segno, conferma le storie nate fino ad oggi. Cancro, con Venere nel tuo spazio zodiacale i sentimenti sono favoriti, ma in questi giorni dovresti trovare nei tuoi occhi una luce migliore, profonda. È più facile anche incantare gli altri, attrarli. Le relazioni, il dialogo sono potenziate da questo cielo, più autentiche e serene le storie che nascono adesso. Leone, tensione in calo, ricordiamo che sono usciti un sacco di soldi, ritorna la lucidità, la voglia di agire, sia in amore che nel lavoro. In attesa poi di questa estate, che per qualcuno sarà addirittura galeotta, chi ha dei grandi progetti non si tira indietro. E il segno della Vergine? Ci sono conti da sanare, spese, magari per l'organizzazione della casa, per la manutenzione, oppure anche per delle tasse. Insomma, con questo nuovo transito di Mercurio bisogna stare un pochino attenti a quello che non funziona più. Ecco, il superfluo va tagliato. L'amore invece è sempre retto da un buon transito di Venere. La Bilancia ha un momento di revisione personale e professionale, con un grande bisogno, quello di ridefinire obiettivi e rapporti. E questa è una storia lunga che ho, diciamo, raccontato già da tempo. Il fatto che Saturno e Giove siano in aspetto complesso implica alla Bilancia di cambiare vita. Magari quelli che ora stanno facendo una cosa importante ma non così soddisfacente vanno avanti per quieto vivere, ma vorrebbero avere qualcosa di più. In amore, attenzione alle relazioni che non valgono. Lo Scorpione finalmente vive un'emozione intensa, è un periodo favorevole per l'amore. Giove, Venere, all'inizio della settimana anche la Luna favorevole. Non ci sono pianeti contro, a parte quel Marte che però ti riguarda direttamente. L'opposizione di Marte, tra l'altro appena iniziata, coinvolge i tuoi sensi e anche i tuoi nervi, decisioni importanti. In fondo non è male questa tensione del pianeta della guerra, perché in qualche modo ti spinge anche a chiudere battaglie e a ridefinire rapporti. Il Sagittario in questa settimana è un po' giù di corda a livello fisico, però migliorano le relazioni dopo settimane difficili, torna anche un po' di ottimismo, leggerezza, però ricordo, l'opposizione di Mercurio può portare qualche tensione riguardante i soldi, la casa, magari anche ambizioni che devono essere programmate nel giro di poco. Capricorno, attenzione a stress e imprevisti, serve gestire meglio le energie e gli impegni. Abbiamo un cielo particolarmente stancante. Acquario, recupero mentale creativo, comunicazione più bella con le persone che ti vogliono bene. La prima parte di maggio è stata un po' pesante con i soldi, adesso bisogna recuperare. Pesci, intuizioni, possibilità di risolvere problemi grazie al confronto, alla chiarezza che in qualche modo tu stai anche cercando negli altri. Le storie d'amore potrebbero potenziarsi con questa Venere favorevole. Hai voglia di amare e chi è solo dovrebbe guardarsi attorno. Vi abbraccio, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte, latte
0: stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
5: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
2: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Spot. Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: dottore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
3: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
4: Dall'antica bellezza della Puglia emerge un luogo incantato, dove i sogni prendono forma e i momenti diventano eterni.
5: Benvenuti a Tenuta San Samuele Villa Cafiero, la regale dimora che ha ospitato Re Umberto e Vittorio Emanuele.
4: Qui il passato si unisce al presente per creare il vostro futuro. Menù stellati capaci di esaltare ogni gusto, ogni desiderio.
5: A San Ferdinando di Puglia, Tenuta San Samuele Villa Cafiero. Info su villacafiero.com.
4: Aperti anche la domenica a pranzo.
6: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
7: No, ho solo smesso di accontentarmi.
6: Parli dell'arredamento?
7: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
6: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
7: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
6: Allora non è solo arredamento.
7: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
8: Ricordi quel giorno, i fiori, quella luce magica e quel profumo nell'aria? Era tutto incredibile.
9: Sì, e tu eri il cuore pulsante di quella magia.
8: 20 anni e ancora sento quella stessa emozione.
10: Torre Giulia, 20 anni, oltre ogni immaginazione. Vieni a scoprire tutte le novità 2026-2027.

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana. Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Latte e miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

sì, d'accordo l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora. Hai voglia di far centro quella sera? Sì, d'accordo, ma poi... Sì, lo so, il primo bacio e il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura e rifiuti di pensare all'avventura.

Mezzanotte e tre. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte e miele.
1: Che amica sei,
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Sono le parole tue, no? Tu non mi stici mai.

una in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte miele. Latte miele.
1: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.
2: Eppur mi sono scordato di te, come ho fatto non so.

saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: 1:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.